Ogni caduta lastrica la strada. Perché solo chi si è perso sa quanto è bello trovarsi.

siamo la stessa sostanza che ha imparato a vedersi. Se non mi vedi non esisto.

0: figlio ci mise alla prova. Consegnandoci il tono più pesante. La libertà.
1: Allora, Achille Lauro, quando decide di fare una cosa, la fa bene. Questo è Comuni Immortali, l'abbiamo sentita, l'abbiamo spesso passata, la canzone di Achille Lauro, che a noi piace tanto.
2: Sì.
1: E poi ha realizzato questo short movie, questo cortometraggio dedicato un po' a quello che è la canzone, capisce chiaramente Adamo ed Eva, no? Mangia la mela, non mangia la mela, quello che sono le scelte, il libero arbitrio che viene dato oggi all'uomo. E di questo vogliamo parlare, anche perché nella prima parte avete seguito e abbiamo mandato in onda l'intervista che ho fatto ad uno scrittore che è venuto lì all'Eternal City Motor Show, che ha scritto un libro chiamato Soltanto Ragazzi, dove racconta la sua esperienza di vita di due ragazzi che vivono in due parti diverse della città di Roma, quindi Roma Nord, Roma Sud, e la scelta è dove vivere nell'agiatezza, quindi a Roma Nord, può comportare poi una scelta diversa di vita, e quelle slide in dorso, quelle tue scelte ti portano poi invece su una strada che quello che dove magari è vissuto nella povertà riesce ad emergere. Di questo ne parleremo con chi? Con lei, Simone.

0: E lei è Simona, sì, è la nostra. Simona, benvenuti allora, cari amici, da me, da Simona, e come fanno i bravi presentatori, per voi...
1: Sigla!
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Intanto vi voglio ricordare che se volete seguire poi anche tutte le altre televisioni che abbiamo, noi c'è Controcalcio, abbiamo la TV dedicata alla salute, abbiamo Italia Nord TV, abbiamo Full Gas, o come diciamo noi,
1: Dai e Gas.
0: Brava, mi piace, Dai e Gas, Full Gas. Vi basta appunto premere il tasto rosso e entrare poi negli altri canali. Possiamo iniziare la puntata?
1: Sì.

Allora, l'argomento di oggi è scelte sbagliate o libero arbitrio, nel senso che ci rendiamo conto oggi, che le scelte che tu hai a fare a 20 anni possono in qualche modo modificare il tuo percorso di vita. E quindi sono scelte che tu dici a 20 anni hai la capacità di analizzare quelle scelte. Faccio l'esempio mio, la famosa scelta del servizio militare. Io a 20 anni potevo scegliere se restare in servizio permanente nell'esercito oppure scegliere di non farlo. Come sarebbe finita la mia vita? Come sarebbero cambiate le cose? È stata la scelta

0: giusta, avevo le capacità, la mente per realizzare e capire questa cosa? Tu, sì, Simona, ti sei trovata in questo bivio a quell'età?
1: Allora,
0: sì.
1: Perché mentre tu parli io cercavo di capire, la tua è molto pesante, perché la tua è una decisione proprio di vita, la mia era una decisione legata agli studi. Potevo perseverare per una strada, caponirmi, ma non ho purtroppo un carattere testardo, ma tuttora non ho un carattere testardo, sono una persona piuttosto malleabile, cerco sempre dei compromessi. Se lo fossi stata, probabilmente avrei scelto la carriera militare anch'io, militare, diciamo che avrei scelto di entrare in polizia sicuramente, però all'epoca ero troppo piccola, c'erano degli standard molto severi.
0: Sì, noi siamo arrivati in un'epoca, soprattutto per chi voleva
1: che rispettavi le leggi, dell'ordine. Rispettavi le leggi, dico, allora puoi entrare in quel corso, puoi fare questo e questo, ma devi essere alta un metro e, ok? Io okay. Non arrivavo al metro e, però non arrivavo al metro e 65, però si può barare, cioè a nessuno era venuto in mente di mettere, presente la talloniera sotto, perché nessuno ti va a guardare nelle scarpe. Se io avessi messo una talloniera avrei guadagnato quei centimetri in più e a quest'ora probabilmente sarei già un ispettore di polizia.
0: E tu hai detto a tutti,
2: mortecci tua,
0: esatto.
1: e quindi non ho potuto fare quello che avrei desiderato fare nella vita, perché io ho 14 anni ho detto io voglio entrare in polizia.
0: Povera.
1: Sarebbe stato complicato stare con te, ma non perché sei un farabutto, però altre cose.
0: Correva l'anno 1995.
1: Ma sarei stata una grandissima.
0: Una Simona si presentò lì. Aveva una scelta infinita. Poteva entrare nell'esercito, poteva entrare in marina, poteva entrare anche in aeronautica volendo. No, lei vuole entrare in polizia. Va lì, entra dentro quella sala dove ci sono degli esaminatori, dove ci sono delle persone alte qualche centimetro più di lei. Ma lei non demorde. Lei va lì, si pone davanti a questi uomini bruti, barbuti, e dice: ciao, sono Simona Monaco, voglio entrare in polizia perché sarò un bravissimo ispettore. Ma loro la guardano e le dicono: no, Simona Monaco,
1: sei troppo piccolina,
0: sei troppo bassa. Ma si può dire una cosa del genere? Body shaming questo, denunciali, vai indietro nel tempo, o meglio, vai a capire chi erano questi e denunciali. Body shaming.
1: Ma è successo poi anni dopo, per puro caso vedo passare una pattuglia di polizia, non dico dove, la città, vedo passare e vedo una testa, cioè un poliziotto che guida e il poliziotto di fianco.
0: Che era sotto il finestrino.
1: Ma che. E vedo solo la testa! E dico: ma aspetta un attimo, com'è che vedo solo la testa? No, com'è che vedo solo la testa? Tra l'altro, una brutta testa, una cosa orrenda, cioè che di solito ti fanno vedere tutti i poliziotti, sono tutti fighi. Insomma, scende perché scendono e io osservo, sai quelle bambine che a un certo punto ti si scioglie il gelato e ti cade il gelato? Tanto se lì a osservare la scena, scende questo poliziotto alto così. Bello brutto che sia, non ha importanza.
0: No, vabbè,
1: ma era alto così. E si è fermato a 14 anni con il fisico di un 14enne. Ho detto: ma cazzo, non avete preso me? Perché non, per un centimetro potevo barare.
0: Certo,
1: non ho barato.
0: Ma
1: non ho barato. E questo ha passato l'esame,
0: allora,
1: fisico.
0: Io, se non ricordo male, al tempo era 1,65.
1: Sì.
0: Era 1,65 le donne e 1,68 gli uomini.
1: Mi pare di sì.
0: Questo era perché sì. Lo stesso per entrare in determinati reparti. Io ero nell'esercito, entrare in determinati reparti dovevi sicuramente essere più alto, avere determinate altre cose.
1: Sì, ma lui,
0: altre,
1: cioè,
0: cose.
1: Io che poi in gioventù comunque.
0: Ma la domanda che ti faccio.
1: In gioventù comunque ho avuto un fisico molto atletico,
0: sì.
1: Cioè, mai esageratamente, però cioè, facevo i miei bei numeri. Io con una mano.

0: giornata, quello stava in giro tre giorni. Io ero fortissima.
1: Sì.
0: E lui era un bambino di 14 anni praticamente, con una faccia da quarantenni. Perché lui sì e io no?
1: La domanda che ti sto dicendo, tu l'hai fatto il concorso?
0: No.
1: E allora io, questa
0: no,
1: è la slide
0: perché?
1: Di
0: tu hai ragione.
1: Fammi fare la domanda prima di rispondere. Chi ti ha detto questa cosa dell'altezza?
0: Mio padre andò da loro a commissario, amico di famiglia, e gli chiese, senti, mia figlia vuole entrare in polizia. Ah, bene. La prima cosa che gli disse, quanto è alta Simona? Ma penso 1,60, 1,63. Mi spiace, ma non può entrare perché il minimo è 1,65. Io potevo barare, ripeto, potevo mettere un alzapacchi.
1: Allora, attenzione. Regole del passato. Prima del 2015 i limiti di altezza erano fissati 1,65 per gli uomini, 1,61 per le donne.
0: Quindi in realtà gli ha detto una bugia a mio padre.
1: Scusa.
0: Ha detto una bugia a mio padre.
1: Una giovane Simona Monaco. Ora andiamo ad analizzare questa cosa. Non è che le ha detto la bugia a tuo padre. Cioè,
0: io ce la facevo alla grande.
1: Ce la facevi alla grande. Per quello ti dico, ti hanno detto di no. Però tu non hai detto fammici provare,
0: esatto,
1: uguale.
0: Esatto.
1: Perché no?
0: Perché non sono testarda, perché probabilmente in un'età molto giovane non ho mai creduto in me stessa. Ecco perché, semplicemente, ecco perché non sono una terapeuta, una che consiglia anche a gossip, non è che io ho la verità in tasca, perché tante pecche a livello caratteriale, quando sei comunque così giovane ti fidi degli adulti, ti fidi dei tuoi genitori,
1: però,
0: ma io non ho mai perseverato,
1: Non
0: hai mai perseverato un mio sogno, ma è verissimo,
1: cioè il faccio esempio, quando io ho fatto concorso in aeronautica o eccetera, c'era il bando di concorso che usciva sulla Gazzetta Ufficiale e lì ti davano i requisiti, cioè nel senso il tuo, va bene fidarti quello che dici, ma andare a leggere un bando di concorso?
0: No. Colpa mia, ma è vero, è verissimo, colpa mia. Probabilmente me l'hanno detto, mi sono talmente fidata, è stata così forte la delusione, perché un conto è, dicono, c'è la prova di matematica, no, sai, ti dicono, c'è questa prova, allora è una cosa in cui tu ti puoi fare, ti puoi preparare, ma qualcosa di fisico, cioè io all'epoca, raga, avevo 14 anni, non è che ne avevo, come faccio ad alzarmi? Non c'era.
1: E come faceva a 14 anni a voler entrare in polizia?
0: Perché avrei comunque studiato, il mio destino sarebbe stato. E poi invece il mio destino è stato altro. Io volevo fare la poliziotta.
1: Ok.
0: Mi hanno detto, sei troppo bassa.
1: Ma non lo fai a 14 anni la poliziotta?
0: Non lo fai perché hai finito la terza media, devi fare le superiori. Però la mia idea era quella.
1: Sì, ma come fa uno a dirti sei troppo bassa a 14 anni? Uno deve ancora crescere. Fammi capire, aiutami.
0: Ma io comunque quella ero, anche a 14 anni.
1: No, a 14 anni, da 14 a 18 passano 4 anni.
0: Fidati,
1: un pochino cresci.
0: Da 1,58 a 1,60.
1: 14 anni sei una ragazzina normale, che se tu vai a chiedere a uno, senti, mia figlia vuole fare la polizia, quanti anni ha? 14, quant'è altra? Uno a 14 anni dice, do cazzo, vai. Ma cioè, le cose le fai dopo il diploma.
0: Invece è andata così. Tra l'altro che io non è che abbia molta memoria. Nel
1: momento...
0: mio passato ho dei ricordi anche abbastanza confusi.
1: 20 secondi di...
0: Dai, smettila!
1: 20
0: secondi.
1: Vabbè,
0: poi ho fatto un lavoro decisamente molto creativo.
1: Ma sì, allora, ti torno a ripetere, qua stiamo parlando e chiacchierando su scelte che posso portare, perché ti ripeto, io di scelte, io sono il king, io sono il re, sono il king del king delle scelte sbagliate nella mia vita, quindi figurati, cioè ci mancherebbe, no? Cioè, Ora, nella mia testa, ok, quando io dovevo dire, allora Mauro, fai una scelta giusta, pensiamo cosa puoi fare, puoi andare di qua o puoi andare di là, puoi fare questo, mi fermavo e nella mia testa c'era...

0: la scimmietta di Homer che batte i piatti.
1: Credo.
0: Devo dire.
1: E quindi automaticamente la scelta è quella sbagliata.
0: Ti abbraccio in questa cosa, nel senso che.
1: Grazie. Carina.
0: Cioè, devo fare una scelta. Faccio sempre quella sbagliata. Dovevo scegliere un gatto maschio. L'80% avevamo che potesse essere 80%, ma 50%. 80% lui, lei. 20% ho beccato la fine. Capisci che no, questo... è proprio questa cosa di fare delle scelte che mi.
1: Allora ti metto, ci sono delle cose veramente
0: sappiamo
1: alcune persone
0: che
1: hanno...
0: dici, io scelgo questo. Dal momento in cui dici sì, ok, no,
1: ti devi spostare, dall'altro lato, capito? Ma è anche con i, come si chiama, con i gratte vinci, cioè nel senso, noi non siamo fortunati, ci sono delle persone che probabilmente noi ci troviamo per quello, perché non hanno proprio la gente prende gratte vinci e via. Noi possiamo comprare tutti i gratte vinci che vuoi, non vinceremo mai, ma perché
0: anche mia madre l'ha detto, anche mia madre l'ha detto, noi siamo destinati a sudarci tutto quello che abbiamo.
1: Ma sì, certo, quello è quello che ci sta, cioè ne so, poi vai a capire dove entri nel mondo del karma, della fortuna o del no, questo è una domandona è una domandona infinita, no? Cioè, non do capito? E allora tanto vale, è meglio.

0: Cacao!
1: Cacao, da gusto esagerato.
2: Vai, vai, vai, vai.
1: Cacao!
2: Vai, vai, vai.
0: Cacao!
1: Però la camera meraviglia.
2: Vai, vai, Simona.
0: Cacao meraviglia.
1: Che meraviglia, sto cacao meraviglia.
2: Esatto, esatto, va bene. Ballaci sopra che meglio. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Abbiamo chiacchierato, ecco, abbiamo chiacchierato un po', continueremo a chiacchierare anche di questo, proprio per entrare un po' nel mood giusto, ma grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: Mo' dite quello che fe pare, io ho la pelle d'oca, uno per la canzone, perché figurati, omaggio a Giorgio Moroder, Donna Summer, Alicia Keys che l'ha cantata, ma poi per la location 10, e per, cioè, Galleria Milano, la Vogue Fashion Night, la Vogue World Night a Milano, cioè. Quella che, siccome ieri abbiamo visto, dopo tanto tempo, cioè non l'avevamo ancora
1: Sì.
0: visto, ci siamo lanciati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. E non so se l'avete visto, comunque è un film carino, è più bello il primo, attenzione, cioè come storia è più bello il primo. Il secondo sì, ci sta, però, come dire, un po' più tirato, cioè vedi, fanno vedere molto, fatti andare sul lago di Como, che sta andando tantissimo quest'anno, anche nei film Gentleman arrivano, Riva, Motoscafo, Lago di Como, Lago Maggiore, sempre quella zona lì,
1: Però
0: quindi
1: guarda che bello il lago di Como, nonostante tutto non se la tira per
0: no,
1: niente.
0: poi no, è bellissimo, cioè, i laghi, i nostri laghi, Lago Maggiore, Lago di Como, Lago di Iseo, Lago di Garda ovviamente, e magari anche altri laghi in altre parti d'Italia, sono belli, punto, cioè nel senso è bello starci, è bello viverci. Penso, ho fatto una volta in un villaggio piccolissimo, era giù tra il Molise e la Campania, si chiama Lago di Bomba. Ed è un lago sperduto dove c'è un villaggio meraviglioso e tu ti svegli in questo camping villaggio sul lago
1: Ma
0: e ci sei solo tu perché non c'è altro in giro, c'è un paesino
1: che
0: dove c'è un
1: figo! Ma perché
0: tabaccaio.
1: non ci andiamo noi in vacanza per respirare un po' un weekend? Facciamo da giovedì e rientriamo
0: Va
1: domenica
0: bene,
1: sera.
0: ci possiamo organizzare, va
1: Non sarebbe
0: bene,
1: proprio per
0: non
1: niente
0: sarebbe
1: male.
0: per
1: Tanto ci
0: niente
1: portiamo
0: male.
1: tutto noi da mangiare, che ci importa a
0: Sì,
1: noi?
0: no, beh, lì c'è un ristorantino che è un pabbettino, tra
1: Ma lo sai,
0: l'altro, no, no, no, lo sappiamo, è ovvio che tu hai il discorso dell'intolleranza al glutine, ma vabbè, tornando a quella che è, questa qui era quella che era la serata finale dove c'era Lady Gaga che cantava
1: Sì, beh, sì,
0: nel film,
1: nel film è Runaway,
0: nel film Erano,
1: Runaway,
0: esattamente.
1: sì. Io amo sempre comunque Stanley Tucci, perché per
0: Cioè,
1: me è davvero, lui è davvero un'icona,
0: sì. No,
1: e questo anello meraviglioso che indossa.
0: tu e l'anello, e dai qua, e c'è
1: Io,
0: l'anello,
1: no,
0: l'anello di Simona,
1: allora,
0: sì.
1: in realtà, no, devi portarlo qua,
0: Dove?
1: all'anulare, sì.
0: Mi sposo praticamente. Vai.
1: Maia!
0: Cara.
1: Allora, Stanley Tucci nel Diavolo Veste Prada, quindi andiamo di 20 anni. Ecco, calcolate che sono circa 20 anni che sto cercando lo stesso anello di Stanley Tucci, che poi in realtà poi l'ho visto e Stanley Tucci l'età sta avanzando, sta diventando un pochino più basso, sta cambiando, però quell'anello è troppo bello. E ha questa pietra dura, quindi si vede che comunque probabilmente non è lo stesso, perché io nella mia mente lo ricordavo d'oro, invece ora è color
0: Immagino.
1: argento.
0: Please, hi, Mr. Tucci. My name is Mauro, and she is.

0: So you know, you understand that this girl's called
1: Sì,
0: Simona, please, she want your rings, alright? Please, if you have the rings that you wear in what's cazzo again? The Diavolo Veste Prada, the Devil Wears Prada, please bring it to her, per
1: No, e
0: piacere.
1: sono stata più volte anche a Milano alla festa della festa
0: Alla fiesta, alla fiesta, che fantastica sta facendo questa fiesta
1: alla festa della
0: della
1: festa
0: birra sei stata.
1: no
0: No,
1: no, alla
0: no, no.
1: festa dell'artigianato,
0: Nato, certo.
1: perché sono artigiani da tutto il mondo
0: Mondo.
1: e io cercavo in questi indonesiani, proprio in questi stand particolari, questo benedetto anello. Ma mi sono resa conto che comunque su una mano piccola, comunque come la mia, non starebbe bene, assolutamente. È un anello proprio da uomo, gaio ma da uomo. E allora ho detto, vabbè, non lo cerco più, e vedrai che lo trovo. Mo' che smetto di cercarlo, lo troverò. E
0: Speriamo che tu lo riesca a trovare, me lo auguro anch'io, ma diamo il via al programma, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Noi vi ringraziamo, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, ci seguono, ci vogliono bene e ci scrivono i messaggi al 338-5914-319. E grazie anche a chi ci guarda la notte o in replica la mattina. Ma possiamo iniziare?
1: Sì.
0: Fa la coreografia.
1: Figo.
0: Mo adesso che andremo in studio, quando poi inizieremo a registrare in studio, prepariamo la coreografia. Voglio le ballerine. Cioè, voglio lo stacchetto con le ballerine. Che
1: tu lo scordi. Fai tu la ballerina.
0: Brasilao, niacao. Dai, era carino, è carino. Allora, parte appunto, ritornando a parlare di quello che era la Milano Fashion Week, ne abbiamo parlato poco in realtà, non l'abbiamo affrontata, ma anche perché non è proprio una cosa che ci interessa. Però le cose le sappiamo fare bene. Cioè, a Milano hanno fatto una sfilata con i controcavoli. Cioè, nel senso, guarda dove erano, guarda che hanno preparato tutto, gli effetti scenici, l'inizio con Roberto Bolle, cioè,
1: hanno fatto sparire quello, i piccioni,
0: hanno fatto sparire la picciola cioè un evento. Noi l'abbiamo fatto vedere I Feel Love proprio perché comunque la parte è cantata, ma sarebbe da far vedere anche l'inizio con Please Call in Enchuso. All right, quello della canzone di...
1: possiamo farla vedere la prossima...
0: La solda, ma ritroviamo le canzoni, perché appunto mettendo canzoni... mi sarei incastrato l'anello. Mettendo le canzoni ci stava bene quello che è il video che abbiamo fatto vedere. E quindi, momento dedicato alla Milano Fashion Week, noi le cose le facciamo bene, e ritornando al discorso delle slide indoors, delle scelte che uno va a fare, no? Siamo partiti dal libro che siamo andati a presentare all'Eternal City Motor Show. Questo libro parlava delle scelte che fanno due ragazzi che nascono in due zone diverse della città, e quanti ne conosciamo anche noi nei nostri piccoli paesi, no? Dove quel ragazzo è sfortunato perché è nato lì, è nato nelle case popolari, almeno.
1: Ok.
0: Io magari non lo so, tu se vivi Crema c'erano.
1: Sì, le case popolari, sì.
0: Quindi c'erano i ragazzi delle case popolari che però avevano un loro destino, cioè il destino, per parlare degli anni 80, non era il destino che poteva avere...
1: Scusami una cosa, io sono ignorante su questo punto di vista, ma perché nord e sud è come Capuleti e Montecchi?
0: No, non è che sono in guerra, però no, tu sei però... in una zona della città, Roma Nord, parlando di Roma, è una zona più ricca, dove ci sono è sempre stato così, no? Dove c'è sempre stata la nobiltà, dove ci sono state le persone più ricche, più agiate, che stavano bene, i conti, le robe,
1: i sassi, i coriandoli, le nuvole, ma probabilmente perché non ho ben presente, cioè io sono stata tante volte a Roma perché amo Roma e avevo un fidanzatino.
0: Va bene.
1: No, e non capisco perché la stessa città dovrebbe essere spaccata in due.
0: Ma non è spaccata, non è il discorso,
1: cioè,
0: di essere spaccata.
1: Di no. Ma questa cosa la sento spesso di Roma Nord e Roma Sud.
0: Certo.
1: Non la capisco. Tutto qui, non nel senso, allora, ma sono io, forse non credo di essere limitata, ma è una cosa molto stupida.
0: Stiamo parlando di una città estremamente grande.
1: Sì, okay. Sì, che non ho probabilmente...
0: Anche a Milano, c'è Milano da una parte e Milano da un'altra. Cioè, se tu vai nella Milano verso nord, ok, hai dei quartieri e delle zone, o Milano centro, hai dei quartieri e delle zone, come dire, che hanno un tipo di persone che ci vivono di un certo tipo. Se vai a Rozzano, se vai a, adesso non me ne volete, però vai in altre zone di Milano, a Rogoredo,
1: ok, chiaro, sì. Qui è la gente,
0: sono
1: che
0: quartieri.
1: Fa, è la gente che,
0: certo,
1: fa il quartiere.
0: Ma i parioli, chi ti ci immagini?
1: A me lo dici, cioè io, cioè, perché lo so per nomea che i parioli, i pariolini, però non è che siano successe delle cose bellissime tra quella gente, voglio dire, si ammazzano pure tra di loro, cioè, ci sono delle teste di minchia
0: benissimo,
1: anche lì.
0: Benissimo, ed esattamente quello.
1: Anche Torpignattara, cioè, per esempio, il nome, ecco, il nome Torpignattara, non è che vi faccia venire in mente la noblesse
0: dice. Brava, esatto.
1: È quello.
0: Tur tre teste, cioè come chi va a mare a Santa Marinella o a Capalbio, ieri facevamo la battuta del... Ecco, vedi, il film Un gatto in tangenziale, come un gatto in tangenziale.
1: Vanno a, aspetta, no, lo dico io, vanno a capo di morto, capo di morto.
0: Coccia
1: di morto.
0: Coccia di morto, e lei vive a Bastoggi, che è un'altra zona. Perché? Perché nella zona di Roma Sud, quindi appunto quella parte lì, c'è il popolo, mettiamo
1: vabbè,
0: così, storicamente.
1: Tutto.
0: Sì, non stiamo parlando di
1: non so,
0: piace o
1: cosa
0: non
1: è...
0: piace, stiamo parlando di scelte, nel senso che solitamente chi magari veniva da alcune zone della città, come qua a Salerno, ok, qua a Salerno, se sei da una parte, vivi, se abiti a Baronissi o abiti a Sala Bagnano, sei magari perché le case costano una maniera, perché c'è certa gente, se abiti a Sant'Eustachio c'è gente del popolo. È sempre quella,
1: okay,
0: le
1: okay.
0: Come in ogni città ci sono zone e quartieri.
1: Certo, certo.
0: La cosa, il concetto di base era... Tu che vieni dal quartiere, ed è quello che un po' il gatto in tangenziale rappresenta perfettamente.
1: È vero, lui che viene da un quartiere residenziale e lei che viene da un quartiere popolare.
0: Popolare.
1: Diciamo.
0: Tu che sei un giovane e vivi in una zona, hai la possibilità di cambiare la tua vita e farla diventare
1: migliore?
0: Migliore. E abbiamo l'esempio del nostro amico Nicola. Nicola viene da una zona di Napoli che sono i quartieri, proprio i bassi, cioè proprio i quartieri pesanti e pericolosi. Lui aveva due scelte nella sua vita: uno, diventare un piccolo spacciatore o comunque diventare piccolo quello che era nel quartiere, oppure diventare quello che è diventato e quindi cambiare la sua vita.
1: Che lì,
0: questo è.
1: Che tra l'altro, con tutto rispetto, ma lo dicono proprio. La madre dice: io non ho studiato, sono ignorante, ma ho speso tutto e lo rifarei mille volte per dare a mio figlio la possibilità di studiare nelle migliori scuole. Quindi Nicola ha fatto il liceo classico e costa tantissimo.
0: Certo, è che quello.
1: Io sono ignorante, ma mio figlio devo dargli la vita migliore
0: la vita migliore possibile. Bene, visto che l'abbiamo visto prima la parte dello short movie, adesso vi regaliamo invece il video Comuni Mortali.

0: Sigala che abbiamo visto anche nel film di Chioggia, è diventata, prima di diventare famosa, faceva questo
1: Scienza, ma
0: video.
1: tu sei di Roma?
2: In che senso? Cioè, di Roma in qualche senso?
1: Di che
2: Cioè,
1: quartiere?
2: no, okay, cioè, io vivo a Roma, cioè a Parioli, non so cos'altro c'è là fuori. C'è qualcos'altro?
1: Sì,
2: Allora,
1: dircelo tu.
2: questa cosa così, cioè un po' più, anzi un po' più acuta, è proprio Parioli. Cioè, già più vicino al centro, già più vicino Villa Borghese, un po' più felice, non so. Poi vai verso Ponte Milvio, quindi vai un po' più verso Roma Nord, allora sono un po' più tipo così, cioè tipo c'hai cioè, distacco la faccia,
1: Dove ti
2: ok? Cioè, a me non me ne frega
1: spendi?
2: niente, cioè a me non è che mi dice cose in faccia così, vieni, mi dice cose e ti sfondo, hai capito? No? Un po' più così è che devono comunque coprire il fatto che magari vivono i Parioli da poche generazioni, Roma Nord da poche generazioni, non da sempre. Poi ci sono i più interessanti, secondo me, che sono i radical chic del centro,
1: Come sono?
2: che
1: Come
2: hanno fatto la
1: parlano?
2: scuola francese, che sono un po' nobili, magari hanno una mamma nobile, il padre nobile, così. E sono tipo quelli che, tipo, oi, sono andate tipo a questa festa a Milano, perché diventano una cos'è questo? È tipo chinotto neri, eh? Sono andata a questa festa troppo carina, tipo in Toscana, in questo casale troppo bello, tipo di mia nonna, che sta facendo una vendita tipo di tessuti indiani, una cosa tipo troppo fichissima, tipo su tutto. E poi niente, si va a Parigi e poi quest'estate andiamo a Cuscevello a fare passeggiate, che dà l'inverno. No, super carino. Tu sei troppo simpatica comunque, super nice. Milano, è fichissimo, io sono spesso a Milano.
1: Periferia, vai spesso, quelli
2: Io non lo
1: vanno
2: so fare, però
1: spesso
2: so
1: a
2: fare quella
1: Milano.
2: di provincia, o dell'Ironia.
0: Vabbè, stanno a fare troppo casino questi qua che
3: Sì,
0: sta, sì,
3: peccato.
0: gli amici fanno troppo casino,
3: Peccato.
0: però è un bel video carino che potete trovare. E lei parla appunto, vedi, nelle varie differenze del modo di parlare da Roma Nord, Parioli, quelli che ci vivono da generazioni, quelli che hanno i figli conti, eccetera, invece quelli che magari no. Comunque, cari amici, giusto per, ci abbiamo scherzato sopra, grazie ancora per essere stati con noi e non perdete le vostre occasioni. Questo non fatevi passare dei sliding doors, se lo chiedete a noi, apriremo la porta.
3: Sbagliata.
0: Esatto! Grazie ancora, ci vediamo domani da Mauro Caputi e da Simone, è tutto per voi.
3: Sigla.

0: Buonasera, buonasera. Allora, campione del mondo col Milan e con la nazionale, capolista della Lazio, rivelazione. Ma per quanto sia stato grande come campione, l'uomo è sempre stato un pochino più grande. È un onore, oltre che un piacere, avere con noi per la prima volta a Trento Rino Gattuso.
1: Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera.
0: Bravi, bravi, era l'ovazione giusta, era l'ovazione che ci voleva. Allora, partiamo forte, partiamo subito, che abbiamo tante cose da chiedere al nostro Rino. E, come avevamo fatto con Gasperini, anche qua facciamo un'intervista molto, molto figurata con immagini, la cambiamo un po'. Abbiamo una serie di pareri, Rino, su di te, raccolti qua a Trento, e commentiamo cosa dicono su di te. E, partiamo da Gasperini. Allora, due giorni fa io ero qua su queste stesse sedie.
2: Cena una sera, chiaramente non la settimana del derby, eh. Spero di vederti presto, ciao.
0: Ci ho parlato sopra, avete sentito? Possiamo rifarla rivedere?
2: Mi farebbe piacere invitarti a cena una sera, chiaramente non la settimana del derby, eh. Spero di vederti presto, ciao.
0: Ecco, quindi l'invito a cena di Gasp, non nella settimana del derby. Cosa pensi del Gasp? È stato anche un tuo punto di riferimento? Cosa ti ispira?
3: Ma Gasp, al di là del grandissimo allenatore che è, io penso che nei momenti difficili è sempre stato presente. Ricordo l'esperienza quando allenavo il Milan, lui allenava l'Atalanta,

0: Devo dire che mi chiamò e mi disse di tenere duro, che la squadra in quel momento gli piaceva come stava giocando, venivamo da un periodo un po' anche problemi societari, e devo dire che è sempre stato presente. È un po', ci somigliamo un po', siamo un po' caratteri forti, però devo dire che con me ha sempre avuto momenti positivi e mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza.
1: E quindi questo, andiamo a cena quindi col Gasp?
0: Ma 100%, perché è un onore, perché guarda, nessuno ne parla, però è un dato di fatto. Gasperini, dopo Sacchi, che ha fatto un cambiamento epocale nel nostro calcio, Gasp fa parte di quella categoria là. Sono 10 anni che ha portato un qualcosa di nuovo, tanti colleghi, tanti i miei colleghi, proviamo a fare quello che fa lui, però difficilmente ci riusciamo, e devo dire che è stato molto importante in questi anni e ha portato un cambiamento sicuramente.
1: Ha nominato la parola derby e insomma uno appena arriva a Roma è la prima cosa che gli chiedono. È troppo lontano il pensiero del derby? Ogni tanto ci pensi, cosa sarà?
0: No, il derby? Quando sento i miei ragazzi parlare nello spogliatoio o gli addetti ai lavori, i fisioterapisti, i magazzinieri, li stoppo subito, perché ancora ci sono partite importanti che dobbiamo giocare. Dopo, quando arriverà la settimana che arriverà il derby, ci penseremo e parleremo di derby.
1: Allora, prossima con il Monza, mentre la Roma giocherà Como, che sulla carta almeno è un po' meno impegnativa. Ora toccati dove vuoi, ma l'ipotesi di stare davanti alla Roma dopo un anno sarebbe qualcosa che ha valore o non conta niente?
0: No, non conta nulla, perché noi dobbiamo pensare a preparare bene la partita col Monza. Veniamo da una sosta di 20 giorni che è un qualcosa di anomalo. Siamo stati a Formello con 10 giocatori di movimento più ragazzi delle giovanili, e devo dire che in questo momento non vedo l'ora che arrivino i giocatori e preparare la partita contro il Monza, perché è una squadra giovane, una squadra che va a 1000 all'ora, e dopo i precedenti miei con Juric non sono buoni, ed è per questo che...
1: Ricordiamone uno.
0: La partita Napoli-Verona, l'ultima giornata di campionato, se vincevamo, abbiamo pareggiato con la partita là, se vincevamo arrivavamo secondi, siamo arrivati quinti con 77 punti, e questo penso che è stata una mazzata incredibile.
1: Senti, con Gasperini abbiamo parlato molto anche dello stadio nuovo, giocando sul Colosseo, quanto ti manca uno stadio pieno di tifosi? Cioè, quando vedi che...
0: Manca, perché l'ho detto già 2-3 settimane fa, non lo ripeto qua, ma per me calcio senza tifosi, già avete capito cosa voglio dire, non è calcio, perché calcio è emozioni, e tifosi è una componente importante nel gioco del calcio. Certo. Ti incitano, ti fanno venire voglia, ti fanno tirar fuori un qualcosa in più che in quel momento non ce l'hai, e penso che giocare in uno stadio vuoto, la sensazione l'avevo provata nel periodo del Covid, vi posso assicurare che non era calcio, però c'era una motivazione, e in questo momento noi stiamo soffrendo di non avere i nostri tifosi nel nostro stadio a darci una mano.
1: Allora, il prossimo contributo.
2: Ciao Ringhio, 2006 ti ho nel cuore sempre. Ora Lazio, non la tifo, però mi raccomando, ti seguo e non litigare con lo Tito mai. Ciao.
1: Allora, questa ragazza che abbiamo fermato un po' chiedendole qualcosa di Rino dava questo consiglio: non litigare con lo Tito. Come sono stati i primi mesi?
0: Guarda, ma questa è una leggenda, perché penso che la figura da calciatore che avevo, penso che tuttora me la porto dietro, e questo, ahimè, ho fatto tante cose buone e anche qualche sciocchezza, però

0: Io da quando faccio questo mestiere difficilmente ho litigato con i miei presidenti, non sono uno che litiga, mi piace il dialogo, mi piace che se ci diciamo delle robe le cose si fanno, sia da parte mia che da parte delle persone che mi circondano. È difficile.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Il passaggio più importante è stato, abbiamo fatto il ritiro a Formello, sapete tutti quanti voi che queste gli ultimi 3-4 mesi ha fatto un caldo bestiale, immaginate a Roma doppi allenamenti, c'era una palla da fuoco, è stato difficilissimo. Il fatto di vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, di non mollare mai, il fatto di riuscire a non lamentarsi, c'erano tanti presupposti per lamentarsi, questa è stata quella, ho percepito che c'era qualcosa di speciale.
4: Perfetto. Frattesi è il tuo Malen?
0: No, Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale, io ho sempre in quei mesi che ci vedevamo in nazionale, quei 10-15 giorni di raduno, gli ho sempre detto che doveva prendere una decisione, perché per me era un giocatore importante e non poteva accontentarsi il fatto di giocare 15 minuti, 20 minuti, perché è un giocatore particolare, è un giocatore che ha delle doti ben precise, e gli ho detto che doveva cominciare a prendersi un po' di responsabilità. Dopo, noi venivamo da un mercato che potevamo fare poco, e devo dire che la sua scelta di scegliere noi è stata una scelta incredibile. E questo è il rapporto fra me e Frattesi, è questo qua, perché sono contento che si è preso le sue responsabilità, perché era un passo che doveva fare, ma per rispetto per lui e per la sua carriera.
4: Con te è rifiorito Nuno Tavares, hai usato parole particolari, vedi terzini più forti di lui in campionato?
0: No, c'è solo uno secondo me ai suoi livelli, che è Mendes, anche lui è portoghese, del Paris Saint Germain. È un giocatore, l'altro giorno fece una battuta, no? prima del Milan, lui ha lasciato la sua famiglia, gli ha lasciato 100 milioni di eredità e in 5 anni si è sperperato tutto. E questo è Nuno Tavares, un giocatore che ha tutto, destro, sinistro, picchi di velocità 37-38 all'ora. È normale che non ha dato continuità alla sua carriera. All'inizio non è stato rose e fiori con lui, sono stati dei momenti di tensione. Però gli ho fatto, ma non solo a lui, e questo mi capita da quando faccio questo mestiere qua. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso totalmente diverso. Io avevo pochissimo talento, ma ho sempre lavorato duramente, sempre più degli altri, perché ero più scarso degli altri. E faccio fatica a sopportare gente che ha talento e lo butta e se lo mette sotto i piedi.
4: La parola a Fabio Capello.
5: Sì, perché era un centrocampista, c'era più possibilità che i centrocampisti diventino allenatori. Lui magari un allenatore grintoso che doveva un po' calmarsi e far sì che le sue idee venissero recepite. Quindi forza Gattuso.
0: Ragione. Il mister ha ragione. Io ho cominciato 13 anni fa, ho cominciato dopo che lasciai Milan, sono andato in Svizzera a Sion, ho fatto play manager, un mestiere, ancora giocavo ma facevo il manager anche, un doppio ruolo, e ci ho messo un po' di tempo, c'è stato un momento che volevo smettere, ho fatto un percorso perché vedevo le robe con la mia testa e avevo sottovalutato che avevo a che fare con una generazione totalmente diversa da quando giocavo io, ed erano rimaste solo le dinamiche dello spogliatoio da giocatore, il resto stava cambiando, adesso è cambiato in maniera radicale. E andavo a casa, ero sempre nervoso, mi arrabbiavo sugli atteggiamenti, e ho fatto un percorso, il percorso era quello, le due, tre priorità di quello che credo fortemente, e il resto io adeguarmi alla mentalità di oggi. E devo dire che la vivo meglio, si sta molto meglio, arrivo alle partite o alle sedute di allenamento con grande lucidità che prima sicuramente non avevo. Davo tensione, mi arrabbiavo su banalità, e questo è stato un passaggio fondamentale.
4: Ti ricordo un Juve-Milan del 2006, tu espulso, sì, passi davanti alla panchina,
0: ricordo bene,
4: e a Fabio dici delle cose pubblicabili, possiamo dire solo siediti, vergognati, il resto non possiamo pubblicare. Te la ricordi?
0: Quello sì, ricordo, ma ricordo tantissime cose che non ne vado fiero, perché dopo alla fine era, io vivevo le partite con grande impeto, con una voglia, con un'adrenalina incredibile. E tante volte quando mi riguardo cambio subito, non riesco a vedermi, non ero tenero, e anche il fatto di avere, c'è un figlio maschio che adesso ha 19 anni, e dall'età di 5-6 anni cominciava a farmi vedere tutte le cose positive, tante sciocchezze che ho fatto in campo, no? E per me era sempre difficile spiegare, dopo io andavo sempre alla ricerca che si doveva comportare bene, lui tuttora ama il calcio, ma non ero credibile perché mi faceva vedere delle robe incredibili, no? E non vi nego che in tutti questi anni faccio fatica a rivedermi, cambio subito, non è una roba, perché dopo oggi è da un po' di anni, come ho detto già prima, che faccio questo mestiere qua, non è un bel vedere, sicuramente un Gattuso nella mia squadra non lo vorrei mai.
4: L'esonero a Palermo al debutto, i problemi finanziari a Pisa e a Creta, la Champions persa per un punto col Milan e il Napoli. Senza queste batoste oggi saresti primo in classifica?
0: No, ma guarda...
4: Sono servite?
0: No, ma me le so cercato io, ma tuttora a me le cose semplici non mi piacciono. Io sto bene a casa per un mese, due mesi. Poi, c'è una moglie che so da 30 anni, l'ho conosciuta a Glasgow, Monica.
4: E ne parliamo.
0: Era nel 97, sono stato, quando ho firmato per i Glasgow Rangers, avevo appena compiuto 18 anni. E dopo riesco a stare a casa un mese, due mesi, dopo faccio fatica, ma non perché non sto bene, io sto benissimo a casa. Veramente ho avuto la fortuna di conoscere una donna speciale che mi ha aiutato tantissimo, abbiamo cresciuto due figli incredibili, si sta bene a casa, però dopo mi manca quella adrenalina, quella voglia, e si va, non sono un calcolatore, ma non sono mai stato un calcolatore. Mi piace, per me la soddisfazione più grande di questo mestiere è quando prendi un gruppo e vedi i ragazzi che migliorano giorno dopo giorno, per me questo è importante.
4: Allora un applauso per Monica che è qui con noi. E diamo le parole a Zorro Boban. Sentiamo cosa ci dice. Com'era da ragazzino?
6: Vabbè, straordinario nella sua voglia di sorprendere, di riuscire a fare grandi cose nel calcio. È arrivato al Milan credo nel 99. È la prima volta che lo vidi, capì che abbiamo un giocatore speciale che porta gli equilibri, che legge prima degli altri, anticipa prima degli altri, e alla fine è diventato quello che è diventato, campione del mondo, un allenatore serio, importante, e gli figlio bene.
0: Per me loro sono stati fondamentali, i Boban, i Maldini, Costa Curta, gli Albertini, perché bisognava solo osservarli e fare i copia e incolla. Non sbagliavano mai in atteggiamento, stavano sempre là in prima linea, coerenti su tutto quello che dicevano e facevano, e per me è stato facile, perché veramente per me era un sogno. Sono arrivato e non ero all'altezza di quel Milan là, ma sentivo il rumore da palla di come calciavo io e di come calciavano loro. E già ce l'avevo dentro di me. E mi sono messo sotto, facevo accendere i lampioni, c'era Tassotti che lo devo ringraziare, che mi dedicava 4-5 ore a settimana. E stavo là, perché volevo... perché sentivo che non ero all'altezza. E dopo, dentro Milanello, c'erano tantissime foto di trofei vinti. E i primi anni non abbiamo vinto poco, nulla. E per me l'obiettivo era quello di vedere una mia foto lì dentro, no? Questo mi dava la forza di allenarmi, di guardare loro, che non sbagliavano un atteggiamento. E dopo ho avuto la fortuna per tantissimi anni di indossare quella maglia là, di dare

0: fare l'esempio che hanno dato loro, e io devo ringraziare questi campioni e persone speciali.
1: E tra queste, quando sei arrivato, insomma, giovanissimo, ce n'era uno che ti metteva in soggezione più degli altri? Io ti faccio i nomi: Baresi, Maldini, ma anche Berlusconi. Di questi tre c'era uno che ti metteva in soggezione più degli
0: Paolo.
1: Altri? Paolo.
0: Paolo, perché per me è stato un campione a 360 gradi. Non era solo il capitano, ma era quel giocatore che, per non mancare un allenamento, per non saltare un allenamento, stava là, si prendeva l'aulin, aveva 40 anni, 39 anni, e tutti dicevano: ma fermati, tanto è inutile che ti alleni, tanto giochiamo. No, e lui era un campione a 360 gradi, un giocatore incredibile, di uno spessore tecnico, tattico e umano imbarazzante.
1: Quanta rabbia ti è venuta l'altro giorno quando hai letto che hanno imbrattato il murales di Baresi?
0: Tanto, tanto, ma sei meglio di me, che viviamo in un mondo difficile, problematico, e ormai non mi sorprendo più di nulla.
1: Sentiamo il papero Pato. Quanti schiaffoni ti ha tirato?
2: Rino, stare con lui è sempre stato un piacere. Un giorno, questo è bello, un giorno volevo fare una battutina con lui lì, a fare un scherzo. Gli ho tirato i suoi capelli veloce, perché lui mangiava dietro a me. Lui si è alzato e ha iniziato a urlarmi: no, non devi mai fare quello. Però, sai, lui è diventato un amico. Oggi parliamo ogni tanto. Lui è un grande, grande persona, è una persona che c'è un cuore davvero, quindi è speciale, lo saluto e voglio che lui faccia sempre, sempre del meglio per tutto il calcio italiano.
0: Lui è arrivato giovane, un giocatore secondo me incredibile, molto sfortunato a livello muscolare, perché andava troppo forte, anche lui picchi di 37-38 all'ora, lui non toccava per terra e ha sofferto tantissimo di infortuni. Ma lui racconta questa che mi tirò i capelli, ma io una volta mi sono arrabbiato di brutto, giocavamo col Chievo Verona a Verona, aveva perso 3-4 palle in uscite e si fermava, mi è cominciato a gridargli addosso e mi fece con la mano così in campo, e sono andato e me lo stavo mangiando.
1: Ma come scherzi, Pirlo era peggio? Era lui quello?
0: No,
1: che
0: Andrea era quello che penso che per 10 anni mi ha portato finito, mi ha distrutto. Era un continuo, perché dopo lui, a differenza mia, perché ero uno che sentiva moltissimo le partite, pretendevo anche chi mi stava vicino, che ci fosse serietà, perché per me una partita è la partita, ci giochiamo tanto e non mi piace gente che... Da allenatore sono diverso, mi piace che ascoltino la musica, che si distraggono un po', però dal giocatore la vivevo a modo mio e mi dava fastidio, e lui ci andava a nozze su questo, no? Racconto, prima della, penso che l'ha raccontata anche Oddo, ma la prima della semifinale col Manchester City, col Manchester United, la semifinale a San Siro, lui e Oddo hanno organizzato che dopo a un filo di mangiare arrivano 3 coppe di gelati enormi, no? E io che mangiavo riso in bianco, che osservavo tutti se facevano le robe fatte bene, questi arrivano 3 coppe e dico: che dovete fare? Ci mangiamo i gelati, gelato. Domani ci giochiamo la vita e voi mangiate il gelato. E loro, capito? Ma tutti i giorni era così.

0: Cambiamo sport, basket, Gallinari. Lo vorresti squadra a basket uno come Rino?
1: Ma io direi che Ring sarebbe perfetto soprattutto per giocare con me. Io segno e lui fa i blocchi e difende, perfetto.
2: Ah, io sono 1,20 m, dove vado? mi piace tantissimo vedere il basket, però sinceramente sono in un altro pianeta fisicamente, però mi piace da vedere, piace tantissimo.
0: Allora, uno che ha qualche centimetro più di te, Oliver Bierhoff. Era forte di testa?
3: Rino Gattuso di testa? Non aveva testa, anima, cuore, grinta, ma la testa non mi ricordo, lasciava a me colpire di testa.
2: Ma lui era fortissimo di testa, però io andavo su, saltavo, ne prendevo anche chi, quei giocatori di 1,88 m, 1,90 m, perché avevo una tecnica, mettevo il culone e non li facevo saltare. No, è vero, sono stato preso tantissime palle di testa, nel senso era difficile, perché dopo andavo su, ero esplosivo. Però la tecnica che mi mettevo, sapevo come mettermi e difficilmente. Toni poche volte la prendeva contro di me.
0: Sì. Sì. Bierhoff mi serve anche per tornare 20 anni indietro, ecco, ovviamente il Mondiale 2006 che ci hai regalato insieme ai tuoi compagni. Non lo ripercorriamo tutto, ma proprio con la Germania la semifinale per me è stata forse la tua partita. Nei giorni prima io ero là con loro. I giornali ci hanno massacrato, i tedeschi, pubblicavano le fette di pizza con i nomi delle nostre formazioni, e tu sei stato duro anche in conferenza, essendo un emigrato, avendo dei parenti in Germania emigrati, insomma ci hanno trattati male. Ecco.
2: Ma venivo anche da mio padre, mia madre, esatto. Sono stati in Germania a lavorare, io ancora non ero nato e c'avevo... Tuttora c'ho dei parenti che lavorano in Germania, ma al di là di quello io l'ho vissuto, perché io ero diffidato anche, se ti ricordi, no? Non potevo permettermi di prendere ammonizioni, come il mio solito, arrivavo sempre borderline, no? E là, quella partita, sono stato vicino anche a prendere l'ammonizione ed è stato un giorno speciale, al di là che giocare nello stadio di Dortmund, il muro giallo, quello stadio non finiva mai. Io già ci avevo giocato, avevo perso semifinale di Coppa UEFA con Milan, sapevo che tipologia di stadio era. Però devo dire che quel percorso è stato un sogno. Sai bene come siamo partiti, sai bene che io non dovevo nemmeno far parte di quella nazione là, perché 2 settimane, 10 giorni prima, l'amichevole con la Svizzera, presi una ginocchiata e mi sono lacerato il muscolo e devo stare fermo 1 mese e mezzo. Là devo ringraziare Marcello Lippi, perché tanto, come già avevo detto, mi incatenavo e mi trascinavano, no? Andavo uguale. E là devo dire che è stato bravo l'allenatore che ha creduto in me, anche là. Ho lavorato 14 ore al giorno per riuscire a recuperare e mi è andata bene, però è stata un'impresa. Siamo partiti che ci tiravano i pomodori, Coverciano quando ci allenavamo era tutto un insulto perché venivamo dal problema di Calciopoli, certo. E piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati, però penso che l'artefice di quel successo, di quella vittoria storica, di quella competizione è di un uomo solo, del nostro condottiero, Marcello Lippi.
0: Sono d'accordo.
2: Che in quel momento ha fatto di tutto per creare un gruppo e ci è riuscito, perché eravamo compagni di squadra che quando ci beccavamo durante la stagione ci menevamo anche, però eravamo diventati un gruppo incredibile, veramente
0: una
2: squadra incredibile.
0: Io sono stato convinto in questi anni che uno dei segreti di quel trionfo sia stato anche il vostro albergo a Duisburg, non un palazzo sfarzoso come aveva avuto Trapattoni in Portogallo all'Europeo, ma un albergo
2: normale. C'era quell'Europeo,
0: esatto.
2: Io so di cosa vuoi dire, ma stiamo parlando di 20 anni. 20 anni fa solo un genio, specialmente per la nostra mentalità, che noi siamo rimasti antichi, di mentalità, penso che è un nostro problema nel nostro calcio. 20 anni fa, il giorno dopo la partita, venivano i figli, le mogli, dentro l'albergo, fino a mezzanotte, che se ci pensi adesso è ancora strano, suona strano, ma 20 anni fa è stato un qualcosa di incredibile. Secondo me ci dava... E il fatto anche l'ambiente, eravamo abituati ad andare sempre alberghi 5 stelle, luxury.
0: Quello che dicevo. Sì.
2: E là ci siamo trovati, tutto il rispetto per l'albergo, ma era un albergo familiare.
0: Bravo, quello.
2: Albergo familiare.
0: E soprattutto calabrese. Perché per
2: sì,
0: somare
2: calabrese,
0: il proprietario...
2: Che non puoi capire quanti biglietti mi sono costati, perché dopo alla fine più si andava avanti, magliette, biglietti, non finiva mai, era un circo che non finiva mai.
0: Sì, sì, sì.
2: Però il segreto è stato là, il segreto è stato là che siamo andati in un ambiente familiare, un ambiente che stavamo veramente come si stava a casa.
0: Guarda, a Trento ho trovato dei calabresi particolari.
4: Salutiamo, anche noi siamo di Cosenza, come ben vedi. Mi dispiace per come è andata con la nazionale.
5: Cazzo.
4: Mister, forza Roma, sempre.
0: Non erano molto calabresi, eh?
2: No, ma erano poco di calabresi.
0: Sì, no, vediamo anche un'altra, subito che abbiamo preso. Dove le metteresti a cena?
6: Ciao Rino, da milanista sei sempre nel mio cuore. Voglio dirti una cosa, qui si mangia bene, ma la tua pescheria è top. Ciao, un abbraccio, eh.
0: Allora, complimento alla tua pescheria Gallarate. Perché l'hai aperta? Volevi un po' di mare tuo vicino al nord?
2: Sinceramente, devo dire la sincera verità.
0: Sì.
2: Perché... quando giocavo al Milan, dopo ho vissuto tantissimi anni a Gallarate, 20 a Passani, e ogni volta che chiedevo il pesce a mia moglie andavo a prendere il pesce che mi piaceva, scampi, gamberi rossi, ed era troppo caro.
0: E ti sei aperto una pescheria.
2: Era impressionante, mi sono arrabbiato, ho detto, ma perché? Perché robe che giù costano 10 volte meno? E dopo mi sono fissato e ho aperto la pescheria col bistrò, un ristorante, però nasce, la vera storia della pescheria nasce in questo modo qua.
0: Allora, un altro eroe del 2006, Marco Materazzi. Chi era più forte tra te e Gattuso?
7: Te Gattuso.
2: Ha finito?
0: Sì, e tu? Ha detto Gattuso. Ha ragione.
2: Che soffre di mutismo selettivo? No, lui guarda, con Marco è una bellissima storia. Noi siamo, lui è più grande di me. Io ero un bambino, io ho lasciato casa a 12 anni. Sono andato a Perugia senza genitori, stavo in un collegio e ho trascorso 5 anni bellissimi, 2 volte campione d'Italia con una squadra col Perugia, campione d'Italia primavera, 8 partite in Serie A, dopo era il periodo della legge Bosman, era il primo della legge Bosman, sono stato uno dei primi ad andare ai Glasgow Rangers, ma con lui ho condiviso tanto, mi ha aiutato tanto, quel periodo non c'avevo un euro, lui... essendo più grande economicamente stava bene e devo dire che al di là sull'aspetto economico, mi ha aiutato ed è stato importante per la mia crescita.

0: c'è sempre stato un rapporto incredibile con lui. Dopo lui va all'Inter, io vado al Milan e lui si trasformava peggio di me, perché lui nel suo passaggio era un animale. Sembrava che non ti conosceva, che niente, zero. E dava delle tramvate, lui dava le tramvate vere.
1: Sì.
0: Io non facevo nulla a confronto a lui.
1: Perfetto. Un altro ragazzo abbastanza estroverso, Bob Ovieri. Come ha reagito alle provocazioni di Byron Moreno, Mondiale 2002? Come l'avevi presa?
2: Secondo me era abbastanza tranquillo, non mi ricordo nemmeno. Come dire, c'erano tutti un po'... Non so se ha fatto qualcosa di strano, no, non penso, ma lo so. Erano tutti alibiti, scioccati. Dovevano scioccati, che prendeva delle decisioni non normali. Ma sono due menti per quello che stai facendo con la Lazio. Bravissimo, Ligno, bocca al lupo, ci diamo presto, mi raccomando. E tu hai cattivo.
1: Adesso cattivo.
0: Personaggio incredibile. Lui è questo, lui non finge. Bobo è questo. No, non... Io l'ho rivista più di una volta quella partita là. È vero che Byron Moreno le ha combinate, però anche noi abbiamo avuto tante occasioni quella partita là. Dopo lui l'ha portata, dove voleva portarla, però le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. Anch'io ho avuto una palla al Golden Goal, se ti ricordi, mai tirata in vita mia una palla perfetta in quel modo. Perché c'era il Golden Goal quel mondiale.
1: Sì, troppo.
0: Io ho avuto anch'io la palla gol. E questo. Non ricordo bene cosa.
1: Non gli hai detto niente tu ama.
0: No, forse qualche
1: Delivio era quello più arrabbiato.
0: Sì, qualche parolaccia in calabrese, ma.
1: Senti Rino, il prossimo personaggio è un filo doloroso, però lo facciamo vedere. La Bosnia era più forte. Miran Pjanic.
3: Io penso che la Bosnia ha vinto contro l'Italia. Penso che il fattore rosso di Bastoni è stato un fattore importante per la nazionale della Bosnia e questo sicuramente ha giocato, che l'Italia ha dovuto fare un altro tipo di calcio durante la partita e che la Bosnia in questo momento lì stava in piena fiducia con l'euforia dello stadio che ha dato una spinta in più. E che poi alla fine la fortuna è stata dalla parte nostra. Sicuramente il cartellino rosso ha giocato una gran parte della qualificazione per la Bosnia, perché credo 11 contro 11 comunque l'Italia rimane una squadra superiore qualitativamente e di esperienza, perché comunque la nostra era una nazionale molto molto giovane e molto inesperta, però hanno fatto una cosa inaspettata. E alla fine siamo andati al mondiale, che è stato bellissimo.
1: Non hai parlato molto,
0: no, ma guarda,
1: dopo la partita, non so se ti dà fastidio farlo.
0: No,
1: ora,
0: ma figurati lui.
1: Come ripensi ora a quella partita?
0: Che il percorso da calciatore, da allenatore, vado quando metto indietro e riguardo la mia storia, dico che la componente, gli episodi fanno la differenza. Noi vinciamo nel 2003, dopo ritorno alla Bosnia, noi vinciamo nel 2003, quarti di finale con la ex, siamo fuori, 95esimo, Ambrosini fa l'attaccante, sembrava Biro, fa una spizzata, e se forse oggi c'era il VAR, forse era pure fuori gioco, perché Pippo e Thomas non vanno sulla stessa palla, e capisci che è sempre così, anche al mondiale. Se non facciamo rigore contro l'Australia, siamo in 10, forse va a finire in maniera diversa. Allora il percorso, dopo gli episodi fanno parte del nostro mondo, ma fanno parte anche della nostra vita. Però l'ho sempre detto, io devo ringraziare i ragazzi e le persone che hanno lavorato con me, gli addetti in federazione, tutti i giocatori, perché

0: mi hanno dato tutto quello che avevano e l'ho toccato con mano. E dopo è normale che è una ferita che rimarrà per il resto della vita, però non posso dire nulla, anche su bastoni, io non c'ho, anzi l'ho ringraziato, perché quello fa parte del gioco, mica l'ha fatta apposta a prendere l'espulsione, però rimane tutto quello che mi hanno dato e rimane le cose buone che abbiamo fatto, perché dopo veniamo giudicati sempre, e questo un po' mi dà fastidio, sempre che conta solo il risultato. Certe volte bisogna anche vedere quello che si fa, come si fa, e penso che anche è una componente importante anche questo.
1: Sei riuscito a vedere i mondiali e le partite della Bosnia?
0: All'inizio no, ma no, figurati, Bosnia non Bosnia. All'inizio no, ho fatto fatica i primi mesi anche ad addormentarmi, ci sono state grandi passeggiate di ore e ore per stancarmi e chiudere gli occhi. Dopo ho detto, ma sì, perché non vederli? E mi sono messo, devo dire che dopo il primo turno ho cominciato a seguirlo.
1: La prossima partita è il Monza, quella dopo Alajbegović.

0: La coppia Vieri Salas è stata una proprio delle più divertenti, no? Perché eravate
1: grande, grande lavoratore lui, eh?
0: Sì, eh?
1: Oltre alla qualità tecniche, da tutto quello che ha in campo è forte, è un lavoratore, va a pressare tutti, cioè molto molto è stato bello giocare con lui quell'anno là.
0: Qui si viaggia. Si viaggia, l'aeroporto annuncia.
2: Il volo nazionale Roma-Milano attende all'imbarco Christian Vieri, provvisto di bagaglio speciale da 90 miliardi di lire.
0: Hai detto che ti dispiaceva per Jesus Gil andartene dopo un anno da Madrid, un po' ti è dispiaciuto anche per Cragnotti?
1: Sì, mi è dispiaciuto, però volevo giocare con Ronaldo io, quindi mi chiama Lippi. No, mi chiama... Pezzotti mi ha chiamato. Ciso, che è il secondo di Lippi, no? Mentre suona il telefono, rispondo, arrivo. Lui, ok, ciao. Basta, finito lì.
0: Poi si è andato da Stecchino, no, da Berti, il tuo procuratore di allora, e gli hai detto...
1: Sì, no.
0: Si va per forza.
1: Sì, volevo andare a giocare a San Siro e poi volevo giocare con Ronaldo, quindi... Bello.
0: Senti, di quei 90 miliardi si è parlato ecco appunto, ma tu
1: a me se che... mi paghi 60 o 80 90, a me che me ne frega, a me
0: ragionavi così anche allora, nel senso non sentivi,
1: io non ragionavo, però non è che l'ho preso io, quindi a me problemi vostri,
0: quindi quel peso tu non l'hai mai sentito,
1: no. Però un pesetto ce l'avevo, ho detto, siccome voi giornalisti eravate cattivissimi,
0: falliti no,
1: e perché sai, se oggi c'è Instagram, quindi io, se loro scrivono una cosa, io posso combattere, posso reagire, posso dire qualcosa, no? Quei tempi no, quindi uno diceva una cosa, era quella, poi come facevi a smentire? Non ti facevano parlare, non c'era niente per smentire, no? Ora è tutto diverso. Però lì, quando sono andato là, mi sono detto, mamma mia, ti hanno pagato 90 miliardi, il giocatore più costoso al mondo. La prima partita in casa col Verona, io mi sono detto, Bobo, devi fare almeno un gol. La prima partita in casa. Così ti togli questa pressione, che poi verranno fuori mille storie, mille robe. Quindi ho fatto 40 giorni di tiro come una belva. Pensavo solo a far gol. Dobbiamo prepararsi.
0: Per non sbagliare, ne hai fatti tre.
1: Stavo fortunato. Fortunato, però dopo il primo gol, dopo un quarto d'ora, proprio ero leggerissimo.
0: Comunque praticamente tu avevi fatto una vita da nomade del calcio e all'Inter rimani 6 anni, c'è stato tanto amore, tanta soddisfazione, tanti amici, tantissimi gol, però anche delle belle ferite, no? Io credo che quella che ti ha fatto più male sia stata giocare così poco con Ronny.
1: Ma sì, ma perché potevamo fare qualsiasi cosa e lui, no? Quindi lui si rompe il ginocchio, il tendine, e tendere tu, stai fermo 2 anni, eh? Non è che stai fermo un mese e mezzo, 2 mesi, come uno stiramento, stai fermo 2 anni, cioè 2 anni sono tanti, eh? Quindi ho avuto questo problema gravissimo, no? Se no potevamo fare, non si sa quello che potevamo fare, no?
0: Cioè se ci pensi a rivederlo oggi, cioè 667 minuti insieme in tutto questo tempo, cioè niente praticamente.
1: 18 gol abbiamo fatto, eh?
0: Ma cosa
1: lo sapevano?
0: Cosa vi dicevate?
1: No. Vedi, non sai le cose che la gente vuol sapere? Sai niente. Che cazzo fai il giorno?
0: Cosa vi dicevate quando vi trovavate nello spogliatoio, delle volte anche tutti e due, perché c'è stato un momento che eravate infortunati tutti e due?
1: Cosa... No, ridevamo, perché cosa devi fare? Purtroppo è così, ma più che altro era lui, perché io comunque sì, stiramento, stai fermo un mese, qualche problema così, ma lui 2 anni, oh, ma 2 anni, 2 anni è dura ritornare poi, che poi non si sapeva se sarebbe tornato a giocare bene, a che livello... Se gli reggeva il ginocchio, quindi sai, 2 anni sono tanti, 2 anni sono 2 campionati.
0: Cosa ti ricordi della notte dell'Olimpico?
1: No, io ero a casa, ero perché ero infortunato, quindi cioè, no, ma un dramma, perché poi lui è un bravo ragazzo, quindi, ma poi quando ti succedono queste cose ai compagni stai male, perché comunque

0: che conosci, cioè diventi amico di questi calciatori, no? Perché comunque sei sempre insieme tutti i giorni, quindi era un disastro.
1: Ecco,
0: un disastro era.
1: Non è mai nata la coppia che voi sognavate di essere, però è nata una grande amicizia che dura anche oggi, no?
0: Sì, siamo molto amici. Divertente lui, simpatico lui. Beh, come ha firmato la maglia ai mondiali?
1: Sì, visto poi adesso continua ad andare la tua storia dove fai proprio
0: il doppio passo? L'altra volta mi dici, ma per me? Io dico, ma mi prendi per il culo? Come per me? Sì che per te.
1: Lo vuoi far vedere?
0: No, c'ho male alle ginocchia.
1: C'è male al ginocchio, va bene, niente. Senti, dai, del 5 maggio si è parlato, straparlato, riparlato. Quella sconfitta ti ha tolto uno scudetto, però forse proprio perché dopo quella sconfitta Ronny se ne andò.
0: Fatto male, quello ha fatto male, perché se n'è andato. Oltre aver perso lo scudetto a partita del campionato, no? Che siamo andati in vantaggio due volte. Brucia, no? Perché poi noi ci tenevamo a vincere una roba, uno scudetto da tanti anni che all'Inter non vinceva, quindi c'era tanta pressione. Anche per la famiglia Moratti, no? Che comunque volevamo tutti, no? Vincere questo scudetto, poi dopo. Ma ci sta nello sport, vinci, perdi, questo fa parte dello sport, però l'ultima giornata fa ancora più male. Quindi poi stadio tutto nero-azzurro, cioè c'era tutto per vincere.
1: Però, dicevo appunto, quella sconfitta ti ha tolto uno scudetto, però ti ha dato definitivamente, anche perché Ronny se ne andò, il ruolo di icona di quella Inter,
0: di totem. Sì, ma non mi interessava, ma andava bene essere il secondo. Se c'era il brasiliano, io ero tranquillo, felice. Mi andava bene anche stare lì come secondo, capito?
1: Fatto sta che diventi il re di San Siro e della curva. Il re di San Siro si chiama Vieri. Questa cosa qua, simile, non è questa, te la regala Marco Materazzi.
0: Sì.
1: Ma tu non te l'aspettavi proprio?
0: No, no, no. Questo è il centesimo gol, giusto?
1: Centesimo gol contro il Lecce.
0: No, no, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Ma non ci pensavo proprio, sapevo che era il centesimo, poi non è che pensavo di ricevere una corona.
1: Cioè, perché lui l'ha preparata per una settimana, sì, quindi sì, sono stati bravi a nascondertelo.
0: No, numero uno, numero uno. Però ce ne vogliono due, perché io ho due bambine, se ne porto solo una,
1: vabbè, poi è un disastro. Cerchiamo di provvedere. All'altra gli dai questa, 5.000.
0: No, è stato un bel gesto da parte di Marco, oh, carino.
1: Ma tu ti sentivi un po' il re di San Siro a quel punto?
0: No, come ho detto prima, mi sentivo forte, perché comunque avevo confidenza, si può dire?
1: Sì, sì.
0: Ero confident, quindi sapevo che quando stavo bene potevo far gol, no? Quindi andavo avanti, avevo fame di gol, no? Fame di vincere.
1: Allora, l'estate dopo il 5 maggio prendi un altro volo, giusto?
2: Sul volo diretto in Corea del Sud è presente un misterioso personaggio ecuadoregno di nome Byron Moreno.
1: Byron Moreno, cioè, è un nome che fa un po' una brutta impressione a tutti. In quel mondiale tu fai 4 gol in 4 partite. Guarda la faccia che c'hai, Cristian. Si può ripetere cosa gli hai detto o no?
0: No, sono i versi. Ma poi dico, dopo 30 anni, perché la lingua? Che se la taccia. Però io dico sempre una cosa. Per chi è che ride? Allora, io sono uno che non... Io con me stesso sono molto, molto...
1: esigente.
0: Sì. Non dico le bugie a me stesso, no? Non riesco io. Sono molto duro con me stesso. Non prendo scusa Moreno io. Capito? Perché io dico che noi dobbiamo comunque batterli lo stesso. Io devo fare il gol che ho avuto all'ultimo minuto, che l'ho preso di stinco. Abbiamo avuto delle occasioni, dobbiamo far meglio noi, troppo facile dare la colpa a lui. Io non riesco, io, no? Quindi sì, non è stato un arbitraggio buono, ok, anzi, più negativo che positivo, sicuramente, forse anche un po' di più, però nonostante quello, con la squadra che avevamo, dovevamo...
3: Cioè, tu di quella partita ti ricordi più il gol che hai sbagliato di quello che hai segnato e del torto che avete
0: avuto? No, perché ho visto anche delle highlights un po' di mesi fa, cioè abbiamo avuto altre occasioni per far gol, no? Quindi dobbiamo far di più, cioè la vedo così, dare la colpa solo a lui mi sembra una via d'uscita troppo facile, no?
3: Però
0: non mi piace prendere questa via d'uscita così. Cioè, sì, non è stata una partita buona da me, però in qualche maniera dovevamo passare. Io la vedo così quando parlo con i miei amici.
3: Okay.
0: Poi i miei amici mi dicono perché non gli hai spaccato la faccia. E come fai? Cioè, cos'è che dobbiamo fare se trovi un arbitro così?
3: Però si può dire che in quella partita lui fece un arbitraggio più al limite del sospetto scarso, no?
0: No, sicuramente al 100%. Sì, però quando guardo la formazione dico comunque che dobbiamo fare di più.
3: Ecco, a proposito di guardare la formazione, si pensa, è opinione comune che...
0: Poi aspetta, io ero a New York 10 anni fa, ok, ero a mangiare a pranzo con i miei amici e sento arrestato Byron Moreno per... aveva 7-8 kg di eroina, quindi è quella la vita, non è che... che cazzo vuoi? Cioè, quindi è da fastidio anche come corre, fa scoppiare la zia, da spacca la TV ora, però...
3: Era più forte quella nazionale lì o quella del 98?
0: Tutti forti. Avevamo dei giocatori...
3: Questa era pazzesca, eh?
0: Ti posso dire una cosa? Avevamo dei giocatori fenomenali. Quando... Poi noi ci becchiamo sempre a giocare a padel, no? Cioè, poi io vedo Maldini, Milano, chi vedo sempre da Mimmo,

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti

0: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
2: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Seye Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: Per me anche un esempio.
1: Ecco, Vince, questa foto ti piace di più?
0: Sì, va bene, dai.
1: Non mi assumo responsabilità sulla serietà,
0: no, però
1: sappilo.
0: Hanno tolto lì, perché lui è proprio sopra.
1: Era leggero almeno.
0: Sì. Però ti dico che lui sì, mi ha dato anche una immagine di un giorno io volevo essere come una persona del calcio come lui. Io ho sempre seguito lui, sempre ho voluto essere un po' simile con lui. Uso il profumo suo un giorno, questa è carina, non so se voi conoscete la storia, però è carina. Un giorno lui, io ho appena fatto la doccia, lui che arriva della doccia sta lì, no? Io così mi cambio e rimango così, sto sul telefono, lui si cambia, lui va via, vado fuori, guardo dove è andato, è andato via, sono andato al suo
1: all'armadietto,
0: dammi quello, dov'è il profumo, sai? Io ho guardato il profumo, fino ad oggi uso uguale, eh? è vero, quello è vero.
1: Ma lo sai che io avevo letto proprio questa cosa? Un giocatore, ora non mi ricordo chi, diceva che aveva scambiato la maglia con Beckham e anche dopo 90 minuti di sudore profumava.
0: No, lui è bravo. poi siamo diventati amici. Fino
1: bravo
0: ad
1: e
0: oggi.
1: Profumato, possiamo dire. Bravo e profumato.
0: Tantissimo però. Poi siamo diventati amici fino ad oggi. E lui è una persona che segue tanto anche la cosa del calcio. Lui è proprietario oggi di Inter Miami. Seguo sempre i suoi passi perché è un esempio davvero, davvero bello per seguire.
1: Allora, io ho una scatola qui. In realtà io so cosa c'è dentro, però per te è una sorpresa. Che dici? L'apriamo?
0: Certo,
1: tiri
0: dai.
1: Tu fuori gli oggetti?
0: Vediamo.
1: Ok. Vediamo.
0: Ma
1: cosa c'è.
0: Dai.
1: Cosa c'è dentro questa scatola?
0: Non faccio vedervi, eh?
1: No. Tiriamoli fuori.
0: Ok.
1: Vogliamo sapere tutto.
0: Questa?
1: Questa ce l'hai raccontata. Questa, noi siamo sul pezzo, eh?
0: Sì. Questa.
1: La bandiera della Svezia, eh?
0: Poi ci sono altre anche, eh? Quella non racconto, sto giocando.
1: Effettivamente io mi chiedo, ma come due brasiliani si sono conosciuti in Svezia? Non mi
0: no,
1: tornava
0: sai perché,
1: un pezzo.
0: Perché suo papà era una persona molto molto forte in Brasile, ha fatto una televisione che è SBT. Il loro esempio di loro è carino perché loro viaggiavano sempre con la famiglia. Sempre la famiglia, sempre
1: molto
0: sono
1: uniti.
0: Sempre uniti. E poi loro sono andati in questo albergo. E poi in questo lo stesso albergo che c'erano lui, c'era anche noi, siamo arrivati. Però tutta la gente era lì a cercarlo di fare la foto con suo papà, tutti i giocatori, perché lui era molto conosciuto in Brasile. E loro dicono, ma tu vuoi andare a fare la foto con Silvio Santos? Io ho detto, no, io non voglio andare a fare la foto con Silvio Santos.
1: Io voglio fare la foto con la figlia.
0: Sì, no, però lei ha detto, ma guarda com'è birichino quello, Però io in quel momento, sai, ero la sensazione, tutto, quell'epoca ero bello, sai, però lei mi arriva, dai, fai la foto con me, io ho detto, certo, poi...
1: Da lì poi...
0: Sai, sì, però è andata bene, dai.
1: Bene, bene, sì, poi sì. C'è stato il lieto fine.
0: Poi sai quello, la sera dopo,
1: sì, siamo curiosi.
0: Ho fatto due gol.
1: Ah, vedi, allora
0: sì. E poi una settimana dopo no, il terzo è arrivato dopo 6 anni, cioè piccolino. Poi la cosa è che dopo i due gol hanno distrutto lo stadio.
1: Vedi?
0: Ok.
1: Cos'altro abbiamo? Cosa ci vuoi dire? Ci hai raccontato che ami giocare a tennis, ma hai giocato con la racchetta sbagliata.
0: Questo non vedo l'ora di trovarlo, perché un giorno questa persona lavorava con lui in Nike, no? Ho chiesto, ma mi regali un giorno la racchetta di Roger, no? Sì, lui adesso ci provo perché non è facile, ok. Certo, un giorno mi arriva lui con la racchetta, gli stava scritto Federer, per Pato Federer, no? Io certo, ho lasciato a casa. Poi di fianco a casa dove sono andato a vivere vicino c'era questo campo da tennis io adesso vai, non devo giocare, però non ho nessuna per giocare, mi sono dimenticato.

0: toccato, ha messo la mano così, ho pam pam pam. Guardate, no.
1: L'autografo era sulla mano.
0: Ho perso tutto l'autografo, quindi non vedo l'ora. Roger, ti ricordi tutte le interviste? Dico, voglio incontrarti perché voglio avere un...
1: Facciamo un appello. Sì.
0: Bella. Questa?
1: È il balcone di Romeo e Giulietta a Verona. Perché noi abbiamo letto che tu sei andato a vederlo, che eri molto curioso di vederlo. Abbiamo letto.
0: Io sono andato a vederlo?
1: Sì, no. Abbiamo delle informazioni farlocche.
0: Io non sono mai stato.
1: È un posto molto romantico, quindi vi consigliamo di fare una gita
0: a
1: Verona.
0: Perfetto, che è il momento d'amore, guarda.
1: Da Milano si arriva in un attimo, fanno il Vinitaly.
0: Sì, magari possiamo fare l'altro gol, eh?
1: Secondo me a fine intervista l'abbiamo convinta.
0: Sì, sì, adesso...
2: Fatto
0: che è
2: Verona!
0: Poi questa...
1: cosa hai combinato?
0: No, seguivo tanto lui, e è un mio amico oggi. Un giorno era con Andrea pure, ho detto dai andiamo a Torino, dobbiamo cercarlo e andiamo a casa sua.
1: Un po' stalker,
0: sì,
1: no?
0: Cerchiamo dove vivi, facciamo una foto con lui. Suonato, pipì, oh ciao, sono a Leppato, volevo fare una foto con te, se è possibile.
1: Bellissimo.
0: Dai, ciao, dai, vieni su. Poi abbiamo fatto la foto, siamo usciti, dai, che bello, no? Abbiamo fatto la foto, poi siamo andati a fuori a mangiare.
1: Ah, quindi è stata...
0: Lui proprio ha pagato dopo, eh? Lui
1: pure.
0: Ha pagato anche. Poi è stata bella, Ali è sempre un piacere.
1: E noi abbiamo una sorpresa per te, guarda un po' lo schermo.
3: Ecco, ciao Alexander, bentornato in Italia. Ti mando questo breve video messaggio per salutarti e niente, spero che ti possa divertire oggi, ricordando anche qualche bel episodio del passato e qualche incontro che abbiamo fatto in giro per il mondo. Ti mando un abbraccio e niente, bocca al lupo per tutto.
0: A lui.
1: È sempre uguale poi,
0: è sempre, uguale,
1: sempre uguale,
0: i vestiti sempre bello, eh? I vestiti sempre bello. Io provo, però è difficile. Però lui è...
1: Però andando a vivere di nuovo a Milano, secondo me sullo stile
0: adesso,
1: uno ci può...
0: Adesso inizio a provare.
1: Lavorare.
0: Amore, questa è una storia però tranquilla.
1: Io non ero d'accordo.
0: Però è divertente.
1: No, c'è un motivo in realtà. Perché vogliamo capire se tu all'interno del club dei brasiliani del Milan eri più team Ronaldinho, quindi playboy, o più team Kakà.
0: È vero, non è che seguivo questo, no? Però sai, quando tu arrivi giovani, io avevo 18 anni, quindi ho sempre saputo che devi rispettare i più grandi, no? I più vecchi, no? Poi ero lì seduto, arriva Ronaldo e Ale, qui devi scegliere, non Ronaldinho, però Ronaldo, Ronaldinho, questo per me è, questo per me è quello più forte, sì. Poi Ronaldo arriva da me e dice guarda, devi seguire o quella strada dei ricchi, sai, da Dio, questa è bella, questa è bella, questa devi seguire sempre questa, poi o la mia che è questa. Lui mette la rivista nel mio armadio, nel marito, e fino lì io non l'ho mai tolto, l'ho sempre lasciato lì, e decidete voi, io, sai, qua non ho parola perché voi siete tutti campioni. Dopo 3 mesi arriva una scuola di bambini a fare i giri a Milanella, no? Purtroppo è successo, però non è colpa mia.
1: Sono cose che capitano.
0: Sì, poi sono venuto, guarda Pato lì. Io, quello non c'entra niente, però dovevo rispettare Ronaldo, sì.
1: Allora, la scatola l'abbiamo svuotata.
0: Sì.
1: Ti faccio dai un'ultima domanda, visto
0: certo.
1: Che la nostra ora insieme sta per concludersi.
0: Sì.
1: Visto che il tema del festival è gli invincibili, chi è l'invincibile per Pato?
0: Penso che è stato...
1: Sì. Ragazzi, dateci 10 secondi.
0: Poi penso che per me questo festival, prima devo ringraziare per avermi qui, perché è davvero bello stare qui,

0: essere un onore per me. Penso che sì, penso che i miei genitori sono stati anche molto per me, molto, sai, mi hanno dato tutto quello che io avevo bisogno e ringrazio tanto a loro.
1: Grazie, grazie davvero, è stato grazie. Un immenso piacere.
0: Grazie.
1: Ti liberiamo, grazie davvero. Grazie. Beh, vi ringraziamo tutti per essere stati con noi, vi vedo scatenati, ragazzi, io non so.
0: Certo, sì, sì.

0: La Camera approva in via definitiva la riforma della legge elettorale con 227 voti favorevoli. Il testo reintroduce il voto di preferenza con i capilista bloccati e aumenta le firme per i nuovi partiti. La Premier Meloni rivendica la compattezza del centrodestra. Le opposizioni contestano aspramente la norma. Elly Schlein dal PD accusa la maggioranza di cambiare le regole per paura. Giuseppe Conte, 5 Stelle, parla di legge liberticida. L'esecutivo supera anche l'ultimo scoglio del voto segreto, blindando il provvedimento approvato in aula. Ucraina, un attacco missilistico russo ha colpito due autobus di linea e alcuni pedoni nella città di Kramatorsk. Il bilancio provvisorio della polizia regionale è da almeno 30 morti e 20 feriti gravissimi. I droni russi hanno minacciato i soccorritori, costringendo a sospendere le operazioni di recupero dei corpi. Il presidente Zelensky ha annunciato la missione del team negoziale negli Stati Uniti per il 9 e 10 ottobre. Droni ucraini hanno attaccato intanto la raffineria russa di Omsk, situata a 2.500 km dal confine. Medio Oriente, un missile balistico lanciato dai miliziani Houthi ha centrato l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh. L'impatto ha provocato un incendio su piazzale e il ferimento ad un velivolo vuoto in sosta nello scalo. Il portavoce militare delle forze yemenite ha confermato il blocco temporaneo del traffico aereo della capitale. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a verificare i voli prima di recarsi allo scalo. Immagini sui social mostrano una densa colonna di fumo nero alzarsi dall'area dell'aeroporto saudita. In Francia migliaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi per il quarto atto della protesta studentesca. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si registrano a Nantes con lanci di gas lacrimogeni. Cortei e mobilitazioni interessano anche le città di Marsiglia, Lione e Bordeaux a pochi mesi dal voto. Il ministro dell'istruzione annuncia un piano d'urgenza per la copertura delle cattedre scoperte. I sindacati del settore scolastico proclamano uno sciopero generale per la giornata del 13 ottobre. Milano ha commemorato il 25esimo anniversario del disastro aereo avvenuto all'aeroporto di Linate. L'8 ottobre 2001 lo scontro tra un Cessna e un MD-87 causò 114 vittime. L'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la Santa Messa in memoria nella Basilica di Sant'Ambrogio. La città e le istituzioni hanno ricordato i passeggeri e i lavoratori della SEA deceduti nell'incidente. I familiari delle vittime hanno rinnovato richiamo alla sicurezza e alla memoria delle persone scomparse. I sistemi informatici del Ministero degli Esteri hanno subito un massiccio attacco da parte di hacker. Le protezioni tecnologiche mitigano l'offensiva, garantendo la continuità dei servizi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani evidenzia la centralità della cybersicurezza e la prevenzione del Ministero. Verifiche in corso sui portali web delle sedi diplomatiche e consolari italiane distribuite all'estero. Il report Istat evidenzia che quasi un terzo delle famiglie italiane riduce la spesa per generi alimentari. La voce di spesa più sacrificata riguarda l'abbigliamento, con contrazione accentuata nel mezzogiorno. La spesa media mensile si attesta a 2.782 euro, rimanendo sostanzialmente stabile. Scendono gli acquisti dedicati ai carburanti e ai viaggi rispetto ai comportamenti del periodo precedente. Il valore mediano dei consumi familiari si ferma invece a 2.338 euro mensili. Anche l'industria della cosmesi sta attraversando una trasformazione profonda, guidata dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione scientifica. È il focus che ha animato l'intervento di Guy Baluce, Global Vice President Tech and Open Innovation di L'Oréal, al Festival Wave di Torino.
1: L'Oréal has been a beauty tech company now for a long time, and it's partly because the consumer experience has completely changed in beauty. Now we have people that are needing to be guided to the right product thanks to technology. They want devices and formulas together so they can get the best performance. They want new diagnostics to be able to give them the right measurements. So really, in order for us to be the beauty company of the future, tech has to be infused in everything we do.
0: Baluce ha svelato come la tecnologia basata sulla luce, la diagnostica biologica e l'intelligenza artificiale stiano ridefinendo la cura della bellezza.
1: We have a number of new devices out. I'll give

0: two examples. One is our Air Light Pro, which is a revolutionary hair dryer. It's using infrared light, which is much less heat than other hair dryers, but is also faster to dry because it uses the power of the light plus the heat to be able to get your hair to dry faster. And we're also about to launch in the next 6 to 7 months with Lancôme, the thinnest LED mask in the world, less than 1 millimeter. You can bend it, stretch it. It's just like a sheet mask. It's not like those masks that you have today that are light-based and very clunky and big. So we're quite excited by the future.
1: Tra gli obiettivi fissati attraverso i servizi Beauty Tech, anche quello di lavorare in nuovi ambiti come la longevità.
0: Startup, we'll be working with Timeline implements around the world. So we're really leveraging the expertise of people in other frontiers to be able to define the future of beauty.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo, con una bassa pressione che è ancora presente proprio sul nostro paese, mentre quest'area di alta pressione favorisce la discesa di aria un po' più fresca verso l'Europa centrale e anche l'Italia. Quindi ci attendono giornate con tempo molto variabile e temperature in calo. La previsione delle precipitazioni per questo venerdì, come vedete, ci mostra alta probabilità di pioggia acquazzoni in diverse zone dell'Italia. In giornata attesa però un miglioramento sulle regioni di nord-ovest e durante il weekend il miglioramento si farà un pochino più deciso, soprattutto al centro-nord. Per quanto riguarda il vento, soffierà sostenuto, venti per il momento dai quadranti meridionali sul Mar Ionio e sulle regioni adriatiche, invece girano da nord-ovest, arriva il maestrale anche forte sulla Sardegna. E questa ventazione porterà anche un calo delle temperature, come vedremo tra poco. Per quanto riguarda le piogge, però, diciamo, giornata molto variabile e instabile in gran parte dell'Italia. Quindi, a parte un miglioramento atteso sulle Alpi occidentali e soprattutto in gran parte del nord-ovest, per il resto il consiglio è di tenere un ombrello a portata di mano. Si rischiano anche dei temporali, soprattutto al sud, quindi precipitazioni localmente intense. Le temperature stanno calando piano piano in tutta Italia, in particolare in molte zone del centro-nord non si andrà oltre i 20-22 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Vigilia di fondamentale importanza per la nazionale femminile guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, impegnata domani a Tbilisi sul campo neutro della Georgia contro la Bielorussia. La sfida, che sarà disputata a porte chiuse, è valida per l'andata del primo turno dei play-off di qualificazione ai mondiali di Brasile 2027. Soncin ha sottolineato in conferenza stampa la necessità di una prestazione solida e di qualità nel possesso palla per superare un'avversaria intensa e aggressiva. Il CT ha inoltre smorzato le polemiche nate durante l'ultimo derby di Roma tra Martina Piemonte ed Eleonora Goldoni, definendole dinamiche di campo ampiamente superabili. Esordio vincente per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Master 1000 della stagione sul cemento cinese. Il tennista ligure numero 38 del mondo ha sconfitto nettamente al primo turno qualificato australiano Bernard Tomy con il punteggio di 6-3-6-1, conquistando il pass per i 32esimi di finale, dove affronterà la testa di serie numero 11 Taylor Fritz. Avanza anche Stefano Tsitsipas, vittorioso al debutto per 6-3-7-5 contro il belga Kim Kopijens. Al secondo turno il tennista greco sarà l'avversario dell'azzurro Luciano Darderi. Nonostante la chiusura anticipata della stagione 2026 per curare l'infiammazione al ginocchio destro, Jannik Sinner programma i primi impegni del nuovo anno. Il campione altoatesino risulta infatti iscritto alla seconda edizione del First Point Slam, esibizione che precede di pochi giorni gli Australian Open a Melbourne, in cui i grandi protagonisti del circuito sfidano giocatori dilettanti con un montepremi di $1 milione in palio. Il torneo rappresenterà per il numero uno del mondo il primo test agonistico in vista del primo slam del 2027. Calcio, brutte notizie in casa Inter all'indomani della ripresa degli allenamenti a Piano Gentile. Gli esami clinici svolti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato per il centrocampista inglese Curtis Jones un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Il giocatore salterà l'anticipo di sabato contro il Parma e rimarrà in box per almeno 3 settimane, saltando anche le sfide di Champions League contro Bruges e Shakhtar, oltre ai match di campionato.

campionato con Bologna, Fiorentina e Venezia. Mister Chivu spera di poterlo recuperare per il derby di fine ottobre. Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha tracciato il bilancio dei suoi primi mesi in rossonero ai microfoni di DAZN, ribadendo la volontà di lottare per la vittoria in ogni singola partita. Il coach portoghese si è detto pienamente soddisfatto delle operazioni concluse durante il mercato estivo, difendendo le prestazioni dell'attaccante Gonçalo Ramos nonostante il digiuno di gol in campionato. Amorim si è detto certo che le reti del connazionale arriveranno a breve, sottolineando il grande lavoro svolto dalla punta a servizio della squadra e l'emozione personale nel guidare un club che segue fin da bambino. In un'intervista concessa a Corriere della Sera, Giampiero Gasperini ha analizzato l'ottimo avvio di stagione della sua Roma, attualmente in vetta alla classifica di Serie A. Il tecnico piemontese ha ammesso che il piano societario prevedeva un percorso triennale per puntare allo scudetto, non escludendo tuttavia la possibilità di bruciare le tappe e lottare fino in fondo già in questo campionato. Gasperini è tornato inoltre sul suo passato, ricordando la difficile parentesi all'Inter e confermando il profondo legame affettivo rimasto con la piazza di Bergamo e con l'Atalanta. Passo avanti decisivo per Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità agonistica necessaria per tornare in campo dopo l'intervento al cuore e il lungo stop iniziato lo scorso 30 agosto. Il centrocampista scozzese si è regolarmente allenato in gruppo a Castelvolturno e scalpita per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Vista l'emergenza Napoli nel reparto mediano causata dai recenti infortuni di Zamonghissà e Vergara, il giocatore potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di sabato contro il Frosinone, prevedendo comunque un rientro in campo cauto e graduale. La dirigenza della Juventus valuta il futuro del proprio reparto avanzato in vista dei prossimi mesi. Se da un lato si riflette sulla gestione di Nick Waltmed, impiegato finora per soli 131 minuti e a rischio di un'interruzione anticipata del prestito a gennaio, qualora rendimento gol non decolli, dall'altro si lavora per blindare Nico Gonzalez. L'esterno argentino, atteso la continenza sabato dopo aver partecipato all'addio della nazionale di Lionel Messi, ha conquistato la fiducia di Luciano Spalletti. Carnevali e Massara formalizzeranno a breve il prolungamento del contratto oltre il 2029.

0: Italia sta lavorando molto sulla nuova norma UNI che riguarda il bullismo negli ambienti non scolastici, quindi negli ambienti sportivi, negli ambienti di divertimento e di gestione dei gruppi giovanili. C'è bisogno però di avviare un processo di sensibilizzazione verso la certificazione degli ambienti e dei sistemi.
1: Il confronto approfondisce gli strumenti per rendere gli ambienti sportivi più sicuri, trasformando gli obblighi di protezione in una cultura della prevenzione. Al centro la norma UNI 12.000/2025 e il raccordo con i sistemi di safeguarding per contrastare abusi, violenze e discriminazioni.
2: L'iniziativa è particolarmente importante perché unisce sport e bullismo. Sport che è veramente l'antidoto migliore al bullismo, che si combatte impegnando il tempo di attività positive e che coinvolgano gli giovani nella maniera più profonda possibile. Come associazione presidi ci impegniamo a diffondere in tutte le scuole, presso tutti i dirigenti scolastici, le iniziative che possono essere utili ed importanti a tal fine.
1: Pubblicata nel novembre 2025, la norma definisce i requisiti di un sistema di gestione contro bullismo e cyberbullismo nelle organizzazioni sportive e ricreative rivolte a minori e giovani adulti. Costituisce un riferimento per le politiche di tutela e la certificazione dei sistemi antibullismo.
3: È una giornata molto importante, sono presenti 170 ragazzi delle scuole romane, una rappresentativa di una scuola siciliana. ASC è molto felice di riunire istituzioni, mondo dello sport e scuola allo stesso tavolo. Parliamo di bullismo, parliamo di prevenzione di questi comportamenti in tutti gli ambienti sociali. Lo sport è uno strumento importante, è la chiave di lettura, è la chiave di apertura di tante porte. Oggi i ragazzi sono qui presenti per dare anche loro il loro contributo e la loro voce.

Bentornate cari amiche di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornate in questa giornata dove ieri vi avevo detto che avremmo parlato di un personaggio. Spesso il giovedì mi diletto a cercare dei personaggi storici, mi diletto a cercare qualcosa che può essere interessante, qualcosa che dice wow, non lo sapevo. E invece ho trovato una cosa molto carina, una cosa che per noi è essenziale, qualcosa che ci potrebbe portare a un bel ragionamento, a qualcosa che porta soprattutto le esperienze di altre donne come noi. È una frase, nasce tutto da questa frase: una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé, di Virginia Woolf. La mia curiosità è nata proprio da questa frase e ho fatto delle ricerche, o non solo, ma a questa pagina hanno risposto anche tantissime donne con le loro esperienze, donne di tutte le età. Vi leggo il testo perché lo trovo molto molto bello. Io questa pagina non vi posso dire di chi è questa pagina perché non c'è il nome. A me piacerebbe tantissimo, ma non c'è il nome. Comunque, i soldi non fanno la felicità, è una delle frasi più fortunate della storia e probabilmente è stata inventata da qualcuno che tra immobili, un portafoglio di titoli e nessuna necessità di controllare il saldo prima di dire andiamo fuori a cena, è stata coniata. Perché i soldi magari non fanno la felicità, ma fanno un sacco di cosette simpatiche: pagano l'affitto, il dentista, l'avvocato, la macchina quando decide che quella spia rossa che ignori da tempo non è un'opinione, e soprattutto consentono di pronunciare con una certa disinvoltura una delle frasi più costose della lingua italiana. Me ne vado. In tutti i sensi, eh. I soldi non parliamo, in questo caso io parlo solamente a noi donne, a quanto sia importante questa cosa. Andarsene, infatti, è meraviglioso solo nei film. Lei prende la borsa, sbatte la porta, scende le scale mentre parte Aretha Franklin e ricomincia una nuova vita. Tre scene dopo ha un appartamento luminosissimo, un lavoro creativo, nuovi amici e incontra casualmente un uomo più bello del precedente mentre compra dei pomodori biologici. Questa viene un po' da Sex and the City, eh. Anche lì l'altro 2 settimane fa ormai abbiamo fatto una maratona.

Sex and the City, ma mi sono fermata. Sapete che poi hanno fatto una serie dopo i film, ma l'ho ritrovato too much e non l'ho guardato. Guardo solamente la prima dove lui muore. Mi interessava quello. Quello poi basta, non, basta, anche basta, è finita quest'epoca. Comunque, nella realtà prende la borsa, apre immobiliare.it, mette il filtro bilocale, vede i prezzi, toglie il filtro bilocale, mette monolocale, allarga la ricerca a 40 km, chiude immobiliare.it, guarda il marito e improvvisamente pensa che forse russare. Improvvisamente pensa che forse russare, parlare solo di padel e chiedere cosa c'è da mangiare ogni sera non siano poi violazioni così gravi dei diritti umani. L'indipendenza economica femminile, del resto, è stata raccontata malissimo. Ce la immaginiamo sempre come una donna in tailleur che attraversa Manhattan con un caffè in mano, dirige una multinazionale, ha un assistente terrorizzato e alle 18:30 trova persino il tempo di farsi Pilates. Ma che l'indipendenza economica è molto, molto meno fotogenica. È poter mandare a fanculo qualcuno senza dover contemporaneamente telefonare a tua madre, chiederle se nella cameretta dove dormivi a 17 anni c'è ancora il letto o se nel frattempo è diventata il deposito delle decorazioni di Natale. A qui dovrei aprire un dibattito. Quali di voi, tornando a casa una volta usciti, hanno trovato ancora la loro cameretta? Io no, i miei fratelli no. Come ce ne siamo andati di casa, mamma ha trasformato la nostra cameretta, ha buttato giù un muro e ha creato un salone enorme, enorme, e questa cameretta non c'è più. Non c'è più, c'è questo salone enorme dove ci stanno, non so, una sala da ballo è diventata. La nostra cameretta non esiste più, c'è una sala da ballo, c'è in questo enorme salone. Probabilmente inutilissimo e inutilizzato, però è così, è andata così. Quindi noi un posto a casa non ce l'abbiamo più. Fatele andare bene i rapporti, voilà. E a poter dire non ti amo più senza che il cervello aggiunga automaticamente però a un contratto a tempo indeterminato. E a poter pensare questa relazione è finita senza che il mutuo intervenga nella conversazione con un'opinione diversa. Perché siamo tutte molto indipendenti finché non arriva il primo del mese. Poi improvvisamente anche l'Euribor partecipa alla coppia. È soprattutto essere economicamente, e soprattutto, scusate, essere economicamente indipendenti significa poter scegliere un uomo senza doverne valutare incidentalmente la solidità patrimoniale come se fossimo Moody's. È vero, è vero. E credo che amare una persona per quella che è e non per quello che ha sia per noi fonte assoluta di libertà. Cioè, lui è quello che è. Ricco, povero, bello, brutto, brutto e ricco, bello e ricco, brutto ma povero, bello ma povero, ma non dovrebbe interessarci questa cosa se siamo noi economicamente indipendenti. Per secoli le donne hanno insegnato a trovare un buon partito, è vero, è verissimo, per secoli a noi hanno detto lui è il figlio del dottore, lui è questo, lui ha fatto quest'altro, ma io? Cioè, ma io sarò libera di guadagnarmi poco, ma miei? Sono miei questi soldi. Sono libera di potermi guadagnare, potermi comprare un paio di scarpe, una borsa, di andare a cena, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Perché lui deve essere un buon partito? Ma chi se ne frega se lui è un buon partito? Io vorrei essere un buon partito o comunque una persona con una stabilità economica solida, sulla quale anche mio marito o anche il mio fidanzato che ha un lavoro può contare su di me. Perché, ragazzi, non è che dice basta sta cosa che dobbiamo appendere il collo, è finita. Cioè, nessuna di noi è più negli anni del dopoguerra. Non siamo più nel dopoguerra dove era solo l'uomo che lavorava e quindi era solo l'uomo che portava a casa da mangiare. E quindi scegliti un uomo che lavora, non uno scansafatiche. Vabbè, ma io mi inalbero poi su queste cose, perché lo dico da sempre che per noi la sicurezza economica, essere economicamente indipendenti, è libertà, è poter veramente scegliere di andarcene.
Piuttosto dice, ma togliti quel salone, fai ricostruire la mia camera da letto, vengo da te, torno a casa con il mio lavoro, i miei quattro palanchini, però io torno a casa perché posso mantenermi, ma non voglio più stare con questa persona. Ma anche questa è libertà. Accidenti. E invece

No, se non abbiamo lavoro, se ci accolano un sacco di figli, ma soprattutto anche se non abbiamo lavoro, soprattutto non abbiamo lavoro e non abbiamo uno stipendio dignitoso, saremo schiave. Saremo sempre schiave. E io ho visto nella mia vita un sacco di donne, un sacco di donne fare anche i lavori più umili, perché andare a pulire gli uffici alle 4 del mattino, fare le pulizie in casa delle persone ricche o molto benestanti. Certo, tutti hanno bisogno, loro hanno bisogno di una donna di servizio e tu hai bisogno di lavorare. Ma quello che importa più di tutto è come lo fai. Se tu fai bene il tuo lavoro, fosse anche quello di pulire i cessi alle altre persone, fosse anche quello di dovergli stirare, se lo fai bene, lo fai con estrema dignità, perché ricordiamoci che una volta c'erano le governanti, e cosa facevano le governanti? Erano quelle che dirigevano la casa, era quello che comunque sapevano fare, perché se tu non sai fare, tu non puoi comandare, devi comunque partire dal saper fare. È anche per questo che vi consiglierò un fantastico libro, ma ne parliamo un'altra volta. Il problema sta che se tutti vorrebbero comandare, ma spesso, e in Italia ne sappiamo che abbiamo tantissimi esempi, non sanno fare perché non partono dalla gavetta. Ora, voi è vero, potete lavorare in una cooperativa, potete lavorare, fare, ma ora stiamo parlando di lavori umili, di persone che comunque spesso capita che dopo i 50 si fa sempre più fatica a trovare lavoro, si fa sempre più fatica perché magari non hai un titolo di studio, non sai fare molto, nessuno ti ha mai dato la possibilità, nessuno ha mai creduto in te, per cui l'unica cosa che potevi fare è stare a casa a fare dei figli e occuparti del marito. E anche questo succede purtroppo ancora, anche questo. State guardando la mia camicetta? La mia camicetta di maioliche. Carino, vero? Grazie. Comunque, questa cosa succede se noi non ci diamo da fare. Ora, magari non vi verrebbe mai in mente, ma perché non fare delle stagioni? Se voi sapete fare e lo sapete fare bene, andate come governante nei Grand Hotel, andate come governante negli alberghi. Serve, ragazze, serve. E se voi sapete fare, non le dovete rifare voi i letti, dovete solamente gestire i piani, dovete vedere subito ad occhio che in quella stanza c'è tutto fatto. Perché ovviamente è sempre una questione di gerarchia, parliamoci chiaro, cioè chi è manuale? Perché anche il generale non sarebbe nessuno se non avesse sotto i suoi soldati. E così voi, se siete in grado di fare, non andate a fare i mestieri a casa delle persone. Andate a guadagnare 2-3 mila euro come governante nei Grand Hotel o negli hotel. Servono. Se serve, gli date una mano, ma servono sempre. Serve sempre. Se non volete, se mi danno 15-20 euro all'ora, allora è diverso. Ma è come li fate i lavori? Anche il lavoro più umile, se fatto con dignità, decoro e professionalità. Zitti tutti. Cosa fai di lavoro? Vado a servizio a casa delle persone. Sono la governante a casa di Tizio e di Caio. Perché anche così. Perché anche spesso io mi rendo conto, perché ho avuto delle amiche che di lavoro facevano le donne delle pulizie. Che, ok? Dirlo. Fanno fatica, facevano fatica. Perché? Perché lo trovavano umiliante. Se tu cambia, come dice sempre Mauro, è l'attitude che ti dai. Che lavoro fai? Sono una governante. Io mi occupo delle case di Tizio e di Caio, perché probabilmente non avete una casa sola. Donna a servizio. Dai, per favore, eleviamoci. Magari è vero, siamo delle donne delle pulizie, ma è decisamente molto meglio dal momento in cui veramente molte di voi organizzano la casa di una persona. E questo è, sono la governante, io governo la casa. È bellissima questa cosa, segnatevela. Andiamo avanti. Adesso naturalmente siamo emancipate, non diciamo più queste volgarità, cioè cercare un buon partito. Diciamo, vorrei un uomo realizzato, cerco stabilità. Per me è importante la progettualità, che è bellissimo. Abbiamo trasformato la caccia al buon partito in un seminario. E c'è anche gente che ci ha fatto i soldi su questa cosa. E comunque, una volta tua madre ti chiedeva, che lavoro fa? Oggi non chiediamo che rapporto ha con il futuro. Scusate, oggi chiediamo che rapporto ha con il futuro, ma le mamme di oggi.
Ma mia madre, quando ho conosciuto

Mauro mi ha chiesto che lavoro fa e vi assicuro che non è stato facile spiegare quante cose è Mauro. Mauro è direttore d'albergo, Mauro è un... come si chiama? Vedete quanto è difficile. Lui è uno stratega, Mauro è quello che si chiamano, aspetta, problem solving, Mauro è un artista, Mauro è un coordinatore, Mauro è un organizzatore, Mauro è tantissime cose, soprattutto più sì, Mauro è uno speaker televisivo, soprattutto tutto ciò che riguarda l'arte, l'essere artistico, Mauro è ciò che è più, di più solido e dà più professionalità che io abbia mai visto in giro. E spesso ci capita tra sagre, manifestazioni, di vedere altri presentatori. Mi dovete spicciare a casa, mi dovete spicciare a casa. Comunque, sempre il 7:30 vogliamo vedere, ma con intelligenza emotiva. Naturalmente, volere accanto una persona economicamente autonoma è sacrosanto, anche perché a 50 anni un uomo che sta ancora cercando se stesso andrebbe aiutato alla ricerca almeno attivando la geolocalizzazione. Il problema nasce quando cominciamo a confondere la sua autonomia con la nostra. Lui mi dà sicurezza. Meraviglioso. Anche l'assicurazione, Allianz, ti dà sicurezza, ma non ci dormirei insieme per questo, mi capite? Cioè, non sceglierei un uomo solo perché mi dà sicurezza in quel senso, se poi magari è uno che alza le mani o è un violento anche solo a parole. E soprattutto esiste una differenza piuttosto importante tra avere accesso ai soldi e avere i propri soldi. Cavoli, sì. Io se mi trovo a me accorto e dico, amore, guarda, devo fare questa cosa. Sì, prendi pure la mia carta. Mi viene un'ansia. Mi viene un'ansia. Non so spiegarvi. Io magari sono fatta anche male, magari tante sono fatte come noi, ma altre invece strisciano come delle pazze, me lo merito. Con questa storia di me lo merito, avete rotto le palle, ve lo dico. Avete rotto le palle perché me lo merito. Non sono con, dovete fare le belle, trovarvi dei meriti con i soldi suoi, con i soldi vostri. Con i soldi vostri dovete andare in vacanza, dovete comprarvi la borsa, il gioiello. Quello è, me lo merito. Io me lo merito perché te lo meriti? Magari lui può farvi un super regalo e dirvi, amore, te lo meriti, sei stupenda, hai fatto un lavoro fantastico. Allora lì c'è un'altra cosa, eh? Lì c'è un'altra cosa, vabbè. Perché poi avere la carta di credito del marito, guidare una macchina da 80.000 euro, trascorrere agosto a Formentera e vivere in una casa nella quale il bagno degli ospiti è più grande dell'appartamento in cui abitavi a 30 anni, non è tutta questa cosa. Ma è personale, questa cosa. So che ci sono tante donne come me e quasi tutte le mie amiche la pensano come me. Perché è diverso, esiste una differenza molto importante tra avere, ripeto, accesso ai soldi e usare i propri soldi. Ma se il tuo tenore di vita dipende interamente dalla permanenza di quest'uomo nella tua vita, non sei economicamente indipendente. Beh, tra l'altro, il Diavolo Veste Prada, nel Diavolo Veste Prada 2, vediamo Amy che è con un magnate, con un uomo ricchissimo, la quale però moglie, ex moglie è ancora più ricca di lui, insomma la porta da Tiffany, colli di Tiffany, le compra questo, le compra tutto quello che vuole. È un mecenate, l'ha chiamato. E una volta che poi lui l'ha lasciata, lei si è ritrovata quella di prima, divorziata con due figli, non lavora più da Dior, ma lavora in un'altra marca di abbigliamento più easy. Si è ricambiata. Insomma, non dobbiamo aspettare questo, perché tendenzialmente quando un uomo ha soldi, sa di avere potere, quando un uomo ha denaro, sa che può fare il bello e il cattivo tempo se non ci ama e non ci rispetta. Quindi puoi anche comprarti delle borse con i suoi soldi, ma se lui decide di lasciarti, poi ti lasci, hai solo quella borsa che ti rivenderai perché poi con cosa mangi? Capite cos'è il discorso? Sei economicamente dipendente in business class.
che è sicuramente più

comodo dell'economy, ma l'aereo lo pilota comunque un altro. Ci siamo capite? Questa cosa tende a creare una certa confusione perché la dipendenza economica, quando è accompagnata da un bel budget, da un bel parquet, smette improvvisamente di sembrare dipendenza. Diventa una scelta di vita. E ci mancherebbe, ognuna può fare la scelta di vita che vuole. C'è quella tizia, che vi ricordate, che ci voleva insegnare a parlare in corsivo, che stupida non è, ma lo fa, che insegna alle ragazze come farsi mantenere. Fai come me. Ti insegno come farti mantenere. Ti insegno come usare gli uomini senza dargliela. Raga, per l'amor di Dio, non credete a queste cazzate, perché questa cosa vale finché tutto le tira e tutto è perfettamente su. Dopodiché, con cosa mangi? Ti dovrai vendere tutte le borse, tutti i regalini, perché non hai un lavoro, non hai un vero lavoro nella vita. Anche il tuo staff ti prende per il culo. Quindi cerchiamo di creare qualcosa di nostro, che poco o tanto che sia, deve essere nostro, la nostra realtà. Se proprio lui in questo momento è super innamorato di noi e ha tantissimi soldi, usiamo i suoi soldi per creare qualcosa di nostro, perché no? Eh sì, fine conti voglio dire, è come se ci pagasse, vabbè, paghi la mia mente. Io voglio realizzare questa cosa. Vuoi essere magari mio socio? Vuoi aiutarmi a realizzare, aprire un negozio di fiori? Sto sparando, eh? Sì, ma se ti fa comodo, ma se ti piace, ma certo, ti realizziamo, vuoi diventare mio socio? Perché se dovesse succedere qualcosa che ci lasciamo, mi lasci, io ti liquido. Oppure ti fate firmare un contratto che è tutto vostro e lui non ha più niente da ricriminare, perché poi queste persone erano degli fantavvocati che sono degli avvoltoi. Insomma, vedetevela voi, ma non rimanete, sinceramente, non credete a tutto, non credete a questo amore, perché a volte esiste, a volte no. Tra l'altro c'è una voce che mi pizzica nella testa, ma proprio mi pizzica tantissimo. Il segreto di Pulcinella. C'è gente che dice, no, il sottobosco, che dice che anche il matrimonio tra Giorgina, González Rodríguez, non mi ricordo come si chiama, e Cristiano Ronaldo, sia qualcosa di talmente fantastico, talmente favoloso, che è finto. I figli lei non li ha fatti. Lei dice: ho fatto 6 figli, questo corpo è di una donna che ha fatto 6 figli. No, questo qua è il corpo di una donna che comunque mangia perché non tromba. Perché l'idea, si dice, è che Cristiano Ronaldo non sia così interessato alle donne. E quindi ci sono un sacco di pettegolezzi, un sacco di rischio che devi correre. Probabilmente il suo matrimonio, lui si vuole bene, lui ha scelto una donna bellissima, piacente, che non gli rompesse troppo le palle, che fosse una buona madre per i suoi figli, di cui credo che siano tutti surrogati, tutti. Io non so se lei ha veramente avuto, forse uno, due gemelli, ma non me lo ricordo. Insomma, i figli sono 6, ma non li ha fatti tutti lei. Sono tutti quasi figli surrogati, tipo come ha fatto Michael Jackson. Lui è talmente ricco, è talmente, che dice: ti farò fare la vita più bella che tu abbia mai, un sogno, e sei tu, i figli, un giorno che se dovessimo mai divorziare, sei sicura a vita, non ti mancherà mai il tenore di vita che io ti sto regalando, ma sposami, perché dobbiamo far tacere queste voci, non vorrei mai che qualcuno. Ci sono anche queste cose. Però c'è chi è più fortunato e chi è meno fortunato. Io probabilmente a quei livelli accetterei, ma che me ne importa, io accetterei, ma visto l'anello di fidanzamento che gli ha regalato, io accetterei, perché arrivati a un certo punto sei talmente presa dai bambini, da questo che organizza questo, che te ne fai dell'amore quando hai un sacco di progetti? No. Che brutta persona che sono, però anche voi, dai, dite la verità. Sì, lo so, anche voi. Quando sei ai livelli altissimi, dove lui comunque ti vuole bene e vuole garantire per te, perché sei una bella persona, perché comunque lo stai aiutando in qualcosa, è un dare e avere. È bellissima questa cosa, è bellissima e si può fare, perché no? Uno della vita può fare quello che vuoi, io non giudico nessuno.
Io dico solamente che se vogliamo qualcosa dobbiamo creare qualcosa di nostro, perché nella vita non si sa mai, dovete avere un piano B, un cuscino dovete averlo, ragazze, sempre per forza. Anche vivere su uno yacht alle Seychelles occupandosi esclusivamente di scegliere il vino per cena. È vero. Puoi fare tutto quello che vuoi nella vita, ma se domani per scendere dallo yacht devi chiedere i soldi del taxi al proprietario dello yacht, abbiamo forse individuato una piccola criticità nel concetto di emancipazione. Non siete assolutamente. Per questo alle ragazze bisognerebbe insegnare molto presto che guadagnare soldi propri non è materialismo. È avere un'uscita di sicurezza, ve l'ho detto prima, non significa non che dovrai usarla, per l'amor del cielo, però se voi avete le vostre entrate, se avete il vostro lavoro, ripeto, potete anche fare un corso di sommelier e andare, siete delle sommelier fighissime, venite strapagate, ma questi soldini sono i vostri, mica che scendete dal super yacht, vabbè mi dai 50 euro per il taxi e non avete neanche quelli. Non è possibile questi qui, perché a un certo punto diventate schiave, diventate come la contessa di Berry, perché lei è morta, se ne è successo quello che è successo perché è morto Luigi, però è così perché la favola può finire da un momento all'altro e voi tornerete con le pezze al culo e non è così che si fa e non lo meritate, quindi dobbiamo sempre avere un piano B. Il mio piano B non ce l'ho, non ce l'ho, però probabilmente mia madre mi farà costruire una stanza se vai un giorno, quella è casa mia comunque, un giorno dovessi tornare a casa con la mia valigina di cartone. Mi basta tornare a casa, non mi interessano i soldi, non mi interessa nulla, mi interessa tornare alle mie origini, probabilmente ognuna di noi faccia quello che vuole. Io non sono mai stata attratta, io nella mia vita ho avuto delle bellissime borse firmate, ma le borse più belle che io ho me le fa mia madre. Avete presente quella è uncinetto con la corda? Mi dice, guarda, che colore la vuoi? Mamma mi serve nera, mamma la voglio a forma di rosa. Mamma mi ha fatto, tra l'altro, una fantastica borsa copiata da Dolce & Gabbana, proprio a uncinetto, tutta nera, con delle rose favolose. E mia mamma dice, guarda, l'ho fatta come quella di Dolce & Gabbana. Ovvio, probabilmente quella di Dolce & Gabbana non è bella come quella di mia madre. Però io sono felicissima e amo follemente quella borsa. Io uso questo tipo di borse. Perché? Perché io sono io e non è la borsa a definirmi chi sono. Non è un paio di scarpe meravigliose. È la mia faccia pulita, le mie unghie comunque curate, è la mia integrità, è la mia serietà come persona e come professionista. Questo mi devo definire, non una borsa e poi se è una sfigata che parla male delle persone, che non ha il coraggio di delle proprie azioni o dice un sacco di bugie e parla male sempre. Quello non può definirci, ci deve definire è la nostra integrità. Andiamo avanti. Perché magari sposerai l'amore della tua vita, sarete felici per 60 anni e morirete a 92 tenendovi per mano, possibilmente nello stesso istante per evitare discussioni sulla successione. Oppure a 47 anni scoprirai che l'amore della tua vita manda fotografie del pene alla maestra di Pilates. E in quel preciso momento potrai certamente affidarti alla resilienza, alla sorellanza, alla meditazione, alla respirazione diaframmatica, all'intera produzione poetica di Prevert, ma personalmente aggiungerei anche un conto corrente. Virginia Woolf scriveva che una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé, ed era il 1929. Resta comunque sorprendentemente attuale. Sulla stanza, invece, con gli affitti di oggi, Virginia probabilmente sarebbe disponibile a negoziare. Una stanza condivisa, bagno cieco, terzo piano senza ascensore, non studenti, non animali, richieste 3 mensilità anticipate e garantite. E lì Virginia Woolf avrebbe probabilmente scritto un secondo saggio. Perché avere qualcosa di proprio non significa prepararsi alla separazione, come ogni tanto ti viene insinuato. Ma che tristezza pensare così, certo, è molto più allegro non poter andare via. L'indipendenza non significa progettare la fuga, significa che restare non è obbligatorio, è una scelta, con quello che dicevamo ieri. Dovete scegliere tutti i giorni di stare con la persona che amate, non dovete essere obbligate a stare con quella persona perché non avete un cuscinetto, non avete un piano B.
Perché senza di te non posso vivere. Sarà anche una frase romanticista.

Ma a pensarci attentamente potrebbe significare amore eterno oppure semplicemente che uno dei due non ha un reddito sufficiente. Apro una parentesi, e negli ultimi anni, no, 2 anni, no, senza di te non posso vivere, noi finiamo sottoterra con questa frase e la chiudo. Senza di te non, senza di te posso vivere benissimo, è molto meno cinematografico, però è molto più bello a livello proprio reale. Poi ti guardo, potrei andarmene, posso mantenermi, ho una casa, ho i miei soldi, non ho bisogno del tuo stipendio, della tua carta, della tua pensione, della tua sicurezza. E resto, quello sì che è amore, non ho bisogno dei tuoi soldi, rimango con te perché voglio stare con te, perché mi dai tutto quello di cui io ho bisogno. Se di quello che avete bisogno sono solamente i soldi, comunque ragazze, state molto attente. Fate in modo di avere un piano B, sempre, sempre. Io non giudico nessuno, io vi dico solo di stare sempre attenti. Il resto, qualche volta, è un piano pensionistico, è la pensione che probabilmente non prenderemo mai, ma neanche noi. Ricordatevi sempre che non vi giudico quando anche parlo animatamente. Giudico solamente le persone che lo fanno per dolo. Quelle non mi piacciono, come quella influencer tremenda, che solo finché rimarrà giovane potrà parlare in questo modo. Io ho detto che non è stupida perché certi dei ragionamenti non sono proprio da persona stupida, ma sono un 10%, un 5%, tutto il resto quando apri bocca ti verrebbe voglia veramente di chiudergliela. Io vi saluto, ci vediamo domani, è venerdì e qualche piatto nuovo, molto carino, l'ho creato e ve lo dirò. Scambieremo qualche ricetta. Un bacio.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di Trebì. Prima di vedere la situazione in Italia, che è molto movimentata, diamo uno sguardo a quello che sta succedendo in America, dove dovrebbe formarsi, si sta formando il primo uragano di stagione sull'Atlantico. Eccolo qua, nel Golfo del Messico, lo vedete in formazione. Ce n'erano già stati altri di uragani, ma nel Pacifico, mentre questo è il primo della stagione in Atlantico ed è quasi un record per quanto riguarda la stagione satellitare, quindi da quando ci sono i satelliti, è la prima volta che si registra il primo uragano così tardi, il precedente record era l'11 settembre. Andiamo a vedere adesso quello che succede in Europa, dove appunto c'è questa perturbazione che ci sta interessando anche l'Italia centro-settentrionale soprattutto. Piogge, rovesci e temporali nelle scorse ore hanno portato anche dei disagi, soprattutto in Toscana, nel Lazio, anche a Roma, forte vento soprattutto sulle coste laziali, piogge copiose anche su parte del nord, e vediamo l'evoluzione attesa nel corso dei prossimi giorni con questo vortice di bassa pressione che va strutturandosi proprio sul Ligure, sull'Alto Tirreno, e poi gradualmente si muoverà verso il centro-sud e dunque sarà accompagnato da nuovi fenomeni, nuove piogge che impegneranno un po' tutta l'Italia. Ad ovest è presente l'alta pressione che poi settimana prossima tenterà nuovamente di rimontare. Ma intanto vediamo dove pioverà nel dettaglio di questa bella animazione grafica, in particolare domani ancora a gran parte d'Italia i fenomeni più intensi si spostano al sud, soprattutto sul versante tirrenico, qualche residua pioggia anche al nord. Poi sabato tempo instabile soprattutto al sud, anche su parte del centro, specialmente sul versante adriatico, migliora invece in maniera definitiva al nord. Il vento sarà in intensificazione, venti ancora da sud sulle regioni meridionali, eccoli qua, soprattutto sullo Ionio, sull'Adriatico, ma poi ruotano da nord intorno al vortice di bassa pressione, proprio a partire dalla Sardegna, dalle regioni tirreniche, venti anche sostenuti, dunque anche il mar di Sardegna soprattutto sarà molto mosso, agitato nel corso dei prossimi giorni. Uno sguardo rapido alla previsione, quindi domani, venerdì, giornata ancora piuttosto instabile su gran parte dell'Italia, specie al centro-sud, sono attesi fenomeni anche temporaleschi, non si escludono fenomeni anche intensi al sud, in questo periodo dell'anno soprattutto. Poi sabato ancora instabilità su tutto il meridione, ma anche su parte delle regioni adriatiche, soprattutto basse Marche, Abruzzo e Molise. Migliora invece sabato sul resto d'Italia, e anche se al nord, vedete, sulle Alpi qualche nuovo fenomeno potrà nuovamente interessare soprattutto i settori più settentrionali. Temperature in diminuzione, vedete l'aria fresca che arriva sull'Europa centrale, temperature anche sotto media sull'Europa centrale, non tutta quest'aria fresca riuscirà a interessare l'Italia, a dunque entrare nel Mediterraneo, però porterà comunque un calo significativo delle temperature anche sulla nostra penisola. E allora vediamo le massime attese nella giornata di venerdì, ancora un po' di caldo all'estremo sud con punte superiori ai 26-27 gradi, ma già sul resto d'Italia non si andrà oltre i 22-23 gradi. E poi sabato calano anche al sud, quindi i valori ovunque sabato in linea con le medie stagionali, caleranno anche le temperature minime che si porteranno anche intorno ai 10 gradi al centro-nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Oggi è giovedì 8 di ottobre, quindi significa che stanno per darci un premio. Qual è il premio? Della resistenza per 3 settimane di una cosa allucinante, incredibile, insopportabile, dal mio punto di vista irripetibile. Come voi sapete, io per fortuna non mi occupo di politica. La politica mi fa venire un po' la voglia di andare da un'altra parte, ma con tutto il rispetto per chi se ne occupa, soprattutto la politica applicata allo sport. Quando la politica entra nello sport siamo agli antipodi rispetto a quelle che sono le mie caratteristiche e il mio modo di pensare, rispettando chi la pensa sempre al contrario, ci mancherebbe. E per chiudere la pratica, ieri durante la trasmissione a Sport Italia è arrivata questa nota del Premier legata alle responsabilità, alle smentite su alcune cose, come diceva Buonanima, una smentita è una notizia spesso data, è spesso una notizia data due volte. Dopodiché, se la seconda parte del discorso, e lo chiudo subito, se fosse di peso da me, le cose sarebbero andate diversamente. Si riferisce agli ultimi eventi, alle ultime storie che hanno portato al commissariamento. Ce l'aveva con Malagò o ce l'aveva col suo ministro? Forse ce l'aveva con Malagò, ma avendocela con Malagò è normale che il suo uomo al governo, o il suo uomo di governo, era il ministro Abodi. E quindi, se lei dice ci fossi stato io, o fossi stata io presente, o fossi ripreso da noi, quindi dal governo, le cose sarebbero andate diversamente, significa che il suo uomo non ha funzionato e l'inadeguatezza del ministro l'abbiamo vista. Punto e a capo. Adesso liberateci, perché comunque ci hanno intossicato e dovrebbero essere coerenti con se stessi e andare a fare un emendamento, qualcosa, per abolire questa sosta allucinante che ci ha letteralmente massacrato. È una cosa che non si può più ripetere, perché ha creato dei danni e ne creerà altri. Dice, ma tu non vuoi dare a Mancini quanto spetta a Mancini? Ma ci mancherebbe, io se devo dare un allenatore con onestà quello che spetta un allenatore, glielo devo dare. Cosa gli devo dare? Gli devo dare il fatto che dopo la prima partita ha fatto delle scelte giuste, sull'allenatore non ho mai avuto alcun dubbio, i dubbi erano altri, sul fatto che sappia mettere le squadre in campo non ho avuto alcun dubbio, sul fatto che certe scelte siano giuste non ho avuto dubbi, sul fatto che tu faccia andare dei giovani che poi non giocano neanche un minuto e magari questi ragazzi devono decidere tra la nazionale italiana e un'altra, lì è un punto che non capisco, ma è un mio limite. La squadra ha una prospettiva, certo, gli esposi l'hanno fatto bene, ci mancherebbe, il centrocampo è un centrocampo forte, tutto quello che volete, perché il centrocampo è forte, i discorsi che sono venuti fuori sicuramente ti danno il conforto, perché Romano diventerà un nuovo mercato, perché sicuramente su Tonali ci potrei sempre contare, Barella non è chiaramente assolutamente a fine ciclo, Frattesi non era quel sopravvalutato che dicevano gli altri, sì, ma se la Juve prende Frattesi fa un salto all'indietro, magari se la Juve avesse preso Frattesi avrebbe fatto un salto in avanti, Cagliote andava preso prima, ci saranno altri giovani che torneranno, Vergara è un talento, ma Vergara si è infortunato, esattamente come si è fermato Fafasuli, esattamente come si è fermato Oliveira. Se fate la lista di tutti quelli che sono infortunati, già è una lista corposa. Io vi ho avvertito, questa lista diventerà purtroppo più lunga durante quello che accadrà dopo, perché riprendere, faccio un esempio, con tutto il rispetto per chi arriva dall'altra parte del mondo, era giusto partecipare al congedo di Messi l'ultima partita, ci mancherebbe, certo è giusto partecipare all'ultima partita di Messi, soprattutto se sei argentino, ma è stata una serata che ha emozionato il mondo di chi ama il calcio, ha emozionato il mondo posseduto da chi nel sentimento non fa una speculazione ma assiste e poi esprime quello che deve esprimere. Però se pensate che Mastantuono è tornato ieri, la Roma dal mio punto di vista legittimamente non ha liberato Dybala, non ha liberato Sulè, non ha liberato quelli che la Roma ritiene di dover avere a disposizione in vista della partita di domenica contro il Como, mi sembra una scelta saggia. Non abbiamo nulla contro Mancini, questo video intende testimoniare che se la nazionale riprende a fare un percorso normale in linea con la dignità che abbiamo sempre avuto, noi siamo contenti, non vogliamo tarpare le ali alla nazionale, ognuno da ragazzo nasce con il culto della nazionale, ai miei tempi quando avevi 15, 16, 18 anni era un culto diverso perché c'erano dei campioni veri, perché c'era una partecipazione diversa, perché non eravamo intossicati da queste critiche e perché soprattutto avevamo dirigenti all'altezza. Ma questa sosta ci ha massacrato. Non è sminuire il lavoro di Mancini nel voler dire che non si può più ripetere una situazione del genere. Visto che il calendario è intasato, visto che il calendario molto spesso ha dei punti di domanda su alcune cose, pur essendo intasato, trovassero una formula tra dicembre e maggio per poter il dicembre è sacro perché ci sono le festività, maggio è sacro perché devono andare in vacanza, trovassero una finestra come minimo per non ripetere tutto fino a 3 settimane, perché un conto è se fai una sosta di una settimana e poi ritorni dopo 15 giorni, un conto è se torni dopo 20 giorni. Secondo me è anche una mancanza di rispetto nei riguardi degli allenatori che non sanno che materiale si ritroveranno, che hanno già dei problemi, che si sono ritrovati dei calciatori 48 ore fa, che hanno spento il motore e devono riaccenderlo. È come se voi doveste lasciare un'auto, una fuoriserie, in garage per un mese e mezzo e poi all'improvviso vi dicono metterla in moto e fai fare le prestazioni che facevo un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo equivale alle 3 settimane per un calciatore, un mese e mezzo per un'auto. E se poi non fate le prestazioni, ma quell'auto non va più bene, ma certo, ma l'hai fatta tenere per un mese e mezzo in garage e non ho mai potuto mettere in moto. Quindi i problemi del calcio non sono soltanto i problemi che ci vogliono propinare in questi giorni, i problemi del calcio è che fanno come gli pare e che soprattutto utilizzano chi vogliono utilizzare quando gli pare. È come quando fai un'intervista con domande programmate, non è un'intervista, è una cosa telecomandata, come quando nel dopo partita chiedi sempre le stesse cose e poi non chiedi le cose che dovresti chiedere in una trasmissione normale. Io penso che sia una questione di dignità e che non debbano ripetersi discorsi su 3 settimane come sta accadendo adesso. Ora, se poi qualcuno sta pensando a Italia-Francia e Belgio-Italia, le ultime 2 partite della Nations League che potrebbero darci il secondo posto, se facciamo un sondaggio domani, secondo me il 3% sta pensando a queste cose e non si deve sentire Mancini offeso perché non seguiamo le storie della nazionale. Dobbiamo soltanto pensare che in un movimento sottovalutato, snobbato come quello federale, perché dico snobbato? Perché quanto accaduto in questi giorni svilisce il discorso nazionale, cioè la FIGC, tutte le elezioni, il commissario, svilisce tutto, sgonfia il pallone, anche se il pallone è stato gonfiato bene da Mancini per il tipo di discorso che sta cercando di portare avanti entrando nella testa dei calciatori. Ma non massacrateci più, perché già, dico massacrateci parlando non per me, per voi, che non ne avete più, che ne avete le tasche piene, non avete più sopportato questo modo di pensare e di ragionare. Parlo per gli allenatori, per un movimento che non può essere improvvisato e perché 3 settimane hanno fatto fermare il carrozzone. Ci rivedremo presto quando tireremo le somme dei danni fatti da questa sosta. Ve lo ripeto ancora una volta, intanto guardatevi tutte le partite perché 3 settimane sono state pesantissime e ripeto, metteteci il punto perché ci avete massacrato. Vi ringrazio moltissimo, mi ero dimenticato di dirlo, per i commenti ai precedenti video, tantissimi, per le visualizzazioni, tantissime, quindi so di essere con voi e so che siete con me quando facciamo questi video. Comunque a livello di partecipazione, poi i giudizi e i pareri possono essere di qualsiasi livello e io chiaramente do alla democrazia la precedenza e la libertà di pensiero la precedenza su qualsiasi altra cosa. Ciao, a presto, scrivetemi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita a alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose, perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
2: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardzic, De Ketelaere mi piace, no, poi basta.
2: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Zidane negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
1: Sì.
2: effetto, insomma.
1: No, sto bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile.

0: Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. Speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
1: Pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
0: Per me
1: tornata
0: sì,
1: l'anno scorso.
0: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi, sia in dirigenza che alla panchina, puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: Ora, la sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, il Como, cioè rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma, John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante. Perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori, ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime 3 partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
4: No, ha fatto una buonissima impressione, non pensavo che la nazionale dopo il passafarsi della passata stagione potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio, invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare. Però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dal settore giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui sarà, fremerà per tornare sulla panchina perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
2: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblu. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
7: Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
8: Mi sembra che abbia avuto un approccio positivo, la nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli, Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
9: Quindi insomma, alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
8: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
9: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Caiote, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
8: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
9: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
8: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
9: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
8: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti: Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
9: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione.
8: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
9: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino, insomma ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
8: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, il senno di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede. Sono curioso di vederli.
9: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
8: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
2: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.

0: al premio con la Lucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
1: No.

0: di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
1: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter? Il prossimo ostacolo è il Como? Se possono sognare i tifosi?
0: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
2: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
0: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince, sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
3: Grazie.
4: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti, sentiamolo.
5: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
6: Questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico che il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via, perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo, ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere, e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
5: Senti, l'ultima cosa, ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno? Che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento. Sembra che possiamo tornare a sognare?
6: Assolutamente sì. Confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
5: Ti piace?
6: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che gli fanno impazzire.
7: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
6: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo Abbiamo sempre una tifoseria

0: seria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri. Però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
1: A ritardo per una questione magari anche di infortunati? Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
0: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi falsi, allora sì.
2: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: La Camera approva in via definitiva la riforma della legge elettorale con 227 voti favorevoli. Il testo reintroduce il voto di preferenza con i capilista bloccati e aumenta le firme per i nuovi partiti. La Premier Meloni rivendica la compattezza del centrodestra. Le opposizioni contestano aspramente la norma. Elly Schlein dal PD accusa la maggioranza di cambiare le regole per paura. Giuseppe Conte, 5 Stelle, parla di legge liberticida. L'esecutivo supera anche l'ultimo scoglio del voto segreto, blindando il provvedimento approvato in aula. Ucraina, un attacco missilistico russo ha colpito due autobus di linea e alcuni pedoni nella città di Kramatorsk. Il bilancio provvisorio della polizia regionale è di almeno 30 morti e 20 feriti gravissimi. I droni russi hanno minacciato i soccorritori, costringendo a sospendere le operazioni di recupero dei corpi. Il presidente Zelensky ha annunciato la missione del team negoziale negli Stati Uniti per il 9 e 10 ottobre. Droni ucraini hanno attaccato intanto la raffineria russa di Omsk, situata a 2500 km dal confine. Medio Oriente, un missile balistico lanciato dai miliziani Houthi ha centrato l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh. L'impatto ha provocato un incendio su piazzale e il ferimento di un velivolo vuoto in sosta nello scalo. Il portavoce militare delle forze yemenite ha confermato il blocco temporaneo del traffico aereo della capitale. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a verificare i voli prima di recarsi allo scalo. Immagini sui social mostrano una densa colonna di fumo nero alzarsi dall'area dell'aeroporto saudita. In Francia migliaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi per il quarto atto della protesta studentesca. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si registrano a Nantes con lanci di gas lacrimogeni. Cortei e mobilitazioni interessano anche le città di Marsiglia, Lione e Bordeaux a pochi mesi dal voto. Il ministro dell'istruzione annuncia un piano d'urgenza per la copertura delle cattedre scoperte. I sindacati del settore scolastico proclamano uno sciopero generale per la giornata del 13 ottobre. Milano ha commemorato il 25esimo anniversario del disastro aereo avvenuto all'aeroporto di Linate. L'8 ottobre 2001 lo scontro tra un Cessna e un MD-87 causò 114 vittime. L'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la Santa Messa in memoria nella Basilica di Sant'Ambrogio. La città e l'istituzione hanno ricordato i passeggeri e i lavoratori della SEA deceduti nell'incidente. I familiari delle vittime hanno rinnovato richiamo alla sicurezza e alla memoria delle persone scomparse. I sistemi informatici del Ministero degli Esteri hanno subito un massiccio attacco da parte di hacker. Le protezioni tecnologiche mitigano l'offensiva, garantendo la continuità dei servizi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani evidenzia la centralità della cybersicurezza e la prevenzione del Ministero. Verifiche in corso sui portali web delle sedi diplomatiche e consolari italiane distribuite all'estero. Il report Istat evidenzia che quasi un terzo delle famiglie italiane riduce la spesa per generi alimentari. La voce di spesa più sacrificata riguarda l'abbigliamento, con contrazione accentuata nel mezzogiorno. La spesa media mensile si attesta a 2.782 euro, rimanendo sostanzialmente stabile. Scendono gli acquisti dedicati ai carburanti e ai viaggi rispetto ai comportamenti del periodo precedente. Il valore mediano dei consumi familiari si ferma invece a 2.338 euro mensili. Anche l'industria della cosmesi sta attraversando una trasformazione profonda, guidata dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione scientifica. È il focus che ha animato l'intervento di Yves Baluce, Global Vice President Tech and Open Innovation di L'Oréal, al Festival Wave di Torino.
1: L'Oréal has been a beauty tech company now for a long time, and it's partly because the consumer experience has completely changed in beauty. Now we have people that are needing to be guided to the right product thanks to technology. They want devices and formulas together so they can get the best performance. They want new diagnostics to be able to give them the right measurements. So really, in order for us to be the beauty company of the future, tech has to be infused in everything we do.
0: Baluce ha svelato come la tecnologia basata sulla luce, la diagnostica biologica e l'intelligenza artificiale stiano ridefinendo la cura della bellezza.
1: We have a number of new devices out. I'll give two examples. One is our AirLight Pro, which is a revolutionary hair dryer. It's using infrared light, which is much less heat than other hair dryers, but is also faster to dry because it uses the power of the light plus the heat to be able to get your hair to dry faster. And we're also about to launch in the next 6 to 7 months with Lancome, the thinnest LED mask in the world, less than 1 millimeter. You can bend it, stretch it. It's just like a sheet mask. It's not like those masks that you have today that are light-based and very clunky and big. So we're quite excited by the future.
0: Tra gli obiettivi fissati attraverso i servizi Beauty Tech, anche quello di lavorare in nuovi ambiti come la longevità.
1: startup we'll be working with Timeline in Switzerland that helped us do the longevity MD launch of Lancome, or in a hair dryer with the Chinese startup Zuvi. We're working with biotech startups and supplements around the world. So we're really leveraging the expertise of people in other frontiers to be able to define the future of beauty.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo, con una bassa pressione che è ancora presente proprio sul nostro paese, mentre quest'area di alta pressione favorisce la discesa di aria un po' più fresca verso l'Europa centrale e anche l'Italia. Quindi ci attendono giornate con tempo molto variabile e temperature in calo. La previsione delle precipitazioni per questo venerdì, come vedete, ci mostra alta probabilità di piogge acquazzoni in diverse zone dell'Italia. In giornata attesa però un miglioramento sulle regioni di nord-ovest, e durante il weekend il miglioramento si farà un pochino più deciso, soprattutto al centro-nord. Per quanto riguarda il vento, soffierà sostenuto, venti per il momento dai quadranti meridionali sul Mar Ionio e sulle regioni adriatiche, invece girano da nord-ovest, arriva il maestrale anche forte sulla Sardegna. E questa ventilazione porterà anche un calo delle temperature, come vedremo tra poco. Per quanto riguarda le piogge, però, diciamo, giornata molto variabile e instabile in gran parte dell'Italia. Quindi, a parte un miglioramento atteso sulle Alpi occidentali e soprattutto in gran parte del nord-ovest, per il resto il consiglio è di tenere un ombrello a portata di mano. Si rischiano anche dei temporali, soprattutto al sud, quindi precipitazioni localmente intense. Le temperature stanno calando piano piano in tutta Italia, in particolare in molte zone del centro-nord non si andrà oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Vigilia di fondamentale importanza per la nazionale femminile guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, impegnata domani a Tbilisi sul campo neutro della Georgia contro la Bielorussia. La sfida, che sarà disputata a porte chiuse, è valida per l'andata del primo turno dei play-off di qualificazione ai mondiali di Brasile 2027. Soncin ha sottolineato in conferenza stampa la necessità di una prestazione solida e di qualità nel possesso palla per superare un'avversaria intensa e aggressiva. Il CT ha inoltre smorzato le polemiche nate durante l'ultimo derby di Roma tra Martina Piemonte ed Eleonora Goldoni, definendole dinamiche di campo ampiamente superabili. Esordio vincente per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Master 1000 della stagione sul cemento cinese. Il tennista ligure numero 38 del mondo ha sconfitto nettamente al primo turno il qualificato australiano Bernard Tomy con il punteggio di 6-3-6-1, conquistando il pass per i 32esimi di finale, dove affronterà la testa di serie numero 11 Taylor Fritz. Avanza anche Stefano Tsitsipas, vittorioso al debutto per 6-3-7-5 contro il belga Kim Kopijans. Al secondo turno il tennista greco sarà l'avversario dell'azzurro Luciano Darderi. Nonostante la chiusura anticipata della stagione 2026 per curare l'infiammazione al ginocchio destro, Jannik Sinner programma i primi impegni del nuovo anno. Il campione altoatesino risulta infatti iscritto alla seconda edizione del First Point Slam, esibizione che

0: precede di pochi giorni gli Australian Open a Melbourne, in cui i grandi protagonisti del circuito sfidano giocatori dilettanti con un montepremi di $1 milione in palio. Il torneo rappresenterà per il numero uno del mondo il primo test agonistico in vista del primo slam del 2027. Calcio, brutte notizie in casa Inter all'indomani della ripresa degli allenamenti a Piano Gentile. Gli esami clinici svolti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato per il centrocampista inglese Curtis Jones un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Il giocatore salterà l'anticipo di sabato contro il Parma e rimarrà in box per almeno 3 settimane, saltando anche le sfide di Champions League contro Bruges e Shakhtar, oltre ai match di campionato con Bologna, Fiorentina e Venezia. Mister Kivu spera di poter recuperare per il derby di fine ottobre. Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha tracciato il bilancio dei suoi primi mesi in rossonero ai microfoni di DAZN, ribadendo la volontà di lottare per la vittoria in ogni singola partita. Il coach portoghese si è detto pienamente soddisfatto delle operazioni concluse durante il mercato estivo, difendendo le prestazioni dell'attaccante Gonzalo Ramos nonostante il digiuno di gol in campionato. Amorim si è detto certo che le reti del connazionale arriveranno a breve, sottolineando il grande lavoro svolto dalla punta al servizio della squadra e l'emozione personale nel guidare un club che segue fin da bambino. In un'intervista concessa al Corriere della Sera, Giampiero Gasperini ha analizzato l'ottimo avvio di stagione della sua Roma, attualmente in vetta alla classifica di Serie A. Il tecnico piemontese ha ammesso che il piano societario prevedeva un percorso triennale per puntare allo scudetto, non escludendo tuttavia la possibilità di bruciare le tappe e lottare fino in fondo già in questo campionato. Gasperini è tornato inoltre sul suo passato, ricordando la difficile parentesi all'Inter e confermando il profondo legame affettivo rimasto con la piazza di Bergamo e con l'Atalanta. Passo avanti decisivo per Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità agonistica necessaria per tornare in campo dopo l'intervento al cuore e il lungo stop iniziato lo scorso 30 agosto. Il centrocampista scozzese si è regolarmente allenato in gruppo a Castelvolturno e scalpita per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Vista l'emergenza Napoli nel reparto mediano causata dai recenti infortuni di Zamonghissà e Vergara, il giocatore potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di sabato contro il Frosinone, prevedendo comunque un rientro in campo cauto e graduale. La dirigenza della Juventus valuta il futuro del proprio reparto avanzato in vista dei prossimi mesi. Se da un lato si riflette sulla gestione di Nick Woltemade, impiegato finora per soli 131 minuti e a rischio di un'interruzione anticipata del prestito a gennaio, qualora il rendimento gol non decolli, dall'altro si lavora per blindare Nico Gonzalez. L'esterno argentino, atteso la continenza sabato dopo aver partecipato all'addio della nazionale di Lionel Messi, ha conquistato la fiducia di Luciano Spalletti. Carnevali e Massara formalizzeranno a breve il prolungamento del contratto oltre il 2029 con adeguamento dell'ingaggio a 3,6 milioni di euro a stagione.
1: La tutela dei ragazzi e la responsabilità condivisa di scuola, istituzioni e organizzazioni sportive sono al centro di Oltre il bullismo, lo sport come luogo di tutela, responsabilità e prevenzione. Incontro promosso da ASC, Uni, Fide e Accredia nel Salone d'Onore del CONI a Roma.
2: Accredia sta lavorando molto sulla nuova norma Uni che riguarda il bullismo negli ambienti non scolastici, quindi negli ambienti sportivi, negli ambienti di divertimento e di gestione dei gruppi giovanili. C'è bisogno però di avviare un processo di sensibilizzazione verso la certificazione degli ambienti e dei sistemi.
1: Il confronto approfondisce gli strumenti per rendere gli ambienti sportivi più sicuri, trasformando gli obblighi di protezione in una cultura della prevenzione. Al centro la norma UNI 12.000/2025 e il raccordo con i sistemi di safeguarding per contrastare abusi, violenze e discriminazioni.
3: Iniziativa particolarmente importante perché unisce sport e bullismo. Sport che è veramente l'antidoto migliore al bullismo, che si combatte impegnando il tempo di attività positive e che coinvolgano gli giovani nella maniera più profonda possibile. Come associazione presidi ci impegniamo a diffondere in tutte le scuole e presso tutti i dirigenti scolastici le iniziative che possono essere utili ed importanti a tal fine.
1: Pubblicata nel novembre 2025, la norma definisce i requisiti di un sistema di gestione contro bullismo e cyberbullismo nelle organizzazioni sportive e ricreative rivolte a minori e giovani adulti. Costituisce un riferimento per le politiche di tutela e la certificazione dei sistemi antibullismo.
4: È una giornata molto importante, sono presenti 170 ragazzi delle scuole romane, una rappresentativa di una scuola siciliana. ASC è molto felice di riunire istituzioni, mondo dello sport e scuola allo stesso tavolo. Parliamo di bullismo, parliamo di prevenzione di questi comportamenti in tutti gli ambienti sociali. Lo sport è uno strumento importante, è la chiave di lettura e la chiave di apertura di tante porte. Oggi i ragazzi sono qui presenti per dare anche loro il loro contributo e la loro voce.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Prima di vedere la situazione in Italia, che è molto movimentata, diamo uno sguardo a quello che sta succedendo in America, dove dovrebbe formarsi, si sta formando il primo uragano di stagione sull'Atlantico. Eccolo qua nel Golfo del Messico, lo vedete in formazione. Ce n'erano già stati altri di uragani, ma nel Pacifico, mentre questo è il primo della stagione in Atlantico ed è quasi un record per quanto riguarda la stagione satellitare, quindi da quando ci sono i satelliti. È la prima volta che si registra il primo uragano così tardi, il precedente record era l'11 settembre. Andiamo a vedere adesso quello che succede in Europa, dove appunto c'è questa perturbazione che ci sta interessando anche l'Italia centro-settentrionale soprattutto. Piogge, rovesci e temporali nelle scorse ore hanno portato anche dei disagi, soprattutto in Toscana, nel Lazio, anche a Roma, forte vento soprattutto sulle coste laziali, piogge copiose anche su parte del nord, e vediamo l'evoluzione attesa nel corso dei prossimi giorni con questo vortice di bassa pressione che va strutturandosi proprio sul Ligure, sull'Alto Tirreno, e poi gradualmente si muoverà verso il centro-sud e dunque sarà accompagnato da nuovi fenomeni, nuove piogge che impegneranno un po' tutta l'Italia. Ad ovest è presente l'alta pressione che poi settimana prossima tenterà nuovamente di rimontare, ma intanto vediamo dove pioverà nel dettaglio di questa bella animazione grafica. In particolare domani ancora gran parte d'Italia, i fenomeni più intensi si spostano al sud, soprattutto sul versante tirrenico, qualche residua pioggia anche al nord. Poi sabato tempo instabile soprattutto al sud, anche su parte del centro, specialmente sul versante adriatico, migliora invece in maniera definitiva al nord. Il vento sarà in intensificazione, venti ancora da sud sulle regioni meridionali, eccoli qua, soprattutto sullo Ionio e sull'Adriatico, ma poi ruotano da nord intorno al vortice di bassa pressione, proprio a partire dalla Sardegna, dalle regioni tirreniche, venti anche sostenuti, dunque anche il mar di Sardegna soprattutto sarà molto mosso, agitato nel corso dei prossimi giorni. Uno sguardo rapido alla previsione, quindi domani, venerdì, giornata ancora piuttosto instabile su gran parte dell'Italia, specie al centro-sud, sono attesi fenomeni anche temporaleschi, non si escludono fenomeni anche intensi al sud, in questo periodo dell'anno soprattutto. Poi sabato ancora instabilità su tutto il meridione, ma anche su parte delle regioni adriatiche, soprattutto basse Marche, Abruzzo e Molise. Migliora invece sabato sul resto d'Italia, e anche se al nord, vedete, sulle Alpi qualche nuovo fenomeno potrà nuovamente interessare soprattutto i settori più settentrionali. Temperature in diminuzione, vedete l'aria fresca che arriva sull'Europa centrale, temperature anche sotto media sull'Europa centrale, non tutta quest'aria fresca riuscirà a interessare l'Italia, a dunque entrare nel Mediterraneo, però porterà comunque un calo significativo delle temperature anche sulla nostra penisola. E allora vediamo le massime attese nella giornata di venerdì, ancora un po' di caldo all'estremo sud con punte superiori ai 26-27 gradi, ma già sul resto d'Italia non si andrà oltre i 22-23 gradi. E poi sabato calano anche al sud, quindi i valori ovunque sabato in linea con le medie stagionali, caleranno anche le temperature minime che si porteranno anche intorno ai 10 gradi alla centro-nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Oggi è giovedì 8 di ottobre, quindi significa che stanno per darci un premio. Qual è il premio? Della resistenza per 3 settimane di una cosa allucinante, incredibile, insopportabile, dal mio punto di vista irripetibile. Come voi sapete, io per fortuna non mi occupo di politica. La politica mi fa venire un po' la voglia di andare da un'altra parte, ma con tutto il rispetto per chi se ne occupa, soprattutto la politica applicata allo sport. Quando la politica entra nello sport siamo agli antipodi rispetto a quelle che sono le mie caratteristiche e il mio modo di pensare, rispettando chi la pensa sempre al contrario, ci mancherebbe. E per chiudere la pratica, ieri durante la trasmissione a Sport Italia è arrivata questa nota del Premier legata alle responsabilità, alle smentite su alcune cose. Come diceva Buonanima, una smentita è una notizia spesso data, è spesso una notizia data due volte. Dopodiché, se la seconda parte del discorso, e lo chiudo subito, se fosse di peso da me, le cose sarebbero andate diversamente. Si riferisce agli ultimi eventi, alle ultime storie che hanno portato al commissariamento. Ce l'aveva con Malagò o ce l'aveva col suo ministro? Forse ce l'aveva con Malagò, ma avendocela con Malagò è normale che il suo uomo al governo, o il suo uomo di governo, era il ministro Abodi. E quindi, se lei dice ci fossi stato io, o fossi stata io presente, o fossi dipeso da noi, quindi dal governo, le cose sarebbero andate diversamente, significa che il suo uomo non ha funzionato e l'inadeguatezza del ministro l'abbiamo vista. Punto e a capo. Adesso liberateci, perché comunque ci hanno intossicato e dovrebbero essere coerenti con se stessi e andare a fare un emendamento, qualcosa, per abolire questa sosta allucinante che ci ha letteralmente massacrato. È una cosa che non si può più ripetere, perché ha creato dei danni e ne creerà altri. Dice, ma tu non vuoi dare a Mancini quanto spetta a Mancini? Ma ci mancherebbe, io se devo dare all'allenatore con onestà quello che spetta all'allenatore, glielo devo dare. Cosa gli devo dare? Gli devo dare il fatto che dopo la prima partita ha fatto delle scelte giuste, sull'allenatore non ho mai avuto alcun dubbio, i dubbi erano altri, sul fatto che sappia mettere le squadre in campo non ho avuto alcun dubbio, sul fatto che certe scelte siano giuste non ho avuto dubbi, sul fatto che tu faccia andare dei giovani che poi non giocano neanche un minuto e magari questi ragazzi devono decidere tra la nazionale italiana e un'altra, lì è un punto che non capisco, ma è un mio limite. La squadra ha una prospettiva, certo, e gli Esposito hanno fatto bene, ci mancherebbe, il centrocampo è un centrocampo forte, tutto quello che volete, perché il centrocampo è forte, i discorsi che sono venuti fuori sicuramente ti danno il conforto, perché Romano diventerà un nuovo mercato, perché sicuramente su Tonali ci potrei sempre contare, Barella non è chiaramente assolutamente a fine ciclo, Frattesi non era quel sopravvalutato che dicevano gli altri, sì, ma se la Juve prende Frattesi fa un salto all'indietro, magari se la Juve avesse preso Frattesi avrebbe fatto un salto in avanti, Cagliote andava preso prima, non ci saranno altri giovani che torneranno, Vergara è un talento, ma Vergara si è infortunato, esattamente come si è fermato Fafasuli, esattamente come si è fermato Oliveira. Se fate la lista di tutti quelli che sono infortunati, già è una lista corposa. Io vi ho avvertito, questa lista diventerà purtroppo più lunga durante quello che accadrà dopo, perché riprendere, faccio un esempio, con tutto il rispetto per chi arriva dall'altra parte del mondo, era giusto partecipare al congedo di Messi l'ultima partita, ci mancherebbe, certo, è giusto partecipare all'ultima partita di Messi, soprattutto se sei argentino, ma è stata una serata che ha emozionato il mondo di chi ama il calcio, ha emozionato il mondo posseduto da chi nel sentimento non fa una speculazione, ma assiste e poi esprime quello che deve esprimere. Però se pensate che Mastantuono è tornato ieri, la Roma dal mio punto di vista legittimamente non ha liberato Dybala, non ha liberato Sulè, non ha liberato quelli che la Roma ritiene di dover avere a disposizione in vista della partita di domenica contro il Como, mi sembra una scelta saggia. Non abbiamo nulla contro Mancini, questo video intende testimoniare che se la nazionale riprende a fare un percorso normale in linea con la dignità che abbiamo sempre avuto, noi siamo contenti, non vogliamo tarpare le ali alla nazionale, ognuno da ragazzo nasce con il culto della nazionale, ai miei tempi quando avevi 15, 16, 18 anni era un culto diverso perché c'erano dei campioni veri, perché c'era una partecipazione diversa, perché non eravamo intossicati da queste critiche e perché soprattutto avevamo dirigenti all'altezza. Ma questa sosta ci ha massacrato. Non è sminuire il lavoro di Mancini nel voler

dire che non si può più ripetere una situazione del genere. Visto che il calendario è intasato, visto che il calendario molto spesso ha dei punti di domanda su alcune cose, pur essendo intasato, trovassero una formula tra dicembre e maggio per poter il dicembre è sacro perché ci sono le festività, e maggio è sacro perché devono andare in vacanza, trovassero una finestra come minimo per non ripetere tutto fino a 3 settimane, perché un conto è se fai una sosta di una settimana e poi ritorni dopo 15 giorni, un conto è se torni dopo 20 giorni. Secondo me è anche una mancanza di rispetto nei riguardi degli allenatori, che non sanno che materiale si ritroveranno, che hanno già dei problemi, che si sono ritrovati dei calciatori 48 ore fa, che hanno spento il motore e devono riaccenderlo. È come se voi doveste lasciare un'auto, una fuoriserie, in garage per un mese e mezzo e poi all'improvviso vi dicono metterla in moto e fai fare le prestazioni che facevo un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo equivale alle 3 settimane per un calciatore, un mese e mezzo per un'auto. E se poi non fate le prestazioni, ma quell'auto non va più bene, ma certo, me l'hai fatta tenere per un mese e mezzo in garage e non ho mai potuto mettere in moto. Quindi i problemi del calcio non sono soltanto i problemi che ci vogliono propinare in questi giorni, i problemi del calcio è che fanno come gli pare e che soprattutto utilizzano chi vogliono utilizzare quando gli pare. È come quando fai un'intervista con domande programmate, non è un'intervista, è una cosa telecomandata, come quando nel dopo partita chiedi sempre le stesse cose e poi non chiedi le cose che dovresti chiedere in una trasmissione normale. Io penso che sia una questione di dignità e che non debbano ripetersi discorsi su 3 settimane come sta accadendo adesso. Ora, se poi qualcuno sta pensando a Italia-Francia e Belgio-Italia, le ultime 2 partite della Nations League che potrebbero darci il secondo posto, se facciamo un sondaggio domani, secondo me il 3% sta pensando a queste cose. E non si deve sentire Mancini offeso perché non seguiamo le storie della nazionale. Dobbiamo soltanto pensare che in un movimento sottovalutato, snobbato, come quello federale, perché dico snobbato? Perché quanto accaduto in questi giorni svilisce il discorso nazionale, cioè la FIGC, tutte le elezioni, il commissario, svilisce tutto, sgonfia il pallone, anche se il pallone è stato gonfiato bene da Mancini per il tipo di discorso che sta cercando di portare avanti entrando nella testa dei calciatori. Ma non massacrateci più, perché già, dico massacrateci parlando non per me, per voi, che non ne avete più, che ne avete le tasche piene, non avete più sopportato questo modo di pensare e ragionare. Parlo per gli allenatori, per un movimento che non può essere improvvisato, e perché 3 settimane hanno fatto fermare il carrozzone. Ci rivedremo presto, quando tireremo le somme dei danni fatti da questa sosta. Ve lo ripeto ancora una volta, intanto guardatevi tutte le partite, perché 3 settimane sono state pesantissime, e ripeto, metteteci il punto perché ci avete massacrato. Vi ringrazio moltissimo, mi ero dimenticato di dirlo, per i commenti ai precedenti video, tantissime, per le visualizzazioni, tantissime, quindi so di essere con voi e so che siete con me quando facciamo questi video. Comunque, a livello di partecipazione, poi i giudizi e i pareri possono essere di qualsiasi livello, e io chiaramente do alla democrazia la precedenza e la libertà di pensiero la precedenza su qualsiasi altra cosa. Ciao, a presto, scrivetemi.

0: Come rendere felice Simona Monaco a soli 78 giorni dal Natale? Mancano 78 giorni dal Natale, quindi abbiamo anticipato tutti praticamente, mettendo noi per primi One for Christmas You, ma giusto per par condicio, perché ieri abbiamo messo la canzone di quella cantante country americana che ha battuto Mariah Carey con la permanenza nelle classifiche al primo posto americane, e quindi lei ha rosicato, Mariah Carey ha rosicato, quindi tra un po' inizieremo a vedere i famosi video. We miss 10 days for Christmas. Seminate qua, no? Sai, quei
1: sì,
0: video
1: diceva,
0: promozionali.
1: Aspettate, non è ancora tempo. Diceva, no?
0: It's not a time for Christmas.
1: E poi dice, it's time!
0: Esattamente, ecco, con questa voce meravigliosa, esattamente così.
1: Come quella di Mariah Carey. ma tra l'altro,
0: secondo
1: l'altro
0: me
1: giorno...
0: sì. Allora, secondo me... Tu avresti anche la vocalità per farlo. È ma che quando uno
1: vocali...
0: si le corde vocali ce l'hai, grazie al come
1: no,
0: dire
1: sì, no, le corde vocali ok, ce le abbiamo tutti. Beh, ma le corde vocali, essendo un muscolo, vanno allenate.
0: Sì, questo ok, è ovvio che
1: non alleno.
0: È normale che qualcuno può essere intonato e qualcuno può non essere intonato, ma uno solitamente, e la timidezza, a me per esempio

0: Lo sai, no? Sia il ballare, ma anche il cantare in pubblico, a me vergogna tantissimo. Una delle
1: Ma
0: cose
1: che
0: che
1: cavolo stai
0: faccio,
1: dicendo?
0: giuro, una delle cose più faticose che faccio e che non riesco a fare, che mi fa veramente fatica a fare, è iniziare a cantare al piano bar, iniziare a cantare. Cioè, se io devo iniziare, buonasera, benvenuti, e inizio a cantare la canzone, mi vergogno tantissimo.
1: Fai come Billo.
0: Se invece inizio, entro, faccio, esattamente, cioè io la butto più sull'intrattenimento e poi cantiamo una
1: Ma è anche
0: canzone.
1: bello
0: Ma se
1: così, secondo me. Cioè, non sei un cantante, non
0: sì.
1: nasci come cantante, nasci come intrattenitore.
0: Sì, esattamente, però spesso la voce non viene fuori perché uno con la vergogna, la timidezza, è come Sister Act, ti ricordi?
1: Ah, certo, la suorina.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la direttamente, o il ragazzino, lo sai che Whoopi Goldberg ha detto, ehi, così proprio gli ha fatto il fischio a quelli della Warner Bros. Di chi? E si sarà 3 pronto da non so quanto tempo, copione scritto. Quando è che iniziate a farcelo girare?
1: Aspettate che io abbia 102
0: aspettate
1: anni.
0: Che io sia troppo vecchia per farlo, cioè la gente lo vuol vedere, la gente che continua ad andare a vedere il musical Sister Act, continua a rivedere Sister Act in televisione, che è uno dei capisaldi della televisione anni 80-90, arrivando poi.
1: Certo, credo, e soprattutto cioè... dovrebbero cavalcare anche l'onda del successo del musical grazie comunque al film, è bellissimo questa cosa.
0: Infatti, ma allora, infatti si fa, il musical è bello e che poi dopo si sputtanato tantissimo, nel senso che anche nei villaggi turistici, per esempio, è arrivato il campanile, facciamo Sister Act, è un musical facile, è tipo Blues Brothers, cioè hai delle canzoni, metti 4-5 in abito da suora, li fai cantare, 2 coreografie e la musica fa da sé, cioè il mondo, la musica è talmente figa che hai vinto, come Blues Brothers, metti 2 mona che camminano vestiti in giacca e cravatta, le Blues Brothers, occhiali da sole, cappellino, uno che salta, l'altro che fa il mona, e hai fatto il musical Blues Brothers. Ma non è quello fare il musical, cioè
1: no,
0: nel senso,
1: certo, ma immagino.
0: O lo canti dal vivo o lo fai fatto bene, o se no è un peccato. Ma i capisaldi nostri erano quelli lì, erano andando a ritroso, era il Herbie il maggiolino tutto matto.
1: Ma no, lì andiamo proprio indietro.
0: Esatto, sì, erano quei film capisaldi.
1: Quattro bassotti per un danese.
0: Pomidottone manici di scopa, andando nel mondo Disney. Ma ne parleremo anche di questo, giusto per ricordarci. Ma intanto, la meraviglia, la beltà, con questo nuovo look che a noi affascina tanto, questo lo scuro, ti dona, Simona Monaco, ti dona. Simona!

0: Simona Monaco al mio fianco, Yes We Are, il programma che state guardando. Io sono Mauro Caputi, vi do il benvenuto come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Io ringrazio tutti gli amici che ci seguono, anche gli amici di Teleroma che condividono il nostro programma. Ed è una cosa meravigliosa, ragazzi, meravigliosa. Allora,
1: a breve ne vedrete delle belle.
0: A breve ne vedrete, davvero, sì. Allora, parlando di, ricordo, ma giusto per, mi è venuto in mente, dovremmo finire l'argomento di ieri, cioè cose utili che hanno inventato, o meglio, che dovrebbero inventare o che dovrebbero inserire in alcune cose, ma siccome mi hai lanciato quella che è la memoria del...

0: Ecco qua, questo è un altro di quelle cose che è un'altra delle serie TV che ancora ci fa ci emozionare.
1: Sul Mediaset 20 lo fanno.
0: Meno male che lo rifanno, meno sì. Male perché ci sta, è bello da vedere, è bello quelle sitcom che come tu l'altra sera hai chiamato i telefilm. Mi è arrivata questa boomerata di quelle gagliarde, no sai perché abbiamo visto un telefilm? E noi, no vabbè, però ci sta, noi l'abbiamo capito, noi che siamo tuoi coetanei, l'abbiamo capito, meno male che adesso è serie TV, era più figo telefilm.
1: Ma vabbè, ma non mica detto
0: perché
1: che...
0: erano dei film che andavano in televisione, cioè... cosa semplicissima.
1: Guarda
0: e bellissima,
1: che comunque
0: no?
1: C'è un grandissimo, ma un roboante ritorno agli anni 70-80, ma proprio una cosa proprio.
0: Ma allora a noi, cioè ora tu immagina i nostri genitori, tua mamma, mio papà, i nostri zii, quelli che hanno visto un'evoluzione del mondo del cinema e della televisione, cioè sono arrivati che sono nati alcuni, almeno mio papà, sono nati che non c'era manco la televisione, c'era, signori e signori,
1: c'era
0: benvenuti,
1: la
0: c'era la radio che è nata 160 anni fa, il 6 di ottobre più o meno, quello che è, e c'era la radio, quindi si trovavano in 3 o 4 e 5 6 con una radio ad ascoltare nel paese quelle che erano le notizie. Bene, poi da lì si cresce e arrivi ad avere la prima televisione, il cinema, il cinematografo, e quindi arrivavano i primi film muti, e poi i film, i primi parlati, ed era tutta una novità, Cinecittà che avanzava, il cinema che arrivava, per arrivare poi, vedi stamattina che avevamo visto Pane, Amore e Fantasia, e inizi i primi registri, i primi film, che se li guardi adesso addirittura, e noti determinate cose, che tu dici è impossibile oggi, oggi non le potresti mai dire e fare. Ti ricordi la pubblicità? C'era una pubblicità della Panda.
1: Sì.
0: Tempo fa. Tu immagina quella pubblicità della Panda oggi.
1: Non me la ricordo.
0: Pandino. Beh, la pandina bianca, classica, non era la vecchia, era quella, la Panda, quella di qualche degli anni 90 per intenderci, 95, sì, quella roba lì. Semaforo, arriva il 6 uno sfigato degli 883 sul macchinone. Lui è fermo al semaforo col pandino, quell'altro che arriva con la macchinona tipo cabrio, e quello col pandino, e quello con la macchinona, e quello col pandino, sembra, si guardano con aria di sfida, lui è messo così che porta su sta pandina, messo così, quello prende parte, quello col macchinone sfreccia e gli passa ovviamente davanti, quello con la Panda resta fermo. Da quello che la Panda a un certo punto da qua si alza una.
1: Ah no, non l'ho mai vista. Non l'ho mai vista quella cosa.
0: Ok, quindi da qua c'è lui messo così, da qua si alza questa che giustamente stava facendo i cacchi suoi. Ora, cosa stesse facendo o cosa non stesse facendo ai tempi non era dato saperlo.
1: Si
0: oggi
1: alza.
0: Probabilmente si alza da là, però è chiaro,
1: oggi
0: no?
1: Un po' più maliziosi.
0: Tu oggi fai una pubblicità del genere oggi?
1: No. A parte che te lo giuro, io non me la ricordo, poi me la vado a ricercare. Però è fantastica.
0: Ci sta, è
1: geniale.
0: Ci
1: è
0: sta.
1: Geniale. Tu avrai la macchina. Ma sei
0: io
1: solo.
0: C'ho quella che mi hai capito.
1: Io c'ho così. La Panda e ho rimorchiato.
0: E ho rimorchiato, esattamente. Mille cose. Perché tu puoi aver rimorchiato, ma non solo, potresti essere andato, ero su una strada buia, potresti essere andato a
1: ma tra l'altro, ma non ricordo, credo che sia sempre la Panda, c'è una pubblicità che fa vedere, vuoi pernottare fuori un pernottamento con la tua Panda, praticamente non so se era così la pubblicità, però ti fa capire che la Panda, non ho capito se i sedili davanti li tiri tutti indietro, praticamente diventa come un letto matrimoniale.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
1: e lì però ti fa vedere che sei in campeggio.
0: In campeggio,
1: in
0: esattamente.
1: Campeggio.
0: Che poi
1: da noi si diceva di... Camporella.
0: In Camporella, che però non poi so, track se... tiri la vita, sbagliata.

0: Rang,
1: esatto,
0: e si sbragano giù.
1: Però sono queste le, comunque anche le pubblicità geniali, dal momento in cui non è sicuramente una macchina performante, che cioè che ha velocità e non conta sulla bellezza, conta sulla stabilità, sulla originalità. Esatto, sì. Esatto, e poi è una macchina a tuttora decisamente molto affidabile.
0: Guarda,
1: no, noi in Valtellina non abbiamo trovato, se non hai la Panda
0: non sei nessuno. Panda 4x4 non sei nessuno. E guarda che probabilmente, adesso io non voglio dire, ma la Panda è il mezzo più affidabile,
1: sì,
0: fatto,
1: sì,
0: dalla Fiat.
1: Ma
0: sì. Cioè, anche io, anche la 100, devo essere sincero, anche la 127 è una macchina che veramente oggi noi ci preoccupiamo di fare andare su e giù per ma i miei facevano Venezia, Salerno, Camerota, quindi 900 e passa chilometri con la 127,
1: 950 circa.
0: Cioè la 127 è di cilindri, aspetta che chiediamo alla nostra amica, la chiamo subito. Ciao, scusa, la 127 della Fiat che cilindrata ha?
2: La Fiat 127 nel modello originale degli anni 70 aveva un motore da 594 cc. Negli anni successivi però sono stati prodotti diversi aggiornamenti con cilindrate più grandi, come ad esempio 650 o 903 cc. Se hai un modello specifico in mente, posso aiutarti a individuare la cilindrata esatta.
0: Non so qual è il modello, era azzurra, carta da zucchero, era, c'era scritto Deluxe del 77-78.
2: Perfetto, allora è molto probabile che tu stia parlando della Fiat 127 seconda serie, appunto Deluxe, prodotta tra il 1977 e 78. In quel periodo spesso c'era il motore da 594 cc, ma alcune versioni più ricche potevano avere anche il 650. Se hai bisogno di dettagli sul libretto o su una verifica più precisa, si può guardare anche un numero di telaio o una foto del motore.
0: No, grazie, perché è la macchina dei miei genitori negli anni 70, quindi non lo so. Grazie comunque dell'informazione.
2: Figurati, è stato un piacere. Se ti viene in mente qualche altro dettaglio o hai curiosità su qualche altro modello, sono qui.
0: Ciao, grazie. Beh, capito qual è la...
1: c'era la Panda, scusami, c'era la Panda 30 anche, la Panda 90.
0: Sì, sì, sì, però tu capisci che stiamo parlando di motore 600 cavalli, cioè è un la mia moto ne ha di più. Cioè la mia moto è un 1920. il motorino, il Ducati di tuo papà ha 620 cavalli. Cioè la macchina dei miei genitori aveva il motore della Ducati Monster da 600 cavalli. Alcune moto di oggi manco c'è, cioè per avere il 600 devi neanche avere la patente tra un po'. No, la devi avere però.
1: Sì,
0: e ci facevi 900 chilometri a 90 all'ora, e mia madre diceva, me lo ricordo, diceva mio padre, piano. Vai piano.
1: Oddio,
0: a 110 all'ora. Capito?
1: No, beh, vabbè, allora, sì, la posso capire tua madre, a 110 km orari una volta su una latta, cioè era la latta delle sardine, cioè avevi veramente molto paura. È come quando io forse sono salita sulla Panda di qualche mia amica, ma quando vai veloce hai veramente paura di morire, perché scocca e basta, cioè non hai protezioni, né,
0: certo,
1: nulla.
0: No, ovvio.
1: Quindi mi ricordo, neopatentata, la mamma di una mia amica aveva una 127 bianca,
0: sì,
1: me la ricordo,
0: sì,
1: perfettamente,
0: sì, certo,
1: lei
0: certo.
1: Non aveva ancora la patente, ma io sì, quella macchinina lì,
0: quel mimimi che tu fai è in realtà, tu immagina, e non c'era neanche il servosterzo.
1: No, infatti era durissimo.
0: Cioè tu per girare, però non è che avevi le ruote da 50, i ruotoni così, avevi le ruotine della Panda, era più facile, e ti insegnavano a scuola guida che muovendo la macchina, andando avanti frizione e freno, si girava meglio perché il,
1: sì,
0: movimento
1: però
0: faceva,
1: tu devi
0: ruotare,
1: sapere,
0: no?
1: adesso maledetti loro non c'è più.
0: Maledetta
1: c'era, c'era una volta, c'era il passaggio a livello, no? Che ti portava da diciamo Santa Maria, nel viale di Santa Maria alla Basilica, ti portava in centro.
0: Giusto,
1: e
0: per spiegare, in molti paesi succede questo, nel senso i paesi soprattutto dove c'era una ferrovia, vengono divisi solitamente due zone del paese con la ferrovia in mezzo. In questo caso Crema era divisa.
1: Santa Maria da Crema.
0: La parte centrale.
1: Parliamo di 600 metri, cioè la differenza. Però non è quello il discorso. Il discorso

0: Viene... No, sto spiegando a degli amici che magari.
1: Sì, no, il discorso viene. Adesso non mi ricordo più se da Santa Maria, ma mi pare da Santa Maria a Crema, o a Crema Santa Maria, ma mi pare il contrario. Se prendevate un po' di velocità e non c'era il passaggio in velo, all'epoca non c'era ancora il semaforo e tutto, facevi tipo Boy Duke.
0: Sì, perché c'erano i binari.
1: Perché c'erano i binari, facevano questo avvallo. Esatto. Io ero un po' spericolata, perché io ho anche spiegato a Gosby che intorno ai 20
0: pelle d'oca, Simona spericolata, io scopro cose di Simona che
1: intorno ai 20 anni sono sempre stata un maschiaccio. Infatti non avevo il mio roso, stavo con le amiche, stavo in casa tantissimo.
0: Un lesbicone, va bene.
1: Okay. No, vabbè, che tu sei cretino. E insomma, questa cosa era fantastica, ma tu perdevi un po' di velocità e lo sapevi. Si alzavano le quattro ruote e poi atterrare.
0: Non si alzavano le quattro ruote.
1: Sembrava di sì,
0: nel senso che gli ammortizzatori poi che avevano quelle macchine o le Panda erano belli ammortizzatori, quindi sentivi la cosa, ma non si alzavano le ruote.
1: Allora facevamo tutti questa cosa.
0: Sì, però sì, con le macchine correndo l'immaginario è Boy Duke, esatto. Hazard, quindi di
1: poi hanno messo il semaforo e questa cosa non la potevo più fare.
0: Ma chissà perché avranno messo il semaforo, perché chissà quanti tu la prendevi col pandino a 70 all'ora, 50 all'ora, quello che era. C'è chi magari lo prendeva con l'alfettone a 100 all'ora e poi si schiantavano.
1: Sai che l'Alfa Giulietta di mio zio, buonanima, è forse pronta? La famosa macchina Giulietta, la Giulietta, proprio sì. Quella, la prima, forse finalmente mi è riuscito a farla restaurare.
0: Che bello, dai.
1: Sì, non vedo l'ora di vederla.
0: Sì, è perché poi sono belle Alfa, hanno poi quel rumore tipico e particolare di quelle macchine.
1: Mio zio la teneva come un gioiello quella macchinina, aveva gli interni in pelle beige e fuori era tipo colore amaranto.
0: Sì.
1: Okay. E il problema è stato che questi generi di alfette li usavano tanto per le rapine.
0: Sì.
1: Perché avevano un motore
0: allora,
1: molto prestante.
0: C'era l'Alfa, quella lì della polizia, poi c'erano le Alfa, quelle lì dei rapinatori, ma perché erano quelle le macchine che c'erano,
1: rubavano
0: e avevano dei super motoroni. Ma infatti, se tu vedi nei film o senti nei film. E poi avevano la famosa doppietta le prime, quindi quello che senti la sgasata è perché facevano la doppietta, credo, è quella quadrata praticamente.
1: Sai
0: la Giulietta,
1: non lo so,
0: è questa
1: forse
0: qua.
1: È questa l'Alfa Romeo Giulietta, forse è questa. Sai che
0: dipende
1: non lo so.
0: Di che anno è la Giulietta classica
1: 70,
0: delle rapine è quella squadrata. È quella squadrata.
1: Oddio, non me la ricordo più.
0: Cioè, ne hanno fatte diverse. La più bella è quella degli anni 70, quella squadrata classica, che poi c'era la Giulia, la Giulietta, e quella squadrata era quella classica. Mentre le altre erano... erano quelle lì poi date alla, che ne so, andate a fare una ricerca, la Giulietta, l'Alfa Giulietta,
1: so
0: un
1: che,
0: po' Giulia o Giulietta.
1: So che mio zio l'ha lasciata proprio a mio padre ci teneva tantissimo e piano piano l'ha fatta sistemare, perché è una macchina poi dimenticata.
0: È quello che poi dopo determinati motori, io mi ricordo Alberto Benucci, il mio amico che sta a Los Angeles, il padre si trasferì a Los Angeles perché lui lavorava per l'Alfa Romeo. L'Alfa è un acronimo, Romeo è del produttore del napoletano, lui è napoletano, ha comprato l'Alfa e ha unito i due motori. Tutte queste informazioni le potete trovare su Full Gas, quindi andando su Full Gas mondo dei motori, canale 403, dove siete adesso, premete il tasto rosso, entrerete lì e ci sono tutte le informazioni per i motori. Continueremo a parlare di auto di Memma breve nella prossima puntata. Intanto ci vediamo tra poco, amici, per voi
1: sigla.

0: vuoi provare un po' di brividi, almeno per quel che mi riguarda, in questo caso riascoltare delle canzoni degli 883 senza dubbio ti fa tornare, mi fa tornare alla mente alcune emozioni, vero? Unendo Max Pezzali e Cesare Cremonini, hai due voci differenti, ma lo hanno sempre detto, lo si sapeva, cioè nel senso questi miti degli anni 90, vedi Jovanotti, 883, eccetera, erano stati creati, ma come Sabrina Salerno ancora a tempo, cioè la mente geniale di un Cecchetto, di quella gente lì, aveva preso, aveva fatto, reso quello che poi i nostri genitori dicevano, ma che caspita, dai, ma che musica è, cioè quello che sono oggi magari, vedi, gli Achille Lauro, Gue Pequeno e tutto il resto.
1: Che beh, voglia di ascoltare Achille e Joliet.
0: Dopo te la faccio ascoltare, va bene, dopo te la faccio ascoltare.
1: Ma tra un po', guarda che noi tra poco andremo verso Halloween. Mi avevi promesso di mettermi la canzone,
0: sì,
1: di cercarla.
0: Sì. Ricordamelo sempre quando siamo in puntata, poi quando sto cercando
1: che
0: canzone cerchi, che cosa volevi, non lo so. Ragazzi, ma a noi piace così perché lei è...

0: Simona. Bravissima, è lei, Simona Monaco, pronta qui con noi. Dica.
1: Posso dirti una cosa?
0: Dimmi, certo.
1: Sono due mattine che prima ancora della micina, che la micina alle 7, tra le 7.02 e le 7.04, Ale comincia i suoi bagiti, ci chiama, ha fame, ha voglia di vederci, stare nel mondo, va bene. Ma ancora prima il mio cervello comincia a cantare non solo questa canzone, ma anche Cacao. Cacao. Il mio cervello si anima in questo modo, è una cosa fantastica.
0: Ma secondo me la piccolina, io stamattina...
1: No, ti sbagli.
0: Sì, sì, no, per forza, perché secondo me c'è una cosa che non va. Adesso mandiamo in onda per un secondo, mandiamo in onda questo. Va ora in onda... quello che in realtà le chiacchiere che farebbero Sandra e Raimondo, perché è così da noi a letto, è così la mattina. Allora, la piccola stamattina le dico:
1: tutte
0: aspetta,
1: le mattine,
0: non,
1: da quando l'abbiamo adottata,
0: non ti alzare, cioè non, no, non lo fa perché non sta miagolando. E lei dice: sì, sì, adesso sì, ti fermi e inizia a miagolare. La gattina, come tutti gli animali, finché dorme, dorme. Se sente dei movimenti sospetti o delle cose, siccome lei si sveglia di botto, perché io non la sento, cioè io non la sento, lei si sveglia di botto, sta miagolando e si alza. La gattina vede che si alza e inizia a miagolare.
1: No,
0: è una consecuzio.
1: No, no, una consecuzio, no, non funziona così.
0: Sì,
1: funziona che siamo due miracolati, perché questa gattina di appena più o meno un mese, adesso ha... Da quant'è che ce l'abbiamo, Matilde, ormai? Una settimana.
0: Ci avrà due mesi, no? Che una settimana.
1: Da quanto abbiamo noi, Matilde?
0: Dopo quando sono tornato da Roma ce l'avamo?
1: Sì.
0: Quando ero a Roma ce l'avevamo, bene, quindi prima il torno al
1: mercoledì. Quando era un mercoledì.
0: Quando tu sei tornata da Crema?
1: Il 16, 17, il
0: 22,
1: 18,
0: 21, 22,
1: il 18, che sono tornata il 16, vabbè, comunque intorno al 18 abbiamo...
0: Sei partita il 16, sei tornata il 21.
1: Hai ragione. Quindi lunedì 21, 22, 23, il 23.
0: Esatto.
1: Ok, quindi martedì è casa nostra e la dottoressa quando l'ha pesata, mi pesa neanche 400 grammi, ragazzi, neanche 400 grammi, questa gattina è microscopica, piccolissima, avrà avuto forse un mese.
0: Sì.
1: Un mese, ecco. Ma siamo fortunatissimi perché fa, essendo una neonata, comunque ha sempre tirato tutta la notte. Non l'abbiamo mai sentita miagolare durante la notte, non ci ha mai svegliato. Ma lei alle 7.02, 7.04 comincia, si sveglia, fa dei flebili miagolii. Ma il problema non è che se noi due le sentiamo meno, li sente Filippo. Filippo la sente, tu sta miagolando, madre, svegliati, dalle da mangiare. E Filippo si agita e corre giù e Agata lo segue perché sentono la piccola e ovviamente poi lei, vedendo loro, non è che sente noi.
0: Si autoattiva.
1: Vabbè, e poi la cosa bellissima è che quando ci sente arrivare in sala il miagolio diventa disperato.
0: Sì, sì, c'è la piana. Domani ve la facciamo vedere, la prendiamo in mano, la terremo per un secondo qua. Bene, adesso che vi ho presentato Simone, andate in onda appunto la casa Monaco Caputi, vi do il benvenuto per voi, cari amici.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. Tu dicevi che voi ce l'avevi in testa, ma visto che è in testa, te la faccio ascoltare.
1: So,

0: E allora diamo il via al programma. Ma tu senti l'inizio o senti questo qua? Cosa senti tu quando c'è?
1: Questa mi sa che ce l'ho nella testa. Giudicavo e depressao. Ah, ecco come si parla. Allora, lo spagnolo si parla con la S finale, sì, sì. Ma il brasiliano si parla
0: Angi, Angi.
1: Ma sei, sono una poliglotta.
0: Sei proprio una napoletano. Così, certo.
1: E il coreano?
0: Bene, tu quando lo fai, però adesso apro un'altra parentesi, un'altra volta.
1: Hai rotto.
0: Quando lo fai, ho capito, però, cioè, tu con la tua comicità e col tuo accento milanese, che non è
1: non
0: comico.
1: Non ho un accento milanese io.
0: Cremasco, non è vero. Peggio, okay. Eri in sono macchina con le tue amiche sguaiatelle, capito? Quindi io ero in macchina con tre donzelle sguaiatelle che c'erano il volume dei decibel delle risate che era a livello più 1000. Quindi voi immaginate di uscire con tre amiche che non si vedono da tempo, che pigolano... Che urlano, che sbergano come le matte assassine, capito? Come parlano, cioè, che poi dopo la cosa assurda. Ma adesso entriamo un attimino nel particolare. La cosa perché è un come dire, è un come lo posso definire? Un
1: Beh, ma perché tu sei abituato a stare con l'unica donna della tua vita, cioè me, allora. E io non ho questi, faccio versetti e rido in maniera come Sabri.
2: È un mistero.
1: Chissà, Sabri a 1000 decibel quando ride, la voce mi si assottiglia tantissimo.
2: È un mistero. E siccome si assottiglia a lei, ti si assottiglia anche a te. E si è assottigliata anche all'amica. Ma io mi domando, e dico. Di solito si dice che noi uomini siamo quelli che parlano sempre di donne, di figli, di eccetera. Voi tre parlate solo di cazzi e di sesso.
1: Ma non è vero.
2: Ma come cacchio è possibile?
1: Ma come ti permetti? Ma non è solo...
0: Ma come, ma come ti permetti?
1: Sono una signora.
0: Ma
1: come
0: ti permetti? Ma se io è stato mezz'ora e quella... figa, ero lì con le... Oh. Cioè, eravate lì che sperlavate di quanto gli uomini vi corteggiassero, di quanto...
1: Sì, ma cosa parli di
0: in
1: me?
0: In generale, eravate voi tre.
1: Ma io ascoltavo loro che hanno fatto faville, a prua di poetica hanno fatto faville. Davanti c'era il cantiere nautico in 38, loro in costumi da bagno in 38 che stavano smantellando una barca tutta
0: che è affondata perché la gente mi martellava guardando le tette delle amiche tue, sì. Capito?
1: Cioè, gli ormeggiatori vium,
0: che andavano vium, su e su, cioè gente che passava, gente che ieri mi ha fermato e passava sul pontile, è passato uno sul pontile, ieri sera è passato uno io, elegante, erano le 6, me lo sono dimenticato di dirtelo, erano le 7 più o meno, ero sulla barca con il mio amico a farla vedere eccetera, passa uno sul pontile. Ah, ma scusi, questo che numero è? E cercai, guardava dentro la barca, come che numero è? È il T18 questo. Ah, il T, ok, ma è il T18, sì, ok, e se n'è andato.
1: Volevo che mandare, sì. Volevo che tu mandassi un messaggio a Sabri, cioè, ma quindi era venuto a cercare le
0: era collastre. Venuto a era venuto a vedere se c'è, invece ci ha trovato mai così. Beh, faccio domè, cioè, che andiamo a fare? Che cacchio, cioè, è assurdo, capito? Veniva con aria, tutto elegantino, cioè, mo, mi devi spiegare che cacchio ci fai.
1: Manda il messaggio a Sabri.
0: Allora, Sabri, giusto perché siamo in diretta televisiva, giusto per capire, sappi che ieri sono andato in barca a fare la barca a un acquirente, alle 7:30 di sera, buio totale, vedo passare sul pontile un uomo tutto elegantino, un po' brizzolatino, sai, un po' di quelli smargiassi, figaccioni, che passa, va su e giù e poi fa, scusi, ma... cercando di guardare dentro, questo è il pontile, cioè il pontile T... Ah, il numero? Faccio il 18. È imbarazzato, se ne va e se ne va via. Secondo te, che cosa era venuto a cercare quest'uomo alle 7:30 di sera, tutto vestito elegantino di tutto punto, sul pontile davanti alla mia barca? Dammi una spiegazione, grazie.

0: avanti. E questo, capito? Questo è quello che succede quando metti in barca e fine, cioè, perché tutto quello che c'è attorno purtroppo poi muore, cioè, nel senso. E quindi, capite, io devo stare in barca con, cioè devo stare in macchina con Simona, le sue amiche che parlano degli uomini che sono passati, che guardano, che si affacciano, che per un paio di secondi vanno lì, scusami, compreresti le sigarette? Bue, quello corre, ruba un motorino per andare a comprare le sigarette alle ragazze che sono in barca, capito? Cioè, non ho capito, e hanno il volume dei decibel elevatissimo, perché quando poi si inizia a parlare di uomini, de robe, eccetera, eccetera, eccetera, il decibel si alza a livelli proporzionati per infiniti.
1: Proporzionati alla stupidità della dialogo.
0: Della stupidità del dialogo, bravissima, hai detto proprio bene. Sì, più diventa stupido il dialogo,
1: e più si alzano i decibel e starnazziamo, ma è vero.
0: Esattamente, quello è il problema fondamentale di tutto ciò. Comunque, quello che ti stavo dicendo, quando sei in macchina, tu volevi fare la parte simpatica spiegando alle tue amiche decibel dipendenti, che loro non lo sanno.
1: No, lei sì, no. Cinzia lo sapeva, perché la madre guarda,
0: che la madre guardi le cose, ma quel è una cosa che abbiamo fatto noi scherzosamente.
1: No, non è vero.
0: Sì,
1: quando le guardiamo
0: abbiamo
1: in lingua
0: dedotto abbiamo dedotto no, noi
1: ti
0: che
1: sbagli,
0: sia...
1: ti sbagli, quando le guardiamo in lingua originale abbiamo sentito proprio così,
0: sì, sì.
1: Seguito da una parola,
0: sì.
1: E sotto c'era ti aspetto,
0: sì, oh. Ma non è che

0: Sei contenta? Sei felice che ti abbiamo regalato Joliet per noi featuring Achille Lauro? Beh, la canzone è piacevole, voglio ascoltare la canzone adesso, magari nella prossima, nella terza e ultima parte metteremo Winner, la canzone, la nuova canzone che ha fatto lui, dove c'è un pezzo Joliet, dove c'è un pezzo, e veramente l'ho visto, è assurdo. Io adesso voglio bene a tutti i miei colleghi, rispetto massimo a tutti i colleghi che fanno il nostro mestiere, che fanno la radio eccetera, ma c'è un'intervista di Joliet più giovane di qualche tempo fa a Radio 105 e il conduttore traduceva quello che diceva Achille Lauro? Joliet, scusami,
1: veramente?
0: Cioè, quello diceva, no, perché noi comunque con i fratelli abbiamo fatto questa canzone. Abbiamo fatto questa canzone.
1: Veramente.
0: Giuro.
1: No, ma sei pessimo.
0: Giuro.
1: Non so chi tu sia, ma sei pessimo. Ma, cioè,
0: Io sono partito, no, perché amici rispetto...
1: Io no. Allora, persino io... che non conosco il napoletano, ci arrivo, e la radio non è che devi l'ascolti solo tu, voglio dire, Joliet è vero che sa di dover parlare italiano quando è intervistato e nelle radio, in TV, ovunque, è ovvio che abbia la sua cadenza, probabilmente da ragazzo era un po' più forte rispetto a...
0: Se ascolta, ascolta.
2: Sei contento? Sì, sei contento? Sì, se aspettavi di arrivare a questi livelli...
3: Vabbè.
2: Che ho visto l'intervista con Saviano e parlavi della paura di non essere più a queste. Di non vivere più questo tipo di vita. Del fatto di non abituarsi perché potrebbe finire da un momento all'altro. Ma c'è una bella filosofia.
3: Sì, sì, vabbè, una bella cosa. Questa vita è bellissima.
2: Ma il tuo
3: sì, amo questo, amo fare questo. Poi. Quando siamo partiti eravamo piccoli.
2: Quando siamo partiti.
3: E ne parlavo in questi giorni, ma ricordo con chi.
2: Non ricordo con chi.
1: No, smettila subito.
3: Ma si metterà tutto sempre.
1: No, ascoltate, allora,
0: tienitele lì, se volete sapere la reazione maligna di Simo Valante la sua faccia, restate lì. Adesso però c'è la...
1: Sigla.
0: La mando io, sigla.

Hai già capito, Kite Kill? Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliano a pallucci. Mi fai dormire in modo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E per forza.

0: Grazie Joliet per questi sound, grazie per questo sound, grazie per queste canzoni, perché evviva grande, a chi piace il rap come me, sentire questo sound che richiama il vero stile, il vero rap, bravo il produttore, bravo Joliet, ci piace. Canzone che ci ricolleghiamo a quello di cui stavamo parlando prima, questa è Winner, appunto, canzone che lancia, come dire, una piccola frecciatina, sì, una piccola frecciatina a quello che vi abbiamo fatto sentire prima, e per questo
1: sei uno sfigato,
0: e per questo Simona mi si è arrabbiata.
2: Questa ragazza è una cosa buona,
0: quando si incacchia so ca...
2: Liscia e vellutata pure con la...
0: E poi a voi che ve frega che liscia e vellutata, non ho capito.

0: Bene, allora Simona è pronta già a partire con dai giudai e gas dei Cattiveria. Intanto voglio ricordare a tutti quanti voi amici, se vi piacciono i motori, vi piacciono le moto, le macchine, le auto, gli aerei e le barche, tutto
1: Le
0: quanto,
1: moto
0: full
1: d'acqua, le moto
0: moto d'acqua,
1: tutto.
0: full gas sul canale 403, premendo il tasto rosso entrerete in tutto quello che è il mondo dei nostri canali televisivi, tra cui appunto c'è anche Full Gas. Ma prima di lasciare libero sfogo a che si sta
1: No, ma
0: trattenendo,
1: ancora un po' il fuoco mi
0: si
1: si
0: sta
1: spegne.
0: trattenendo, poi ti
1: Lo fai
0: facciamo
1: apposta.
0: risentire
1: No,
0: l'intervista. Signore e
1: grazie.
0: signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Io ringrazio tutti quanti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. Allora, no, devo trovare qualcosa per fare sfogare un po' su fatto,
1: Che va
0: perché
1: bene, c'è tua!
0: è tipo, no, ci stava, no. Allora, ricapitolando, abbiamo fatto sentire per la canzone Winner di Joliet, perché in una frase dice: io parlo napoletana
1: Se non ti
0: e
1: sta
0: se non ti sta
1: bene,
0: bene chiama
1: invita
0: qualcun
1: qualcun
0: altro
1: altro. Perché dice,
0: nell'intervista, eccetera.
1: mi hai fatto un'intervista, io parlo napoletano, se non ti sta bene, chiama un
0: Esatto,
1: altro.
0: perché in questa intervista, in questa radio nazionale molto famosa, che non diremo il nome, cioè la 105,
1: Il
0: il
1: nome dello
0: nome
1: speaker, non
0: dello
1: diciamo.
0: speaker, no, perché non lo so in realtà, è andata a intervistare e lui, parlando, ma dicendo delle frasi in dialetto, cioè, quando siamo arrivati, quattro nuie,
1: Cioè,
0: cioè una cosa molto
1: io lo
0: semplice.
1: capisco, cioè io l'ho capito, ma la cosa terribile, e la trovo
0: Esatto.
1: assolutamente cafona e classista,
0: È quello,
1: è classista.
0: no.
1: Allora, tu inviti un personaggio, probabilmente lui era agli inizi, no? Gli esordi, quindi non era il Joliet
0: Non lo
1: boom
0: so, non lo
1: dei
0: so.
1: numeri di adesso.
0: Sai che non lo
1: No,
0: so.
1: perché adesso come adesso nessuno gli metterebbe i piedi in testa, te lo dico io. Però aveva già questi occhiali diversi dall'inizio, quindi era secondo me già qualche anno fa, però era ancora Pacciarotto, quindi non era ancora l'evoluzione di Joliet, era ancora qualche anno
0: Sì.
1: dietro. Comunque, lasciamo stare. Sei un classista cafone, perché persino io che non capisco il napoletano, ho capito perfettamente quello che Joliet stava dicendo, ma non solo questo, non lo lasciava parlare.
0: Esatto.
1: Continuava, stava per prendere la parola e continuava a dargli addosso e continuava a dire cose. Allora, tu hai la grandissima fortuna.
0: Si è verificato a gennaio 2026, durante Joliet era ospite a presentare il suo album Tutto è possibile. Le
1: Davvero?
0: clip e il conseguente dibattito online sono andati virali sui social nei giorni successivi. Consultare la tracklist, va bene, eccetera. Quello è.
1: Caspita, quindi, cioè, hai la fortuna di avere Juliet nel tuo studio, lo puoi intervistare e tu fai, che tra l'altro la figura di merda la stai facendo tu, non la sta facendo lui, perché lui parla con accento, con cadenza napoletana, quindi voglio dire, ma è in italiano. Certo, poi come tutti i ragazzi hanno questo modo un po' così, di bubulare, ma sono ragazzi giovani. Cioè io vado giù di testa perché non posso sopportare questa cosa. Innanzi la mancanza di rispetto, ma tu che cazzo traduci? Ma come cavolo ti permetti? Cioè, e per fortuna dovresti essere un professionista. Potrei
0: Allora.
1: pensare io che sono agli esordi di questa che sarà la mia più luminosa carriera, ma tu
0: Allora.
1: che mi fai degli errori del genere, ma gli schiaffi dall'editore?
0: Allora,
1: Ma
0: mi piace, se volete intervenire 338-5914, non vedo l'ora di essere in diretta, quando siamo in diretta che arriveranno a catena le cose. Allora, la polemica nasce da polemica. Alcune persone, come al solito, come il mondo, si posiziona dalla parte, dice, ma scusa, è stato criticato molto il conduttore per aver interrotto continuamente l'artista. E
1: sì.
0: questo già, allora, già questo ti do molta più ragione sul fattore della professionalità. Nel senso, tu inviti un artista,
1: È
0: non
1: tutto
0: sei tu il protagonista, è l'artista. Quindi fagli la domanda, chiudila lì. Lo so che è bello fare figo, atteggiarsela, che sei preparato con l'artista, ma è l'artista che deve essere messo in luce, perché è lui che sta presentando e lui che poi in realtà paga, no? Quindi quello è.
1: se questo viene invitato un'altra volta, Giulia dice sì, vengo, ma non vengo, non voglio essere intervistato da lui.
0: No, è che ha una verve, una comicità Joliet, come tutti i napoletani, che non te la fanno passare liscia.
1: No, sicuramente, però voglio dire, anche una persona, e sappiamo comunque quando uno può essere anche orgoglioso, comunque dice vabbè, ma cazzo, ma se devo proprio scegliere, va bene, vanno bene tutti, anche Mazzoli, ma questo no, questo non me lo potete più, io non
0: vero
1: so
0: che... però dall'altra parte dei commenti del mondo dicono, altri hanno detto abbiamo ritenuto giusta la traduzione perché magari alcune persone in alcuni posti, in alcuni paesi potrebbero non aver capito,
1: cioè
0: inteso.
1: Quale paese? In Trentino Alto Adige probabilmente, ma sono solamente dei classisti, perché lo sapete perfettamente che stava parlando italiano con la cadenza, è come quando voi parlate italiano con la cadenza tedesca. Posso anch'io dirvi scusami, ma cosa che stai dicendo, non capisco bene queste cose, non le capisco. È la stessa cosa, lui parla italiano con cadenza napoletana, abruzzese, tutto.
0: Sì.
1: No, io questa cosa, e te lo dico da lombarda, non la sopporto.
0: Vero, vero, però attenzione, alcune delle frasi, se andiamo a riascoltare brevemente quello che... Allora.
2: Sì, sì, va bene, una bella...

0: cosa, questa vita è bellissima.
1: Ma il tuo
0: sì, però amo questo, amo fare questo. Poi quando siamo partiti eravamo piccoli.
1: Quando siamo partiti.
2: Cioè, esatto, allora, ora non voglio fare. Quando siamo partiti va bene, ci sta, si capisce. Ma la domanda è, Joliet, perché non lo potevi dire? Hai detto quando, cioè, è una cosa che mi piace fare. Cioè, hai detto, hai parlato in italiano fino a mo, credo.
3: Posso dire perché? Perché si stava innervosendo. Si stava innervosendo.
2: Probabile, brava, certo.
3: Lui
2: sì,
3: si stava innervosendo, sì, perché lui aveva già cominciato a tradurre quello che lui stava dicendo.
2: Vero,
3: lui
2: vero.
3: Allora si stava innervosendo, altrimenti non avrei partiti, cioè nel senso stai parlando italiano. Ma lui lì si stava innervosendo, secondo me, e quindi secondo me gli è andata ancora bene a questo che non ha cominciato a parlare stretto stretto ed è lì una saracca di cose. Io
2: sì, no, vabbè, e poi considerando il fatto che è appunto intervista radio nazionale, difficilmente non ci vanno a, come dire, anche gli artisti va bene che si arrabbiano, però non è che prendono, magari ritornano e dicono
4: ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio,
2: capito? Cioè, quindi
3: allora, io ti dico una cosa, io quando abbiamo parlato siamo andati a parlare con l'editore, io ho detto guarda, ti prego fammi fare interviste, io mi preparo due giorni prima, fammi fare le interviste a chiunque, perché tanto io non conosco nessuno o comunque molto pochi, non ho questo timore reverenziale, ma soprattutto ho grande rispetto per chiunque, perché mi metto in questo, è vero, io non so chi sei, magari perché non conosco il panorama,
2: sì, certo.
3: Tutto, però ho grande rispetto in sé per l'artista, per la persona, in generale. Poi
2: sì,
3: i gusti
2: sì,
3: sono gusti.
2: Rispetto si parla.
3: Allora i gusti sono gusti, però mi piace l'idea di so come sono con le persone, so quanto riesco a metterle comunque a loro agio e so quanto è importante per una persona avere di fianco chi gli fa delle domande e non si sente messo a disagio, non si sente giudicato, non si sente come lui, questo signore qua, questo speaker qua, è stato piuttosto classista. Cioè si è messo a un livello di signorino gnegnegne che non doveva fare.
2: Vero, probabile, sì, no, questo senza dubbio ha dato questa impressione. Quindi il fare le interviste o riuscire a parlare con delle persone di un certo, chiamiamo, tipo, che siano artisti, che siano cantanti, che siano attori, non è sempre... allora, cioè, loro sono delle persone, noi ce li immaginiamo in un modo, ma loro magari non sono per forza come ce li immaginiamo noi.
3: Certo.
2: Credo, quindi noi magari ci focalizziamo su un modo, vedi che ne so, Giallini o altri, noi ce li immaginiamo perché noi lo vediamo nei film, lo vediamo com'è, però nella sua vita è altro.
3: Sì,
2: quindi noi non possiamo idealizzare
3: no,
2: e pensare che siano quelli.
3: È
2: no?
3: Come uno che sullo schermo fa un personaggio buono, comprensivo e gentile, poi nella realtà è uno stronzo. Cioè lo voglio dire, è ovvio, ma appunto perché io sono la persona più adatta, perché posso apprezzare l'artista, l'essere umano, non credo che mi possa interessare il suo essere umano. Io vado a intervistare l'artista, posso anche poter fare delle domande, ma chiedo il permesso.
2: Ecco,
3: prima.
2: Però, per esempio, per come sono fatto io, a me, se io devo intervistare una persona, e ti faccio un esempio: l'altra sera a Eternal City mi sono trovato a fare due chiacchiere che non erano interviste, ma erano due chiacchiere con Dino a Brescia e Susi Laude, no? Carinissimi, simpaticissimi, molto alla mano. Però Dino a Brescia, grande comicità, per i cavoli suoi. Poi ovviamente e lei, la cosa bella è che lei lo metteva in mezzo, no?
3: Ma cercava di metterlo... scusa, ma lui è davvero pugliese?
2: Sai che non lo so, penso
3: no,
2: di...
3: vabbè, perché mi fa troppo ridere.
2: Adesso sta facendo un film con Rocco Papaleo, quindi immagina l'accoppiata, no?
3: Io li amo.
2: Però sono persone con cui è bello parlare, perché spesso si distingue l'artista dall'essere umano. Mentre lui è prima essere umano e poi artista.
3: Ma tu dovrebbe
2: essere
3: tutti così.
2: E la parte più bella è conoscere la parte umana che ha portato poi l'artista ad arrivare a quello, capito? Quello è
3: l'idea. Hai perfettamente ragione, però allora c'è anche il potere, il dietro le quinte.

0: mente.
1: Certo.
0: Quando prepari un'intervista, ti metti anche d'accordo con l'artista. Io, vabbè, non ho mai fatto grosse interviste, e comunque non nella portata di Nexon Channel, però allora, vuoi parlare solo della tua, del tuo essere artista, o posso farti anche delle domande non private, ma sul tuo...
1: Questo se la prepari, questa se la
0: sì,
1: prepari,
0: ovvio,
1: ma spesso non hai il modo di prepararla.
0: È vero.
1: Cioè,
0: però
1: alcune volte
0: c'è
1: sono interviste rubate proprio, che tu riesci a prendere...
0: Che fai massimo tre domande.
1: Tre domande al volo, mentre magari quello scappa e corre via. Vi regaliamo l'ultima di Bruno Mars.

Lui è Bruno Mars con un'altra canzone, una di quelle lente d'amore, Dance With Me, balla con me. Quando è che ci balliamo un lento io e te? Quando andremo in un posto dove potremo ballarci un lento io e te? Tranquilli, romantici, belli, si potrà mai fare? Comunque, cari amici, ben ritrovati, stiamo parlando, stiamo commentando quello che è accaduto. Abbiamo fatto sentire la canzone Winner di Joliet, dove racconta della cosa, dell'intervista, della traduzione, ma prima eravamo arrivati a mandare un messaggio a Sabrina, che perché appunto ieri sul pontile, col fatto che lei e le sue amiche giulive alzano il decibel, e questo magari succede anche voi in macchina quando sono tra donne, la alzano il decibel della vocalità, e siccome erano in barca da me, facevano tutte le sciantose, ma che bella panzecchetta.

0: Tieni, che bella panzecchetta c'hai, e c'avevo la fila di uomini che passavano su e giù cercandole, perché sono state 3 giorni, invece hanno trovato me. Ho mandato un messaggio a Sabrina e lei risponde con
1: pacata,
0: pacata, pacata.
2: Però se proprio, proprio ci penso, è più plausibile che stesse cercando Topa. Magari ci ha visto a me Cinzia i giorni scorsi sulla barca e si è detto, ma la butto lì. Potrebbe anche essere uno di quelli che ci ha chiesto la sera, 2 o 3 sere fa, che cosa ci fosse per cena. Potrebbe essere uno di quelli. Se me lo descrivi te lo so dire. Allora in quel caso sicuro cercava Topa.
0: Allora, vabbè, adesso non te, dopo glielo descriverò in separata sede, ma no, da quello che però mi aveva spiegato Sabri l'altro giorno, non è quello che gli ha chiesto cosa c'è per cena, ma è, insomma, è qualcuno che viene dal locale che è là vicino. Vabbè, senza, non vado nei dettagli. Però era divertente, da vedere come appunto metti 2 donne. Comunque prosperose, comunque avvenenti, comunque simpatiche, con una voce decibel, perché il problema è, se sei avvenente e sei, tieni un decibel normale in un porto infinito, vedi e non vedi, cioè nel senso, non è che stai là per forza a guardare nel pontiletto, ma se tu sei a prua della barca e vi state truccando e siete con la, fa caldo, il costumino, la magliettina bianca, il vostro tono di voce è 70 volte più in alto, è normale che si gira tutto il porto. Cioè si gira
1: anche
0: prima,
1: anche i meccanici.
0: Quindi occhio, perché va bene tutto quanto, ma se il tono di voce è sovrumano, ve l'ho detto, quando voi siete arrivate, che tu sei andato a prendere in aeroporto, si, quando siete scesi dalla macchina io già vi sentivo, stavo parlando con
1: un signore.
0: Signore si è girato a dire, che sta succedendo, perché fia, eccetera eccetera.
1: Ma no, raga, ci sta descrivendo veramente come tre zattere, non è andata così, c'era un po' di eco e quindi sì, la voce di Sabrina, che è molto alta, soprattutto quando ride diventa acuta, e quindi si sente molto di più.
0: Va bene. Comunque, cari amiche e cari amici, soprattutto se avete anche voi vostra moglie che quando esce con le amiche diventa così, tranquilli, è tutto normale, va benissimo così, cioè non è, è anche divertente questa cosa. È che quando poi siamo andati a cena, appunto, da soli, ero io contro 3 donne che comunque...
1: Che, quando siamo scoppiate a ridere, ma perché tu ci facevi ridere? Tu, certo, la colpa è tua, tu ci facevi ridere.
0: Io sono il pagliaccio.
1: E siamo... No, non sei pagliaccio, nessuno
0: è il pagliaccio. È vero. Però sì, io faccio ridere, ma era anche vero che siamo andati a mangiare coreano, eccetera, riferendoci a quella prima, entri dentro al coreano, entrano loro, fia, burdello, dai, dimmi che non è vero, che eravate al tavolo, che urlavate come le pazze.
1: Ridavamo perché tu ci facevi ridere, la colpa
0: è
1: tua.
0: Mia, certo, il cetriolo, a chi dov'è finito, ha fatto il giro, il cetriolo, indovinate un po'. Cari amici cetriolati, grazie per essere stati con noi, se anche voi muove, avete un cetriolo, io ce l'ho. Ci vediamo domani, grazie per essere stati appunto con noi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: La Premier Giorgia Meloni apre all'uso delle accise mobili per contenere i prezzi dei carburanti. L'esecutivo dispone di 160 milioni di euro accantonati dall'IVA nel mese di settembre. Si valuta se impiegare subito le risorse o conservarle per la fine delle misure di contenimento. Meloni auspica inoltre un ripristino del tetto sui listini praticato dalle società energetiche. Sul tavolo europeo l'Italia chiede flessibilità di bilancio per compensare i rincari dell'inflazione. Israele commemora le vittime dell'attacco di Hamas a 3 anni dal massacro del 7 ottobre. I familiari osservano un minuto di silenzio al sito del Festival 9 nei luoghi dell'assalto. Il premier Netanyahu accende una candela a Gerusalemme, promette di colpire i responsabili. Il governo conferma l'impegno a portare a termine la missione e neutralizzare tutti i miliziani. Le cerimonie si svolgono in un clima di forte tensione e raccoglimento in tutto il paese. Ucraina, un missile russo centra un palazzo di 5 piani a Prilucchi, causando 13 morti e 4 bambini tra le vittime. Il presidente Zelensky definisce il raid un ignobile regalo di compleanno inviato da Putin. Attacchi notturni colpiscono anche Kiev e altre regioni, provocando in totale 19 morti e 60 feriti. L'Unione Europea eroga 1 miliardo e 240 milioni di euro per droni e missili destinati a Kiev. Il comitato militare della NATO si reca in visita ufficiale nella capitale ucraina su invito dei vertici. Polonia, uno studente 19enne aggredisce compagni insegnanti in una scuola di Ostroleka a nord di Varsavia. L'attacco provoca almeno 7 feriti, di cui 2 versano in condizioni particolarmente gravi. Le forze di polizia intervengono tempestivamente, arrestano il giovane all'interno dell'istituto. Il sindaco della città conferma che la situazione è tornata interamente sotto il controllo degli agenti. Gli inquirenti avviano gli accertamenti per chiarire i motivi che hanno scatenato l'aggressione. Garlasco spunta un nuovo foglio di lavoro del RIS del 2007, ma è legato agli atti delle indagini su Chiara Poggi. Il documento riguarda l'ispezione dei pedali della bicicletta con un prelievo identificato come BupiBis. Emergono anche dati su test ematici negativi mai comunicati ai magistrati al tempo del processo Stasi. La Corte d'Assise d'Appello chiarì nel 2017 la prassi di non trasmettere atti ritenuti superflui. I nuovi elementi sono stati ora depositati dalla Procura di Pavia con la chiusura delle indagini. La Corte d'Appello di Roma conferma le 7 condanne inflitte per l'assalto alla sede della CGIL del 2021. Ribaditi 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino. I giudici accolgono le richieste del procuratore generale confermando le pene per tutti gli imputati. Le accuse, contestate a vario titolo, riguardano i reati di devastazione e istigazione a delinquere. Le difese preannunciano ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dai magistrati capitolini. Misura cautelare domiciliari per il primario di ginecologia dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Provvedimento scaturito dalle indagini sulla morte di un neonato avvenuto a fine marzo 2024. Sospesi dall'attività per 12 mesi altri 2 medici e un'ostetrica coinvolti nella medesima inchiesta. Gli indagati sono accusati di responsabilità colposa, falso materiale, ideologico e depistaggio. Gli inquirenti contestano ai sanitari il tentativo di occultare le proprie responsabilità professionali.
1: Artico, Antartide, Terzo Polo e i ghiacciai montani rappresentano oggi laboratori naturali unici per comprendere i cambiamenti climatici, le trasformazioni ambientali, l'evoluzione degli ecosistemi e le nuove dinamiche geopolitiche globali. Questi i principali argomenti al centro della Conferenza Nazionale Polare, evento organizzato dal CNR in collaborazione con Enea, INGV e OGS, che ha rappresentato il primo passo di un percorso nazionale verso il 5º International Polar Year, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento della comunità scientifica italiana e contribuire in modo condiviso alle future iniziative internazionali dedicate alle regioni polari.
2: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha una grandissima responsabilità in questo, perché è fortemente impegnato da decenni sia nell'Artico che nell'Antartide che nel Terzo Polo cosiddetto himalayano. Questo ci dà una responsabilità sia per tempo che porta a conoscenza, ma soprattutto per tempo che porta a raccolta di dati, dati che, e questa è una parola chiave, vorrei sottolineare, condividiamo con tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale, e questa condivisione ci consente di avere una responsabilità ancora maggiore, se vogliamo, ma nel contempo di avere un apprezzamento internazionale e assieme a tutto questo noi abbiamo anche una responsabilità nei confronti delle comunità etniche locali, quindi ci sentiamo anche impegnati, diciamo, nei confronti delle comunità etniche locali di questi territori così estremi e così difficili.
3: La difesa ha portato il suo contributo nelle sessioni parallele e anche il ministro Crosetto, con il suo intervento, il suo messaggio di saluto, ha sottolineato il concetto di una geografia della sicurezza profondamente modificata che riguarda evidentemente anche l'Artico e l'Antartide e il Terzo Polo, come a dire che ciò che accade lontano da noi ricade su di noi e quindi ci riguarda come sistema paese, riguarda i ministeri di competenza, riguarda tutte, anche gli enti di ricerca, le università, le industrie di settore, quindi un sistema Italia che sta elaborando un'architettura nazionale dedicata all'Artico e all'Antartide.

0: Tra i temi al centro del confronto, il rapporto tra scienza e governance delle regioni polari, il ruolo della ricerca nei processi decisionali, l'impegno dell'Italia nel sistema del Trattato Antartico e come paese osservatore in Artico.
1: Questi tre giorni rappresentano un momento molto importante per la comunità polare italiana. Per la prima volta gli scienziati e le scienziate che hanno lavorato fino ad ora in Antartide e in Artico, nel Terzo Polo, si ritrovano a parlare di scienza, a condividere conoscenze, metodologie, a cercare di capire come mettere assieme tutte queste informazioni per capire quelli che saranno i cambiamenti del futuro.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevimeteo per la giornata di giovedì, quando ritroveremo l'affondo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo con piogge sparse, tutto dovuto all'anticiclone defilato questa volta in aperto atlantico a largo delle coste francesi. Andiamo quindi al dettaglio del focus piogge mediterraneo con questa perturbazione che apporterà piogge in giornata al centro-nord, anche Sardegna. Minori gli effetti al sud, qualche precipitazione più probabile verso la Campania, altrove poche piogge. Attenzione a qualche rovescio a sfondo temporalesco sulle centrali tirreniche, appunto potrebbe esserci fenomeni di forte intensità. La perturbazione sarà accompagnata prima nella fase antecedente da questi venti, richiamo da sud, di Libeccio e Scirocco, con mari generalmente mossi. Poi a fine giornata, via via, entro venerdì arriverà il maestrale sulla Sardegna, guadagnerà strada anche verso il Tirreno centro-meridionale, invece sul Triveneto, venti che piegheranno a bora, quindi di nord-est. La giornata di giovedì con tante nuvole sparse al centro-nord, in arrivo anche sulla Sardegna, piogge, temporali dicevamo localmente di forte intensità, variabilità al sud, ma qui poche piogge, qualche fenomeno più probabile su Molise, Puglia settentrionale, Campania. Le temperature al sud praticamente estive per questi venti di Scirocco, ecco qui i valori termici che raggiungeranno i 30 gradi anche per esempio a Palermo in Sicilia, 30 gradi a Bari in Puglia, al nord invece clima autunnale con valori qui su molte località che saranno attorno o di poco superiori ai 20 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevimeteo o visitando il nostro sito web.

Serata di fortissime emozioni al Monumental di Buenos Aires, dove Lionel Messi saluta la nazionale argentina dopo 21 anni di carriera e 208 presenze con la maglia dell'albiceleste. Nell'amichevole celebrativa contro Benin, finita 3-0 per la selezione guidata dal CT Lionel Scaloni, la Pulce ha firmato tutti e tre i gol della serata con due assist per Otamendi e Nico Paz e la rete personale da dischetto. Nel dopogara Messi ha espresso tutta la sua commozione per la fine di un percorso storico costellato di trionfi giovanili e maggiori, tra cui il Mondiale in Qatar, due Coppe America e la finalissima del 2022. Nuovo capitolo nella polemica che travolge il Portogallo. Con una lunga lettera di 5 pagine diffusa sui propri canali social, Cristiano Ronaldo è tornato a attaccare duramente il commissario tecnico Jorge Jesus, accusandolo di essersi rimangiato la parola data in merito alla sua gestione in campo. CR7 ha rivelato ad essere stato convinto a rimanere in nazionale dopo i mondiali 2026 proprio dalla federazione, ma di essersi sentito tradito dal tecnico nel corso dell'ultimo ritiro. Il fuoriclasse dell'Al-Nassr ha chiesto scusa ai compagni tifosi per aver abbandonato la squadra, dichiarandosi pronto ad accettare la squalifica che gli verrà inflitta dalla Federcalcio lusitana e a tornare a disposizione una volta scontata la sanzione. Tennis, esordio vincente per Matteo Berrettini al Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione sul cemento cinese. Il tennista romano, numero 46 del ranking ATP, ha superato in 3 set lo statunitense Alexander Kovacevic con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, conquistando il pass per il secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 14 Brandon Nakashima. Niente da fare invece per il 19enne siciliano Federico Cina, eliminato al primo turno dal tabellone principale per mano dello slovacco Alex Molkan, dopo essere emerso dalle qualificazioni. Atteso al debutto anche Flavio Cobolli, opposto al francese Adrien Mannarino. Dopo 3 settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A riparte con il programma della 6ª giornata. Il turno si aprirà sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, seguita dalle sfide delle tre capoliste. L'Inter ospiterà San Siro al Parma, al cui debutto in panchina ci sarà Alberto Gilardino, mentre il Napoli affronterà il Frosinone. Domenica il big match delle 12.30 vedrà la Roma impegnata sul campo del Como di Fabregas, prima di Lazio-Monza, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus.

0: Bresciani di Teramo. Domenica per i big match Como Roma rischierà Michael Fabbri di Ravenna, Lazio Monza è stata affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, Lecce Bologna a Luca Pairetto di Nichelmo, Sassuolo Milan a Francesco Fornò di Roma e Cagliari Juventus a Matteo Marcenaro di Genova. I posticipi del lunedì, Atalanta Venezia Torino Udinese, saranno diretti rispettivamente.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Presidente di là, si fa la barba, si fa delle domande, avrà delle risposte, potrà parlare per due e così ci siamo messi. Di sicuro ha dimostrato di essere un presidente molto potente. Adesso però, siccome qualche errore l'ha commessa anche lui, ha fatto un bel po' di casini, tra Pirlo, Maldini, ha fatto delle robe, giri lunghi per tornare da Mancini, ha perso un mese e poteva andare direttamente da Mancini. Andremo al dunque e cercheremo di capire sui fatti cosa lui farà e nelle condizioni di poter fare qualcosa e di dare un segnale su determinati cambiamenti. E anche lui non avrà sconti, pur ritenendo un dirigente molto molto capace, che ha dato la paga a chiunque, a tutti quelli che hanno soltanto provato ad essere concorrenti di Malagò, li ha stracciati, li ha ridicolizzati. Li ha battuti, li ha doppiati, come quella famosa storia di Coppi che vinceva, arrivava in albergo, faceva la doccia, passavano 20 minuti, mezz'ora, si affacciava e poi verificava che il secondo stava tornando. Lui tutto bello profumato dopo la doccia, il secondo stava arrivando, li aveva stracciati. Ha fatto la stessa cosa Malagò. Ma tre cose vanno ribadite, tre concetti vanno puntualizzati. Il primo su Buonfiglio, il secondo su Abodi, il terzo sul mio mondo mediatico, giornalistico, molto spesso alla finestra, con i microfoni spenti, e sarà il terzo argomento. Parto da Buonfiglio, non lo conoscevo direttamente, ma secondo me deve andare a casa. Non giriamo troppo. Dopo quello che ha fatto, deve andare a casa. Ha cercato di commissariare senza Malagò ed ha salvato Malagò per salvare se stessa, altrimenti gli sarebbe saltata la poltrona. Ha dato delle spiegazioni assolutamente insufficienti, che non potrebbe dare, secondo me, qualsiasi tipo di dirigente, a maggior ragione il presidente del CONI. Ha detto in pratica che se io il rispetto delle regole, perché parlano tutti con questa frase stampata, il rispetto delle regole, poi però aggiunge, il rispetto delle regole significa che se sali su un autobus e non hai il biglietto, il conducente, il controllore ti invita a scendere. Non è vero, ti fanno una multa. Provate a salire sull'autobus. Quindi dice delle cose tecnicamente non corrispondenti alla realtà. E provate a salire sull'autobus senza il tagliando, il biglietto, la tessera, l'abbonamento. Quando vi chiedono il controllo, mi fa vedere il biglietto, vi fanno scendere? Vi danno la possibilità di fare il biglietto? No, vi dicono, dammi i tuoi dati, che parte una multa di 60, 70, 80, non lo so, 40, 50 euro. Ma il presidente del CONI ci dice una cosa esattamente opposta quando fa delle similitudini, quando fa dei confronti e fa dei paragoni. Ma dopo essere stato doppiato e triplicato, e dopo essere stato 6-0, 6-0, se fosse una partita di tennis, deve andare a casa. Non è più compatibile, è già durato troppo. Ha messo a repentaglio quello che non c'era da mettere a repentaglio, ha dimostrato di essere un presidente inadeguato. Ieri ho mantenuto la promessa sulle vicende di famiglia sue, non voglio entrare, quindi lui ha preannunciato querele per il discorso del coinvolgimento di suo figlio, non mi interessa, ma io credo che non possa essere più il presidente del CONI. Esattamente come aspettavo le solite dichiarazioni mentre sto registrando questo video, arrivate poco fa da parte di Abodi che ha detto no, ma troppo rumore per nulla. Ma perché non è una cosa politica? Nessuno ha perso, nessuno ha vinto, 0-0, sembra la Democrazia Cristiana e lui ha straperso e dice che nessuno ha perso e nessuno ha vinto. Avrebbe voluto cambiare Malagò ed è stato ribaltato. Ma soprattutto questo è un ministro che da quando è arrivato ha dato contributo zero allo sport italiano, se non quello di assistere alle partite. Si mette lì. Bravo Baldini, bravissimo Mancini, tutto a posto, va bene così, un commento sulla partita. Ma io due cose vorrei sapere. È del mestiere? Come dice l'amico che te lo chiede sui social, è del mestiere? Può fare il ministro? A me sembra di no, ma non lo sapevano prima, non hanno controllato. Come mai l'hanno fatto ministro? Cosa ha dato allo sport italiano da quando è entrato? Non al calcio in questa vicenda, allo sport italiano. Se non le dichiarazioni su qualsiasi vicenda, la visibilità, cosa ha dato? È un ministro che non soltanto non ha il portafoglio, ma non ha tutto il resto.
quindi è inadeguata e per me non è del mestiere, non

può fare il ministro, ed è stata una classica cosa all'italiana, figlia della politica, di un ministro che sta lì per anni e anni e non ti dà un contributo. L'ultimo passaggio, velocissimo, lo vorrei fare sul mio mondo, perché leggo tutti questi, ascolto certe volte dei cartoni animati. Io sono molto legato all'ordine dei giornalisti, non fosse altro per militanza, per esperienza. Sono professionista da una vita, pago regolarmente i contributi, nel senso che pago puntualmente ciò che c'è da pagare. Vorrei avere anche un po' più di rispetto in generale su determinate cose, e soprattutto io nel corso dell'ultimo anno e mezzo ho letto dei pistolotti da parte di una conduttrice bordocampista di DAZN, che dice: la scelta di Sport Italia di puntare sulle ragazze ha fatto dei poemi, noi abbiamo le immagini, loro devono fare cose diverse. A parte che è stato un discorso abbastanza offensivo verso alcune sue colleghe in generale, e poi però c'è ospite in studio per 40 puntate un rappresentante degli arbitri e non fai mai una domanda, nel senso che non ho mai capito per quale motivo non sia stata fatta una domanda. Ieri ho ascoltato qualche campo aperto, tanto per farmi un'idea, ieri sera ho ascoltato che il compromesso all'italiana è un grande momento e la soluzione più logica, e ho ascoltato anche che le vittorie di Mancini hanno salvato Malagò, quindi sono i due punti essenziali, il compromesso all'italiana e le vittorie di Mancini. Cioè, significa sinceramente avere il microfono spento. Il problema, secondo me, concludo, che fin quando i microfoni saranno spenti e fin quando non ci saranno reazioni vere, io non sono nessuno, non devo dare lezioni a nessuno, devo essere soltanto libero, il resto non mi interessa. Però non accetto delle lezioni da parte di altri che ti dicono le scelte editoriali. Ma tu intanto cerca di fare il tuo quando c'è un microfono e puoi fare una domanda scomoda, magari anche all'ex designatore arbitrale, e poi parliamo. Ma il mio mondo non andrà da nessuna parte, e noi non andremo da nessuna parte fin quando i microfoni saranno spenti, fin quando gli anni di Gravina non sono stati mai criticati, e fin quando ci saranno delle interpretazioni peggiori di tutto quanto sta accadendo. Ma rispondetevi, il ministro lì chi lo ha messo? Fatemi sapere, vi ringrazio, vi sono grato a prescindere, buon proseguimento.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per le prossime giornate che vedono una perturbazione interessare tutte le nostre regioni italiane. Perturbazione dal nord Atlantico, giunta dalle isole britanniche, in queste ore si sta scavando un minimo di bassa pressione tra il Tirreno e Ligure con instabilità che ci accompagnerà almeno fino a sabato. Ecco la mappa delle piogge. Per un mercoledì sera di maltempo autunnale al nord e sulla Toscana, piogge che poi domani mattina raggiungeranno anche le restanti zone del centro e la Sardegna. Domani saranno dei rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sulle centrali tirreniche e sul nord-est. Qualche fenomeno domani in giornata arriverà fino al Molise e alla Campania, estremo sud, molto ai margini, con minor rischio di piogge, mentre dalla Campania verso nord, ecco le piogge e i temporali. E per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, minimo di bassa pressione che estenderà i suoi effetti, questa volta anche sulle estreme regioni meridionali, quindi ancora delle possibili piogge residue sul nord-est e poi ancora piogge qualche temporale a macchie di leopardo al centro-sud, solo sull'angolo nord-occidentale migliora con via via tempo maggiormente soleggiato, parliamo quindi di Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Temperature, beh, domani sarà una giornata praticamente di estate al sud per i venti di libeccio, fino a 30 gradi in Puglia e in Sicilia. Giornata tutto sommato mite anche sulle regioni centrali, mentre al nord valori decisamente più freschi, più tipici dell'autunno, specie al nord-ovest, dove tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta potremo anche non superare in alcune località i 20 gradi. E nel corso di venerdì il calo termico inizierà questa volta a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud, perché i venti piegheranno di grecale e tramontana. Lo possiamo vedere con questa animazione. Ritroviamo nelle prossime ore ventilazione generalmente moderata ottesa dai quadranti meridionali tra Libeccio e Scirocco su tutto il bacino del Mediterraneo per l'arrivo e l'approfondimento di questo minimo di bassa pressione nella giornata di domani. E quando questo minimo inizierà a traslare più verso Levante, più verso Est, ecco che irromperà dalla Francia, dal Golfo del Leone, il

maestrale che si farà sentire sulla Sardegna, ma poi entro venerdì si estenderà anche al Tirreno meridionale e raggiungerà anche quindi le estreme regioni meridionali. Invece sul lato Adriatico notate come tra venerdì e sabato i venti da Scirocco piegheranno invece da nord-est di Grecale. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il nostro sito web.

0: Informiamo i giovani ragazzi di oggi che ci ascoltano, informiamo i giovani ragazzi di oggi che ci guardano il DECA. Il DECA una volta era chiamata la 10.000 lire, ok? Giusto per dare un po' di informazioni sul passato. Il DECA era la 10.000 lire, quella che oggi potrebbe essere paragonata alla famosa 10 euro, anche se in realtà la 10 euro per noi era, visto il valore e tutto il resto, la famosa 20, oggi era la 20.000 lire, la 5 euro era la 10.000 lire, ma in realtà a noi, nella nostra mente, ed è per quello che stiamo andando in bancarotta e stiamo finendo male, la 5 euro era la 5.000 lire, e a 10 euro 10.000 lire, 20 euro 20.000 lire e 50 euro 50.000 lire, in realtà è un pochino diverso il rapporto, e purtroppo noi abbiamo questa cosa. Con un DECA, quindi con 10.000 lire, al tempo ci potevi fare un sacco di cose, cioè considerate che la mancetta settimanale era di 5.000 lire e tu riuscivi a farci un sacco di cose, quindi non ragionate sul... C'è uno dice, ah, 5 euro a settimana, no, erano 5.000 lire, perché magari il gelato costava 500 lire, per quella telefonata costava 200 lire, e le figurine costavano 100 lire, e riuscivi a, in qualche modo, a barcamenarti un po' la settimana. 10.000 lire, ci uscivi, era bello, cioè ci stava bene, cioè tu voi considerate che io prendevo 1.000 lire a biglietto quando lavoravi in discoteca, no? Sai, davi i biglietti, facevi il public relation, il PR, tu davi i biglietti per farli venire e poi andavi a contare i timbri, i biglietti che il tuo staff aveva dato per te. Quindi il tuo staff significa che c'ero io, poi sotto di me avevo 4-5 ragazzi nelle varie scuole che sbigliettavano, che davano via questi biglietti. L'avrete fatto anche voi, da qualsiasi città voi veniate, che sia Napoli, che sia Roma, che sia appunto Venezia, Padova, Milano o Palermo, Bari o qualsiasi altra città, ci sono le discoteche e ci sono sempre stati PR. Quindi però ai ragazzi tuoi tu gli davi l'ingresso in discoteca gratuito, dici guarda, tu ti vuoi fare ti dai, vai, poi superati gli X hai anche dei soldini, e questo era o il bere per esempio, mentre noi PR prendevamo anche 1.000 lire a biglietto. Quindi tu immagina, uno riusciva a fare 100 biglietti più o meno, la media era quella di 100-150 biglietti a domenica, parliamo di domenica pomeriggio, attenzione, 150 biglietti a domenica pomeriggio, ed erano quelle 150.000 lire, magari le davi qualcuno ai ragazzi, magari qualcuno le spendevi, arrivavi a prenderti 100.000 lire ogni fine settimana. E vi posso garantire che in quegli anni 100.000 lire, sono 100.000 lire, ragazzo che studia, eccetera, 100.000 lire non erano tanti, cioè non erano poche, tu ti riuscivi comunque a mettere via ogni mese quelle 450.000 lire, che è tu così che lo stipendio di un professore di italiano come i miei era di 1.200.000. Capite che era già sbigliettando, non era male, va bene. Comunque, e detto questo, la canzone richiama un po' quegli anni in cui noi siamo cresciuti, gli anni che vengono descritti nel libro Soltanto Ragazzi, che abbiamo iniziato a sentire ieri appunto abbiamo visto una parte della conferenza stampa, della mia chiacchierata ad Eternal City Motor Show, avvenuta con l'autore Andrea Mariani e con Giuseppe Calicchia, che ha la prima biblioteca, una moto biblioteca, carina questa cosa, dà la possibilità con questa biblioteca itinerante di dare la possibilità a tutti di leggere un libro, perché la cultura ogni tanto, e non lo dico per ironizzare, lo dico perché è reale, la cultura fa bene, leggere fa bene, anche perché vi insegna a parlare, come dire. Ma dobbiamo ancora partire, sì, dobbiamo partire, signore e signori. Sono Mauro Caputi, per ora sono da solo, è la prima puntata. Poi ci sarà Simona e con... Simona, so che vi manca lo stacchetto, lo sentirete dopo. Per ora io vi mando la sigla. L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, quindi io ringrazio tutti gli amici che ci seguono, che ci hanno scritto al 338-5914-319, saluto gli amici che ci guardano la notte, saluto gli amici che ci guardano di giorno, saluto gli amici che ci guardano nel pomeriggio, perché siamo in rete, quindi saluto, un abbraccio circolare a tutto il pubblico. Quindi per chi si è forse perso la puntata di ieri, è un libro che racconta di due ragazzi che vengono da due periferie diverse di Roma, tra gli anni 80, tra gli anni, sì, 80-2000, quel periodo lì, quel ventennio lì, ventennio nel senso di 80-2000, e la crescita, le scelte sbagliate, chi si avvicina alla meccanica, chi si avvicina purtroppo alla droga, chi si avvicina al mondo dei locali, chi... quindi è un libro che racconta un po' l'adolescenza che magari molti di noi si sono trovati a vivere in una maniera o nell'altra. Ma sentiamo, continuiamo a sentire appunto l'intervista che ho realizzato lì all'Eternal City Motoshow.
1: Difficile comunicare anche perché prima c'era una sorta di alleanza fra le famiglie e la scuola, anche se di natura, no, particolare, però poi quando si andava a casa quello che succedeva a scuola prendeva valore. Questo era una cultura che non aveva a che fare con la singola famiglia, ma che aveva a che fare, questo ti ripongo la domanda a te, con proprio la comunità di dove si viveva, che l'hai appena accennato. Quindi Roma, in quel caso, è molto importante nella struttura del suo libro. Era vero in tutta Italia, ma a Roma c'era una particolarità.
2: Questa è una cosa che io ho ritrovato anche a Torino ultimamente, andando ospite al Salone del Libro di Torino, mi è capitato di parlare con molti ragazzi di Torino, ragazzi anche di ieri, ossia miei coetanei torinesi, e effettivamente quello che io ho raccontato nel libro mi è stato detto succedeva anche qui da noi a Torino, e questo è vero. La particolarità di Roma magari è che i nostri quartieri, adesso io non conosco i quartieri di Torino, però erano un po' dei piccoli paesi, per cui anche se tu eri un ragazzo di 16 anni e stavi in piazza a Prima Valle, era facile che in quella piazza passasse il vicino di casa di tuo padre o magari l'amico di tuo padre che aveva la ferramenta lì, e tu non potevi fare tante cose perché comunque sapevi che quell'informazione avrebbe viaggiato tant'anno fino a tuo padre e avresti avuto delle conseguenze. Adesso questi problemi li hanno ma in maniera diversa, e anche lì riescono sempre secondo me però a non responsabilizzarsi, perché tu fai un post su Facebook da un account che non è il tuo e non hai la responsabilità. Se Giuseppe da ragazzo fuori a Grotta Ferrata decideva di discutere con l'amico che c'aveva il caballero, 90 su 100 in 10 minuti il papà di Giuseppe scendeva e gli diceva: perché stai a litigare in piazza? Adesso questo non succede più, e anche questo favorisce secondo me a non responsabilizzare quelli che sono i nostri immediati successori.
1: Possiamo anche dire che prima abbiamo parlato di aggressività. L'aggressività è in quel momento veniva anche un attimo controllata quando faceva una modifica al motorino. Io mi ricordo, c'avevo caballero, cambio la marmitta, metto la marmitta a spillo, c'era un periodo, e quando l'avevi montata ti sentivi
3: super figo,
1: ho pagato, e quindi anche questo potrebbe essere, no? La passione e anche un po' dell'arte meccanica aiuta a sì in certi momenti, no, ad esaltarla l'aggressività quando stai sopra, però in altri la mitica, possiamo dire questo.
2: Quella era una cosa che a me all'epoca

0: all'epoca divertiva molto e ho cercato di raccontarla nel romanzo, che c'erano dei gruppi in cui c'erano dei personaggi molto particolari che si sapeva che erano aggressivi, però poi quando, adesso lo posso dire tanto non siamo di fronte alle forze dell'ordine, quando noi decidevamo di sfogarci la sera a Corso Francia, ognuno con la sua, le moto in seguito, però all'inizio con lo scooter e tutto quanto, di fatto dopo una, chiamiamola gara, in cui non c'era un vincitore ma era una cosa diciamo goliardica, ma dopo una, due, tre, l'aggressività era finita, quindi ci si ritrovava tutti insieme e lì si creava il gruppo. Questo sfogo, per quanto io non lo consiglierei ai miei figli, però di fatto faceva bene, e quindi io credo che riuscivamo ad ammortizzare meglio quelle che erano le frustrazioni dell'epoca, che per alcuni casi sono le stesse dei giovani di oggi, la ragazza che ti lascia, il pensiero di cosa fare dopo la scuola e quant'altro, magari le difficoltà economiche che all'epoca erano molto importanti e anche molto diversificate tra le famiglie, in quel modo però bene o male venivano metabolizzate, e quindi era più difficile assistere a dei fatti di cronaca fatti da adolescenti, semplicemente perché magari, io penso, voi mi confermerete, ci eravamo sfogati a modo nostro. Qui vorrei un parere da parte di Giuseppe, che comunque riguardo i giovani di oggi sicuramente è più ferrato di me.
1: Io racconto un aneddoto e poi mi ricollega ai giovani.
0: Mi devo preoccupare.
1: Quando andavo a scuola, io abito a Rocca di Papa e andavo a scuola al liceo scientifico a Grotta Ferrata, e c'era un motorino che l'avevo modificato con carburatore anche da 14 a 16, 18 dell'orto, passava da 50 all'ora a 70, e mentre sentivi, andavi per strada lì, sentivi un re. Però nella zona dove abito io abitava vicino un personaggio, che adesso vi dico chi è. Passava vicino una moto, io con quel rumore, marmitta, spillo, a 70 all'ora pensavo di essere un re, mi passava un soffio di vento vicino, cioè, e me era successo 4-5 volte. Era una BMW bianca che era Claudio Villa, e io mi ricordo che su quella cosa a Roma si dice rosicavo proprio,
2: certo,
1: rosicavo, perché dico, perché io ho fatto tutta questa cosa. Oggi mi ritrovo, grazie alla moto biblioteca, la moto di Claudio Villa, e noi siamo i custodi della moto di Claudio Villa presso la moto biblioteca, che è una bella cosa, no?
2: Quindi quella che vedevi da piccolo adesso è lì,
1: è lì, e quindi è come, era un destino, no? Quindi i giovani oggi, la domanda che mi poneva lui, questo tipo di sensazioni sicuramente non le vivono, però io sono padre e nonno e sono anche zio, contavo l'altro giorno i nipoti, sono oltre 20, siamo tanti, e non è vero che i giovani d'oggi vivono esperienze diverse, basta trovare una passione che, no, per noi è la motocicletta, però potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Una passione unisce, fa anche, genera anche momenti di aggressività, se vuoi controllata, però alla fine una passione fa crescere bene le persone. Quindi io ringrazio questa opera, che dovremmo farla conoscere un po' di più, anzi invito pure a chi non ce l'ha a prenderla,
2: acquistarla.
1: Perché veramente ti riporta a un periodo che sono gli 80-90, gli anni, però è una realtà che in qualche maniera è sempre attuale.
0: Posso fare una precisazione, perché il mio carissimo amico Giuseppe insiste sugli anni 80 e 90, no,
2: 90 e 2000, è rimasto, è rimasto ai cieli motorini.
1: Io sono qualche anno più vecchio di loro, sì.
0: Se mi prendo da quello che dici tu, una cosa che tengo a sottolineare, io ringrazio il mio editore che è il Viandante Edizioni, perché Soltanto Ragazzi in realtà è il primo libro di tre, e i successivi, se il mio editore aveva piacere di pubblicarli, raccontano quello che succede dopo. Cioè qui i personaggi sono effettivamente ragazzi subito dopo la scuola, ma poi questi ragazzi crescono.

0: quelli che qua sono magari vicini alla malavita, poi prendono una strada, quelli che sono qui appassionati di moto e di scooter, poi diventano motociclisti, poi entrano a far parte dei gruppi. C'è tutta un'evoluzione dei personaggi che secondo me, se avrò la possibilità e il piacere di raccontarla, racconta un po' poi come noi, più o meno coetanei, siamo arrivati qui oggi, il perché portiamo il gilet, il perché partecipiamo a queste manifestazioni e di fatto quello che effettivamente ci ha legato allora e ci lega tuttora.
1: Beh, intanto grazie all'editore, proprio perché credere comunque in una lettura, una scrittura del genere, prego, prego, fatelo un applauso perché è meritato, perché vedi sono delle sliding doors, no? Tutta la vita hanno fatto le porte che si aprono, come può essere appunto la scrittura anche di un libro, perché chissà, questi personaggi, una volta finito di leggere questo libro, la porta che decideranno di aprire, la porta la deciderai tu in realtà con il tuo racconto, facendo anche quelli che sono i prequel, magari, no? Fai il preview, previously, nelle puntate precedenti di succedeva questo, e quindi ti auguriamo veramente di poter continuare. Magari questo è soltanto ragazzi, erano soltanto ragazzi, prossimo titolo, no? Quindi di conseguenza ora sono solo adulti.
0: Sarebbe veramente per me una soddisfazione enorme. Spero anche con il vostro aiuto che mi verrà concesso.
1: Ma sì, facciamo anche un
2: Un
1: film
2: applauso,
1: a questo punto fategli anche un film, no? Cioè, ci sta, credo, come storia, un corto, comunque un'idea su.
0: io sono a disposizione, quello che volete, sarò pronto.
1: Bene, andate su Amazon, acquistate ovviamente il libro, ce n'è anche copie cartacee ovviamente qui eventualmente al tuo stand. Grazie ancora a Giuseppe, alla Motobiblioteca, che vi ha portato, se non sbaglio, sto vedendo la maglietta, belli
2: Sì,
1: lontani.
2: la Motobiblioteca ci ha portato lontani perché il progetto velocemente,
1: Sì,
2: non voglio
1: velocemente.
2: prendere, però la Motobiblioteca è anche Andrea, no?
0: Sono un felice partecipe di questo progetto e ringrazio al volo Giuseppe perché la moto che diceva lui di Claudio Villa io ho avuto il piacere di rimetterla in moto dopo 30 anni e per me è stata una cosa eccezionale. Mio nonno sentiva Claudio Villa tutti i giorni. Adesso lascio lo spazio.
2: Che oltre ad essere un bravo scrittore è un ottimo meccanico. Io ho visto bravo, bravo, battete le mani, ho visto una cosa spettacolare. Cioè, ha visto la motocicletta, altri l'avevano vista, cioè non possiamo fare niente. Lui l'ha vista, aveva aperto il carburatore, ha levato due vitarelle, dice questo la metto a moto. Va a prendere la benzina, compriamo due candele, a passo lungo, com'è? Il serbatoio è sporco, facciamo con la siringa. Allora ha messo la siringa grande, che andava dentro al carburatore.
1: Ha fatto rinascere la voce, il cuore di Claudio Villa.
2: E il figlio Mauro di Cavilla, quando l'ho fatto sentire, si è emozionato perché era la moto ferma da 30 anni.
1: Bene.
2: La motobiblioteca velocemente
1: Esatto,
2: ci
1: sì,
2: sta portando nel Mediterraneo, quindi probabilmente, anzi l'operazione è già iniziata, in ogni nazione dei 22 paesi del Mediterraneo avremo i punti della motobiblioteca, e la motobiblioteca ci ha portato anche a Taipei, a Taiwan, e dal 29 di settembre all'8 di ottobre avremo una delegazione di Taiwan in visita, dove fra le altre cose parleremo anche di motociclette. Grazie all'autore.
1: Grazie Andrea Mariani, soltanto ragazzi, un libro che potete acquistare e soprattutto leggere. Grazie ancora a tutti quanti voi. Adesso vi lascio un po' di musica, so che ci sono tanti altri eventi qui sul palco. Questa sera vi ricordo comunque alle 20:30 ci sarà il cortometraggio con Susy Aude dedicato alle ragazze, quindi venitelo a vedere, continuate a stare con noi. Grazie, grazie ancora.
2: Grazie.
3: È stato anche una bella intervista, è stata una bella chiacchierata fatta con due amici, con due persone sicuramente interessanti che hanno da raccontare, quindi vi invito ad andare su Amazon a trovare a cercare il libro Soltanto Ragazzi, dagli una letta, perché no? Noi ci vediamo tra poco, ritornerà anche lei, sì, Simona, sì, ritornerà sì Simona, e con lei chiacchiereremo ancora e anche di questo. Detto ciò, signore e signori, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco per voi, sigla.

0: Questa canzone ha battuto la canzone di Mariah Carey, All I Want For Christmas You, è riuscita a batterla per permanenza nelle classifiche americane. Sì, questa è la canzone con il nuovo record di permanenza nelle, ha battuto le 7 settimane di Mariah Carey nel periodo di Natale, All I Want For Christmas, l'ha battuta e stracciata completamente. Una cantante giovane emergente country che
1: senza gorgheggi.
0: Questa canzone, sì, questa canzone si chiama Choosing Texas, vai a capire il perché o il testo. Allora, il testo è molto semplice, è scegliere il Texas. È una storia, è una canzone d'amore, come molte le canzoni country, e si vede appunto che lei è una ragazza del Tennessee che si innamora di questo ragazzo texano, infatti bella l'ambientazione, questo video tutto quanto sponsorizzato da, e fatto da Jack Daniels, quindi Jack Daniels, ovviamente Tennessee Whiskey e cacci il granone, capito, per realizzare questo video, tutta la sponsorizzazione, perché ovviamente sarete Jack Daniels e Tennessee Whiskey.
1: Super
0: sì,
1: contento.
0: Assolutamente, il whisky appunto del Tennessee, e lui però sceglie comunque il suo primo amore che è nel Texas, quindi he choose Texas girl, quindi lui ha scelto una ragazza, la sua ragazza di quando era innamorato da piccolo.
1: Ma i boy dei paesi tuoi.
0: Esatto, he choose in Texas, e quindi questa ha stracciato Mariah Carey, che tra un po' inizieremo a sentire anche noi, tra un po' ci siamo, All I Want For Christmas You, questo come si canterebbe normalmente, e quindi questa è la parte strana, perché non se lo aspettava nessuno, innanzitutto, ormai è uscita da un po' e ti ripeto, è riuscita a battere quello che è il santo graal delle canzoni di permanenza, perché anche Michael Jackson, cioè non c'era riuscito Michael Jackson, no? Cioè
1: sì.
0: A restare 7 settimane così a lungo, sicuramente si erano battuti tra gli altri, ma finora era rimasta All I Want For Christmas di Mariah Carey nelle classifiche.
1: Perché è ancora viva.
0: Perché sì, no, perché è ancora viva, ma perché probabilmente questa canzone ha richiamato, già è un fatto molto patriottico, figurati, texani, non gli toccar Texas ai texani, cioè,
1: mi piace, ho sempre amato questa cosa,
0: sono completamente, totalmente patriottici per l'America e per il Texas, mentre magari i californiani altri, in altri stati di meno, il Texas cioè, la popolazione cioè fiera di essere di quella,
1: c'è un campanilismo
0: caspita.
1: Che sì. Dovremmo avere la metà, ci basterebbe la metà per far funzionare le cose in Italia.
0: Sarebbe, e il Texas, ci sono cose che vanno bene, abbiamo un'amica in Texas che ci aspetta in tutto questo, perché siccome
1: Rosalie.
0: Simona ha fatto il passaporto,
1: mi sono dimenticata,
0: era quest'estate che Rosalind ci dice, questa amica texana di Austin, e ci dice no, venite, vi ospitiamo noi, state da noi, è bello, eccetera, venite in Texas, sì, come no, senza passaporto, la signora Monaco Corcavolo che arriva in Texas,
1: Corcoso.
0: Ma chi è che deve fare il passaporto, ce lo stiamo chiedendo, chi

0: Simona Monaco, che sta tra un po' arriverà in Texas.
1: No? Bene, è più facile che torni rosa lì.
0: Sì, è probabile. È probabile. Bentrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, lei al mio fianco, l'avete capito, è Simona Monaco e siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata di SVR che dedicheremo anche un po' anche al choosing, ma alle cose, che alle scelte che sono state fatte anche da alcune case produttrici che potrebbero aiutarci la vita. Adesso ne parlo, ma prima iniziamo.
1: Perché siamo tutti curiosi.
0: Ne parleremo assieme, ma prima di iniziare, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo e ringraziamo tutti gli amici. Avete già visto la prima puntata, la prima parte di SVR l'abbiamo dedicata alla terza e ultima parte dell'intervista che ho fatto ad Andrea Mariani con il suo libro dedicato al mondo dei ragazzi degli anni tra fine 90, cioè 90 e arriva ai 2000, quindi gli anni 90, gli anni di periodo sicuramente particolare per tutti quanti noi. Oggi stavo ascoltando nuovamente la canzone di Max Pezzali che ha fatto per il film Non Sud Ovest Est, la seconda parte. Noi non avendo Sky non lo vedremo, e quindi era carino, solo che come è già venuta fuori una volta la storia, se mi fai passare troppo tempo tra una serie e l'altra
1: mi disinnamoro, no?
0: Sì, mi perdo, cioè, lo so che devi creare l'hype, devi creare la cosa. Max Pezzali ha dovuto fare sta canzone, poi la facciamo ascoltare un po' strappalacrime, un po' che ti fa ricordare. Oggi ero lì che viaggiavo, ero in macchina, stavo ritornando dal porto, da un bel giro in barca, siamo in macchina, il Texas lì, il tramonto davanti, che viaggiavo con la musica di Max Pezzali, per me viene in mente appunto, mi ricorda quando ero in autobus per andare a scuola con le cuffiette ascoltando la voce di Max
1: Pezzali.
0: Pensa
1: quanti anni sono passati che adesso l'hai ascoltata e eri sulla tua barca.
0: Ma no, la canzone è nuova.
1: Ma tu ora una volta eri sul ascoltavi Max Pezzali sull'autobus e adesso l'ascolti ma sulla tua barca.
0: Pensa un po'. Possiamo iniziare il programma?
1: Sì, signore.

0: Allora, il che bella quando balla con queste spallettine che se la muove. Va bene, allora oggi
1: dovresti
0: cacao.
1: Fare un intro, dovresti sì. Fare un intro più breve, così balliamo subito.
0: Balliamo, dovremmo partire subito da cacao. Cacao, meraviglia. Allora, è che se avessimo
1: questo è
0: una
1: venerdì oggi?
0: Non è proprio per niente venerdì, ti piaceresse. Come dire, fare l'intro, dovremmo fare una coreografia, dovrei insegnarti una coreografia di cacao meravigliavo,
1: ma se immaginare tu che basta. Ma tu sai che esatto. Non sono capace a ballare.
0: Esattamente. Allora, di cosa dobbiamo parlare oggi? L'argomento, quello è di cose che avrebbero potuto inventare e scegliere di mettere, ma non hanno messo. Cioè, nel senso, delle cose che avrebbero potuto semplificarci la vita tantissimo, ma per qualche motivo, un bastardo, non lo so, non l'ha fatto e non l'ha messo. Ti può venire in mente, viene in mente una di quale potrebbe essere una? Dimmi una cosa così, prima la cosa che secondo te qualcuno avrebbe potuto inventare o che comunque c'è la possibilità, però non l'hanno fatto per
1: sì, ma non è una cosa bella da dire.
0: Che ti è venuto in mente? Non capì. Cacao, c'entra col cacao.
1: No.
0: No, che cosa?
1: No, ne parlavamo l'altra sera a cena di quell'affare antistupro. Che praticamente noi ci dobbiamo mettere nella vagina.
0: Ah, vabbè, ok, sì, ma quella lì è un'invenzione, sì, certo, sicuramente è un'invenzione, sta parlando di una sorta di
1: trappola.
0: Di trappola per violentatori, se ne è parlato qualche mese fa, perché è arrivata una sentenza del tribunale che lo vieta perché
1: è
0: troppo dolorosa e violenta per gli stupratori. Che cos'è? È un una sorta di di cosa che le donne prima di uscire di casa, se vivono in quartieri pericolosi eccetera, mettono tipo una sorta di spirale che però ha gli uncini al contrario.
1: No, non è una spirale, ma tu non hai
0: sì,
1: un cappuccio.
0: È un cappuccio, non mi veniva, non mi aiuti, non è che
1: parli tu.
0: Stai là.
1: ti sto ascoltando, hai preso la parola. È un cappuccio con appunto gli aculei, i ganci al contrario, che quando il disgraziato farabutto fedend commette questo atto atroce senti un dolore fortissimo.
0: Sì, perché gli aculei, le spine, come se fossero delle spine di rosa,
1: esatto,
0: gli si infilano nel...
1: E l'unico modo per toglierlo è il pronto soccorso, sì, crea dei danni anche.
0: Perché poi c'è lui estraendo, rimane qualcosa attaccato lì.
1: Esattamente, l'unico modo per estrarlo è andare in ospedale, quindi è già il segno che tu hai usato violenza e quindi ti fermano. Però qualche giudice maschio ha detto, no, poverino, un uomo che sta stuprando una donna non può sentire così dolore, non può pagarla così cara.
0: E quindi l'hanno evitato.
1: Quindi
0: così.
1: Questo.
0: Vabbè, io sarei andato molto più sul semplice, cioè tipo.
1: Beh, mi hai chiesto la domanda.
0: sì, certo. Tipo, gli ascensori dovrebbero lasciarti annullare un piano premuto per sbaglio. Quante volte vi è successo di andare in ascensore? Premi perché cioè, lei quando tipo, ma anch'io alcune volte sono fra pensieri in ascensore, non mi ricordo se devo scendere o salire, non so scendere né salire, quindi inizio a vedere terzo zero, ok.
1: È un anno però noi,
0: È un anno che andiamo avanti così, e alcune volte il dito va sul secondo e dice, no, ho sbagliato, e quindi l'ascensore si ferma al piano dove non dovevi andare, perché magari è sbagliato, e quindi ti dovrebbero dare un pulsante nell'ascensore assieme all'allarme, che dice reset, quindi resetti il coso e ripremi il pulsante, no.
1: Carino, era utile, però magari costava troppo. Che
0: ma che cosa può costare troppo? C'hai allarmi, c'hai piani, cosa? Non puoi fare reset del piano? Beh, che sì. Poi ripremi
1: che poi
0: il tasto?
1: Effettivamente sarebbe interessante nei grattacieli o anche negli ospedali, che spesso, in che piano è? Ah no, cavoli, ti fai
0: esatto,
1: tutti i piani.
0: Esatto, ti fai tutti i piani, cioè ti vai.
1: Per una condominio come quello di casa che ha tre piani, magari fai anche meno, ma quando hai 14 piani comincia a diventare un po'
0: sì uno e due e tre, cioè poi sei pirla se sbagli tre volte, però succede che sbagli una volta, il tasto annulla, potrebbe anche essere. Forse magari non l'hanno fatto perché succede, come ci metti, buontemponi che si iniziano a premere tutti i pulsanti, è quello che in alcuni ascensori, se premi tutti i pulsanti, si fa piano piano piano, si ferma piano per piano, invece tu resetti e te ne vai avanti.
1: Ma quale malato di mente? Vabbè, comunque.
0: Che cosa?
1: Schiaccerebbe tutti i piani prima di arrivare a casa propria. Uno che ti sta aspettando a casa, né? Quando arrivi a casa facciamo i conti.
0: E allora quello dice no. Vado lento per evitare.